0: Capital Gold.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: This is
3: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
3: Capital Gold,
4: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
3: Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento,

Capital Gold, tutto il meglio della musica su Radio Cal-

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Capital Gold.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
4: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
5: L'amo, che tu ci credo mo.
3: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
6: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
3: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà

0: A innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
1: Sono le 6 a Radio Capital. Buongiorno da Enzo Panizio. Il Senato statunitense approva una risoluzione che chiede a Trump di mettere fine alla guerra in Iran o altrimenti di chiedere l'autorizzazione del Congresso per continuarla. Una simile era stata approvata dalla Camera. Voto inopportuno e insignificante, sbotta il presidente statunitense sempre più impopolare. Il 66% degli americani disapprova il suo operato secondo gli ultimi sondaggi. Da Washington e Teheran, versioni discordanti sugli ispettori per il nucleare. Incidente sul lavoro nella serata di ieri. Un operaio di 60 anni è morto cadendo dal tetto di un'azienda a Fano, in provincia di Pesaro. Si tratta di un addetto di una ditta esterna. Nella stessa azienda un dipendente di 28 anni era morto schiacciato da un macchinario nel 2023. Processo Regeni, un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di carcere sono le richieste della Procura di Roma nei confronti degli 007 egiziani imputati. Da Schlein, porte aperte a Renzi. Dobbiamo allargare, non restringere l'alleanza progressista, dice la segretaria del PD.
2: L'alleanza dovrà lavorare nei prossimi mesi a costruire il programma dell'alternativa. Io dico sempre: non partiamo da zero. L'alleanza progressista è già una realtà. Semmai dobbiamo allargare ancora, non certo restringere. La coalizione ha margine per crescere ancora, aprirsi al contributo di nuove forze, aprirsi alla società italiana, aprirsi alle energie migliori.
1: Prima il programma di Renzi, parleremo dopo la posizione del presidente 5 Stelle Conte. Il Portogallo travolge l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Finisce 5-0 la partita ai mondiali di calcio. Doppietta di Cristiano Ronaldo, che diventa l'unico giocatore ad aver segnato in 6 edizioni dei campionati del mondo. 0-0 tra Inghilterra e Ghana. La Croazia ha vinto per 1-0 sul Panama. Appena finita Colombia-Congo 1-0. Prossima edizione di Capital News alle 7.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: Dottore, telefono per mio marito.
7: Mi dica, che succede?
6: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
7: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
8: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, dal 26 giugno in edicola con Repubblica.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Non è che tutti hanno l'aria condizionata, perché poi questa cosa che... Ah, c'è di l'aria condizionata, ma non ce l'hanno tutti l'aria condizionata. Tu, Laura, hai presente Reddit, quella piazza virtuale dove le persone commentano
1: chiedi qualsiasi
0: tutto.
1: Cosa sì. E commenti qualsiasi cosa.
0: Qualsiasi cosa, esatto. Le persone li parlano, si danno consigli.
1: Con chi hai parlato? Dai, raccontami.
0: No, nulla, però sono andato a farmi un giro su Reddit. Mm-hmm. In realtà ci sono capitato per caso e poi ci sono rimasto
1: sempre
0: per qualche
1: minuto. Sempre per caso, certo.
0: No, davvero, ci sono rimasto poi qualche minuto e l'argomento principale di questi giorni è il caldo estremo e i consigli che le persone si danno per sopravvivere a questo caldo. Soprattutto chi non ha l'aria condizionata e può sembrare strano, ma in realtà non lo è. Insomma, sono in tanti a non averla perché non l'hanno potuta installare, perché costa un sacco di soldi.
1: A volte semplicemente non possono neanche installarla fisicamente. Spesso nei condomini è difficile poterlo fare.
0: Allora, qualcuno postava i consigli della Croce Rossa. Mm. E ce n'è uno che mi ha lasciato un po' così, poi sono andato a controllare, effettivamente pare che abbia un senso, che funzioni. Indossare calzini freddi durante la notte, cioè la Croce Rossa ti dice prendi i calzini, mettili in frigo, giuro, per
1: no,
0: tutto il giorno.
1: Ma tu scherzi, però no, guarda che io ho sentito anche gente che mette l'intimo con questa tipologia di metodologia.
0: Tecnica.
1: Sì, sì, sì.
0: Tu metti l'intimo, i calzini in frigo e poi la sera li indossi. Ora io,
1: però quanto
0: insomma,
1: dura questo beneficio?
0: Non lo so, però magari dura quanto basta per addormentarti. Poi ti addormenti ed è andata.
1: Io ti posso suggerire un'altra cosa.
0: Sentiamo.
1: Nei calzini prendi sì. Quei ghiacciolini che usi anche per le borse frigo.
0: Sì.
1: Lo metti sulla base del calzino e poi ti infili il calzino.
0: Sì.
1: Secondo me la durata è più lunga.
0: Sì, però poi bagni, rischi di fare un
1: no,
0: uno schifo.
1: Perché no, non bagnano.
0: Ah, quelli non dici non...
1: No.
0: No, non lo so, dopo un po' si sciolgono, tenderanno a gocciolare. Come no? Dai, sì, se prendi poi la borsa da frigo, dopo un po' ci metti le mani dentro, senti che è bagnaticcia.
1: Ti posso assicurare che
0: tu
1: io ne ho trovato un tipo, esatto, perché non metto nei calzini però che non bagnano.
0: Poi ovviamente non si può cenare troppo tardi, dice sempre la Croce Rossa. Ora, noi ci ridiamo, ma è un tema piuttosto serio, ecco. Ogni anno in Europa muoiono 200.000 persone per il grande caldo, stima l'OMS, che è una cifra veramente importante. Quindi no a cene troppo tardi. E no pisolini pomeridiani, è vero il caldo ti fa sentire più spossato, sei stanco e allora vorresti cedere magari se hai una pausa pranzo.

0: pranzo a casa, perché magari hai lavorato da casa, però no, è sconsigliato soprattutto con queste temperature, perché poi si rischia di perdere, insomma, la capacità di prendere sonno la sera quando si va a letto. Il dramma poi è per chi ha bambini.
1: Eccoci.
0: Bambini piccoli sotto i 2 anni, e no, perché i piccini, se non hanno l'aria condizionata, soffrono tantissimo il caldo, e mettere nel lettone è controproducente, perché aumenta il caldo ovviamente, no? I corpi,
1: certo,
0: emanano
1: vieni,
0: calore.
1: Vieni a spiegarlo a mia figlia.
0: Dovrei spiegarlo a tua figlia. No, però insomma, ora oggettivamente, questo è quello che dice la Croce Rossa, credo abbia un senso, questa dei calzini onestamente non lo so, però
1: ci proviamo stasera.
0: Dice, no, assolutamente no, possiamo cominciare, sigla.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Zao shang hao.
6: Bom dia.
7: Kalimera.
8: Buen dia.
9: Ohayo.
2: Buongiorno Capital, con Marco Maisano.
0: 6:10 su Radio Capital, 24 giugno. No, scherzi a parte. Allora, l'allarme dell'OMS, emergenza sanitaria, la chiama così, la definisce così, questa ondata di calore generalizzata che riguarda tutta quanta l'Europa, soprattutto ovviamente il sud dell'Europa, ma non solo. La stessa appunto OMS che definisce emergenza sanitaria ciò che stiamo vivendo in questo periodo, ma in realtà negli ultimi 4 anni, si stima che siano morte 200.000 persone. Io prima ho detto, scusate, in un anno, negli ultimi 4 anni, è comunque una cifra incredibile. Stiamo vivendo un riscaldamento più rapido del previsto, dicono sempre gli esperti, ed è questo il tema, cioè ci aspettavamo sì questa ondata di calore, ma certo non fino a questo punto. I ricercatori stimano un incremento di circa 2,4 gradi a Parigi, 3,8 a Milano e fino a 4 gradi a Saragozza, quindi stiamo parlando di cifre importanti. Quindi non è che, dicono gli esperti, il punto sia tanto l'ondata di calore, quella è normale, siamo in estate e può accadere, e l'intensità ovviamente, ma insomma grazie, soltanto che dimostrarlo scientificamente è un'altra cosa. Consigli l'OMS ovviamente li dà, ma sono i soliti, su quelli che sentiamo anche nei TG, insomma bere tanta acqua, lo so, mangiare verdura, lo so, la frutta, lo so, però il punto è che se non proviamo a cambiare veramente qualcosa, il rischio è che tutto questo si normalizzi in un qualche modo e che negli anni le temperature continuino anche a crescere. Gli effetti sono già visibili, ma dovremmo ridurre, insomma, lo so che fa anche fatica sentirselo dire, però è così, dovremmo ridurre le emissioni di gas serra, è l'unica cosa che può effettivamente evitare eventi estremi come questo, e soprattutto evitare che diventino la normalità.

0: sappiamo a chi mi riferisco, negano questa evidenza che hai detto tu, cioè quello del cambiamento climatico, sì. Non cambierà mai nulla.
1: Lo so.
0: Tu hai ragione, le emissioni dei gas serra, ma purtroppo l'uomo sta distruggendo il pianeta.
1: Lo so Corrado, però è come dici tu, finché non si convincono loro che il mondo lo guidano, effettivamente le speranze quantomeno si riducono. Tra questi ovviamente c'è Donald Trump, il presidente americano, che ha sempre negato l'esistenza di un vero cambiamento climatico, nega l'evidenza, lo sappiamo, però è il suo stile, quello che fa da sempre. E tra l'altro Donald Trump, che ha le prese con tante cose, ovviamente c'è la guerra in Iran, tra l'altro il Senato gli ha votato contro, insomma ha votato contro la guerra stessa, lui ha detto che è un voto inutile, ma cosa sta a simboleggiare? Il calo dei consensi del presidente americano. Oltre il 60% degli americani non approvano il suo operato, ma lui ha le prese, dicevo, con tante cose, tra l'altro con le condizioni della Reflecting Pool, la celebre vasca monumentale che si trova proprio davanti al Lincoln Memorial a Washington, nonostante una recente ristrutturazione costata quasi 15 milioni di dollari e voluta moltissimo dall'amministrazione Trump, la vasca presenta seri problemi. Se andate a cercare su internet potete vedere qualche foto, perché l'acqua è diventata verde, molto verde, a causa della proliferazione di alghe, e la vernice blu applicata sul fondo si sta staccando, rendendo quindi necessario svuotarla completamente. Cioè lo aveva fatto applicare questa vernice blu proprio perché ha scelto questo colore, insomma voleva che la piscina fosse ancora più blu. L'amministrazione Trump ha attribuito ovviamente parte dei danni ad atti di vandalismo, sono sempre gli altri. Il presidente ha dichiarato che alcune persone sarebbero state arrestate per aver danneggiato il rivestimento con dei coltelli. A me, quando sento sarebbero già state arrestate, viene sempre in mente Mosca, quando lo chiamarono in diretta, qualcuno disse: è stato visto comprando, quant'era, 50.000 lire di cocaina a Piazza d'Aspromonte, e lui disse: questa persona è già stata arrestata. Un attimo dopo, in diretta ovviamente, era già stata arrestata. Tornando a Trump, l'acqua è diventata appunto verde e ci si può far poco? Non lo so. La Reflecting Pool soffre in realtà da oltre un secolo di problemi strutturali, è stata costruita nel 1922, è molto ampia ma relativamente poco profonda, una caratteristica che in un qualche modo favorisce il ristagno dell'acqua e la formazione di alghe. Inoltre, a quanto pare, le tubature che collegano la vasca al sistema di filtraggio si rompono molto di frequente, interrompendo quindi il ricircolo, no? Di acqua, e peggiorando ulteriormente la situazione. A complicare tutto c'è poi questo terreno che è fangoso, su cui è stata costruita la vasca, che nel tempo ha provocato

0: e perdite. Secondo il Dipartimento degli Interni, ogni anno si disperdono circa 60 milioni di litri d'acqua, una quantità sufficiente, dicono quelli che hanno fatto il conto, insomma, a riempire la piscina 4 volte. Diverse amministrazioni, per la verità, hanno tentato di risolvere il problema, ecco, va detto. Non soltanto Trump, tra il 2010 e il 2012, durante la presidenza Obama, furono investiti 35 milioni di dollari in un nuovo sistema di trattamento dell'acqua, ma l'intervento non fu considerato veramente risolutivo. Certo, lui che dà la colpa agli altri fa un po' sorridere. Tra l'altro, risulta che questo nuovo intervento sia stato fatto senza una gara, in un qualche modo, quindi lui è riuscito a segnare questo lavoro per fare in fretta, per sbrigarsi, ma in realtà non c'è riuscito. Lui, che tra l'altro ha le prese con tutta una serie di lavori di ristrutturazione anche alla Casa Bianca, vuole abbattere un'intera ala e la sala da ballo e tutte cose che però a quanto pare lui ritiene essenziali, compresi la ristrutturazione di questa vasca. Infatti Trump ha proprio accelerato i processi di pianificazione che normalmente tutelano l'aspetto accuratamente progettato della capitale, che contano sulle visioni storiche. Lui invece va giù dritto a picconate perché vuole, dimmi Laura,
1: guarda, io ti dico, secondo me può arrivare a dare la colpa anche a Forrest Gump per la scena del film quando lui si ricongiunge con Jenny, la sua amata, in Forrest Gump.
0: Lì si piange un po', anzi no, lì si piange tanto.

0: Ciao, vorrei rispondere un attimino a al Corrado.
1: Sì.
0: Finalmente d'accordo su quello che dice.
1: Sì.
0: Però io aggiungerei un attimino qualcosa in più. Finché ci sarà gente che crede ai capi di Stato che dicono che il cambiamento climatico non esiste, saremo in queste condizioni. Perché è troppo facile imputare sempre la colpa a qualcun altro che sta più in alto. E cominciamoci a prendere le nostre responsabilità. Ci fa comodo usare l'automobile, ci fa comodo usare il condizionatore, ci fa comodo avere una temperatura di comfort in casa, a volte anche esagerata. Queste sono le conseguenze. Prendiamoci le nostre responsabilità. Ciao Luciano, Trezzano sul Naviglio.
1: Ciao Luciano, ciao. Lo so, però le persone votano e decidono a volte di votare quelli che, per esempio, dicono che il cambiamento climatico non esiste o che è una mezza invenzione, insomma, tutte cose che sembrano incredibili, ma che in realtà molti capi di Stato dicono e dicono più e più volte, insomma, in questi anni lo hanno fatto tante volte, appunto. Allora, prima però parlavo di chi lavora da casa, no? E delle temperature eccessive anche negli appartamenti, perché non tutti hanno l'aria condizionata. Allora, sentite qua, c'è una recente ricerca pubblicata sulla rivista Science. Noi qui, è vero Laura, parliamo solo di ricerche,
2: solo cose altissime.
1: No, no, mai l'università, quella lì, insomma, secondo l'università, no, oggettivamente questa è seria, quindi Science, che mette in discussione una delle convinzioni più diffuse sul lavoro da remoto, perché negli ultimi anni il cosiddetto smart working, che venirebbe chiamarlo remote working, è cresciuto enormemente. Quindi tra il 19 e il 26 il numero di persone che lavorano da casa è addirittura quadruplicato. Ovviamente c'è stata la pandemia di mezzo. Finora il dibattito però si è concentrato soprattutto sui vantaggi, perché oggettivamente ci sono la maggiore flessibilità, la riduzione dei costi per le aziende ovviamente, e secondo alcuni anche benefici per il benessere personale. Tuttavia questo studio racconta una storia un pochino più complessa, soprattutto per quanto riguarda la salute, perché le ricercatrici che hanno realizzato questo studio e hanno analizzato i dati di oltre 588.000 lavoratori statunitensi tra il 2011 e il 2004 raccontano una storia appunto diversa. Praticamente i risultati mostrano che chi lavora da casa trascorre mediamente un'ora in più al giorno in solitudine rispetto a chi lavora in presenza. E fino a qui mi sembra insomma è ovvio, evidente, ma il dato più significativo riguarda il tempo libero. I lavoratori da remoto tendono a partecipare meno ad attività sociali anche fuori dall'orario di lavoro, riducendo quindi le occasioni di incontro con altre persone. Questo è interessante. Secondo lo studio, la probabilità di passare un'intera giornata senza alcuna interazione faccia a faccia è molto elevata, fino all'83%, e questo isolamento è associato a un aumento del disagio emotivo particolarmente marcato tra chi vive ovviamente da solo. Inoltre, sempre questa ricerca ha osservato una maggiore frequenza di diagnosi di depressione, un aumento del ricorso a cure psicologiche e un consumo più elevato di farmaci antidepressivi. Secondo me chi fa tanto smart working un po' lo sa, ecco, che è così. Io devo dire, parlando con amici che lavorano completamente 100% full remote, stanno solo a casa, ho notato negli anni sì un po' un cambiamento, ecco, ma è evidente, se non ti confronti con nessuno tutto il giorno non c'è mai quella pausa anche stupida che ti inventi, la pausa caffè per parlare, per dire due cose che quando le fai magari tutti i giorni ti sembrano un po' ridondanti. Ah, adesso devo andare lì a prendere il caffè, magari non c'è voglia perché il tuo carattere è quello, però in realtà ti fa bene, ecco, confrontarti con gli altri, stare tutto il giorno a casa e poi non esci. Questo ci dice la ricerca, cioè sei a casa, alla fine stai a casa. Se poi finisce che ti cambi poco, magari ti lasci i pantaloni del pigiama sotto e metti soltanto una camicia sopra, e lì è finita. No, però
2: per fare le riunioni.
1: Per fare le riunioni, però succede, guarda che in tanti fanno così, è il male assoluto poi quello, un po' in ufficio secondo me, cioè fare tutto completamente da casa ti ammali. È una cosa che prima si diceva, adesso c'è una ricerca che dà supporto appunto a questa chiamiamola intuizione di tanti, di chi lavora in ufficio e guarda spesso gli amici che lavorano soltanto da casa.

0: me.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Guten Morgen.
4: Ohio.
5: Buongiorno Capital. Con questa ti metti in moto.
6: Good morning, this. Can I help you, son? Six days a day. And up for fun.
5: Con loro sei sempre sul pezzo.
7: Il bello è proprio questa, la mistura tra un grande direttore d'orchestra come Benny e un grande jazzista come me.
8: Ma sono tutti argomenti, sono tutti temi che non trovate di certo sulle prime pagine dei quotidiani.
7: Noi siamo la quotidianità, quelle chiacchiere tra amici che a un certo punto viene fuori un argomento che non era previsto e se ne comincia a parlare.
5: Il mezzogiornale con Stefano Melocaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
9: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
10: Wow.
9: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it.
11: Murprotec. Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
12: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Earth, Wind and Fire, Let's Groove, alle 6.38 su Radio Capital. Allora, è caldo, ovviamente quando arriva il caldo si tende a consumare di più il gelato, no? Perché il gelato effettivamente in Italia d'inverno non si mangia, o poco, se ne mangia di meno, insomma, è una cosa che si fa decisamente di meno. Le gelaterie sono chiuse, se non aperte, se sono aperte sono piuttosto vuote. Allora, c'è questo tema molto interessante che ha a che fare col funzionamento della nostra economia, perché nel 2022, vi faccio un esempio, un gelato Stecco, quindi sto parlando di gelati confezionati, pesava in media 120 milligrammi, oggi ne pesa 100, con un prezzo che tra l'altro è anche aumentato del 14%. Cosa voglio dire? Voglio dire che i gelati confezionati nel nostro paese pesano sempre di meno. Una coppa del nonno, per esempio, pesava 70 grammi nel 2021, oggi ne pesa 65. Un Magnum classico, buono, pesava 4 grammi in meno, cioè è arrivato a pesare, 4 grammi in meno. Un Maxi Bon è passato da 102 a 96 grammi. E tu dici, Laura, è questo che cosa mi sta dicendo?
1: No, io stavo ragionando che hai detto Magnum buono. Ragazzi, sono buone anche il Maxi Bon, è buono
0: meno,
1: anche
0: secondo me meno,
1: no, la coppa del nonno, tutti buonissimi.
0: Coppa del nonno più che altro è nostalgica.
1: Però è buona.
0: Sì, abbastanza buona. L'anno scorso le vendite di gelati confezionati hanno raggiunto una mole di circa 3 miliardi e 400 milioni, secondo l'Unione Italiana Food. Però di fatto il prezzo è aumentato, ma senza che ve lo dicessero, perché pesano di meno. Si chiama shrinkflation. Ti stanno fregando.
1: Beh, è successo anche con la pasta.
0: È successo, ma successo.

0: succede con tutto, succede anche con i detersivi, succede con tutto, cioè il prezzo rimane identico, identico, e dentro ti mettono sempre meno prodotto. Tu quando apri anche i detersivi,
1: sì, lo vedi che non è proprio pieno, sì.
0: Ma no, ma è molto poco pieno, insomma, vedi che poi manca proprio una mano. Dici, ma scusa, cioè falla più piccola, basta, la confezione falla più piccola. Ovviamente questo non conviene, insomma, conviene invece far vedere la confezione così com'era da fuori, poi tu guardi dentro e dici, ma ce n'è sempre meno. Questa cosa si chiama shrinkflation, questa cosa non è sana, cioè non è giusta, è scorretta nei confronti dei consumatori, perché io...
1: ti stavo per chiedere, ma a livello di rapporto col consumatore può essere perseguibile l'azienda che fa questo tipo di operazione?
0: Allora, c'è una legge, o meglio c'è un tentativo di mettere in piedi una legge sulla concorrenza che è del dicembre del 2024, che aveva introdotto teoricamente l'obbligo di segnalare una riduzione del contenuto con una dicitura esatta in etichetta da mantenere per 6 mesi, così che tu vai a prendere il tuo magnum e lì c'è scritto, guarda che è passato da 100 a 95, è più piccolo,
1: meno gelato, più soldi.
0: No vabbè, insomma, quello che è, almeno tu lo sai e sei informato. L'obbligo sarebbe dovuto scattare il 1 aprile del 2025, poi è slittato al 1 ottobre del 2025 e infine è stato rinviato a quanto pare al prossimo anno. Alla base dei rinvii c'è una procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea contro l'Italia nel marzo del 2025, cioè ci stanno dicendo, ragazzi, occupatevene, perché la Commissione ha giudicato l'obbligo non proporzionato, cioè ha detto occupatevi di questo tema, però secondo la Commissione è esagerata l'iniziativa, insomma, italiana, perché ostacola, dice la Commissione, il mercato interno, suggerendo cartelli nei punti vendita, cioè sì, i consumatori devono essere avvertiti, però tu non puoi obbligare le aziende a mettere in etichetta questo tipo di avvertimenti. Non lo so onestamente quanto sia corretto, a me sembra molto più scorretto però il fatto che continua a comprare quel prodotto pensando di comprare il solito prodotto, in realtà è più piccolo, perché in questo modo il prezzo aumenta senza che tu neppure te ne renda conto, perché vabbè, dici, ma che cosa saranno 5 grammi? Magari tu non te ne accorgi mangiandolo, ovviamente, non è che sei in grado di dire ho mangiato 5 grammi in meno di gelato, però effettivamente pensa alle aziende, 5 grammi in meno oggi, domani, dopodomani, per migliaia di volte, insomma, il risparmio è notevole, però sulle spalle ovviamente dei consumatori.

0: Buongiorno, Radio.
1: Buongiorno.
0: Ma nessuno ha pensato che le aziende, specialmente quelle dei gelati, fanno questo per il bene del consumatore? Cioè, il consumatore mangia meno zuccheri,
1: certo,
0: meno carboidrati, quindi è una politica fatta per certo, far bene il consumatore.
1: Senz'altro.
0: Non
1: sì,
0: è vero?
1: Antonio, sei una persona veramente molto bella, perché credi nel genere umano e quindi ti abbracciamo. Temo che non sia così, però, perché quella che qualcuno chiama la sgrammatura, tipo Paolo dice, avete detto un termine impronunciabile, cioè shrinkflation, dice, ma non è la sgrammatura dei prodotti in italiano. Sì, Paolo, però non è che diciamo la scelta non è così, per utilizzare una parola in inglese un po' a caso, è perché proprio si chiama così, è una vera e propria strategia con cui un'azienda riduce di fatto la quantità di prodotto contenuta in una confezione senza però abbassare il prezzo o addirittura anche alcune volte aumentandolo. Quindi un pacco di biscotti passa da 500 grammi a 450, ma costa sempre 3 euro. Ovviamente cambia il, diciamo, quello che tu stai pagando, perché quando aumentano cioè se aumenta, diciamo, diminuisce la quantità di prodotto, tu lo stai pagando di fatto di più, insomma è evidente. Conviene quindi, sì, uno dice, guardare anche il prezzo al chilo, da lì te ne accorgi, effettivamente può avere senso. Se guardo, però mi devo ricordare quant'era prima. Invece la legge che l'Italia vorrebbe prevede che venga segnalato il costo precedente e il costo attuale, così da sapere che tu effettivamente stai pagando un pochino di più quel prodotto, però avrebbe tutto il senso del mondo, non capisco perché non si possa fare. Però a quanto pare, secondo la Commissione Europea, è un carico eccessivo sulle spalle delle aziende. Quindi shrinkflation, sì, è una parola che viene utilizzata, lo so, è in inglese, non so come si può tradurre in italiano shrink, perché è inflation è inflazione, shrink vuol dire ridurre, e quindi è la combinazione delle due parole, cioè riduco e ottengo comunque un effetto che è quello dell'inflazione, perché di fatto io quei biscotti li sto pagando un pochino di più.

0: Buongiorno, Roberto da Roma. Certo che se aziende vogliono fare qualcosa di buono per me, lasciassero il stesso peso e diminuisci il prezzo.
1: Vabbè, certo,
0: allora mi sento pure meglio.
1: Certo, sì, sì, ma questa cosa non succederà, non succederà, Roberto. Allora, l'altro giorno avevamo qui Daniele Grassucci di Scuola.net che tra le altre cose ci raccontava anche del fatto che in Italia si bocciano sempre meno ragazzi, insomma, le scuole scelgono di non bocciare, soprattutto all'esame di maturità, diceva lui, è una sorta di formalità ormai perché tanto non boccia nessuno e invece c'è il primo bocciato della maturità 2026, noi lo abbracciamo. Esame ancora in corso, quindi come è stato possibile? Come noi lo abbracciamo, certo Laura, scusami, io mi sento di abbracciare questo ragazzo che ha fatto una stronzata, però sei ragazzo e quindi cosa ha fatto? Perché appunto la maturità è ancora in corso, quindi com'è possibile che sia stato bocciato? Allora, questo ragazzo era uno studente che entra in aula per sostenere la seconda prova, quindi siamo di fatto praticamente all'inizio della maturità, contrariamente alle regole non ha consegnato lo smartphone e gli è andata malissimo perché secondo quanto previsto dalle norme del Ministero dell'Istruzione, ribadite con un decreto una decina di giorni fa, se un candidato viene beccato col telefono è prevista l'immediata esclusione da tutte le prove e quindi nulla, lo hanno letteralmente cacciato via, insomma. Le norme che disciplinano l'esame prevedono che i docenti debbano avvertire tempestivamente i candidati che è assolutamente vietato nei giorni delle prove scritte, leggo, utilizzare a scuola telefoni cellulari, smartphone e smartwatch di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di consultare file, di inviare e ricevere fotografie e immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa, mazza, ultravioletta, ma cos'è? Di ogni genere, fatte salve le calcolatrici, vabbè, scientifiche, elencate in una apposita nota del MIUR. Quindi vietato ovviamente anche l'uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal, mi fanno ridere, di tipo palmare o personal computer portatili di qualsiasi genere, vabbè, insomma, abbiamo capito, non puoi portare lo smartphone, non puoi portare nulla che possa farti consultare un file, una fotografia, quindi lo hanno mandato via, lo
2: ma
1: hanno
2: non
1: escluso.
2: Ha voluto consegnare o si è dimenticato?
1: No, è che lui probabilmente dirà mi sono dimenticato, non lo so, magari lo hanno beccato mentre stava guardando il telefono, quindi sai dire me ne sono scordato, diventa difficile. È stato bocciato, lo abbracciamo, però le regole sono regole, siccome qui, sempre qui, avevamo detto, facendo arrabbiare qualcuno, che bene aveva fatto la Svizzera anche con gli studenti di Gran Montana, e lo so, le regole però sono regole per tutti, e la Svizzera, sapete, ha bocciato tutti i ragazzi di Gran Montana che erano rimasti in ospedale per mesi e mesi, e siccome la frequenza è obbligatoria, gli svizzeri hanno deciso di bocciare quegli studenti, scelta diversa invece quella degli italiani che hanno promosso tutti e nessuno escluso, e questo invece, vedi, è un caso in cui gli italiani si dimostrano all'altezza degli svizzeri. Poi non so quanti altri sono i ragazzi che saranno stati beccati con i cellulari, ma magari li hanno lasciati lì. Questo invece no, questo ha trovato di fronte una commissione dei docenti che interpretano giustamente alla lettera la normativa. Corretto.

0: buongiorno.
1: Sì, concordo nell'abbracciare questo ragazzo, lui ci ha provato.
0: Sì.
1: Si sa qual è la regola, si sa, si sapeva che cosa sarebbe andato incontro.
0: Giusto.
1: Ci ha provato ed è andata male.
2: È andata male, no? Ma infatti, beh, io sono d'accordo con te, cioè io dico lo abbracciamo perché ovviamente dispiace, è brutto bocciare, però certo, le regole sono regole, assolutamente. Bene hanno fatto i professori a mandarlo via, insomma, a non permettergli di proseguire l'esame. Qualcuno dice, Antonio per esempio ha scritto, si sono dimenticati al governo nelle regole, vietate alabarde spaziali, raggi fotonici e lamerotanti. Effettivamente hai ragione Antonio, perché hanno messo di tutto, palmare, ma che è, portateli tipo palmare o personal computer portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all'esterno degli edifici, quanto è ridondante, tramite connessioni wireless o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo. È incredibile, voglio dire, non puoi usare il telefono, basta, non ti puoi collegare a internet. Buongiorno Capital, finisce qui, arrivano le ultime notizie e poi come sempre The Breakfast Club, noi ci sentiamo domani dalle 6 alle 7. Buona giornata a tutti, ciao.
3: In collaborazione con Radio Capital torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Le notizie delle 7 a Radio Capital. Buongiorno da Enzo Panizio. Il Senato statunitense contro Trump, metta fine alla guerra in Iran o chieda l'autorizzazione del Congresso per continuarla. Voto inopportuno e insignificante.

0: terrificante, dice il presidente statunitense, sempre più impopolare tra gli americani secondo gli ultimi sondaggi. Lo stretto di Hormuz a pagamento e con il numero chiuso. I pasdaran iraniani dicono che ogni giorno un numero limitato di navi avrà l'autorizzazione al passaggio. Il numero varierà in base alle condizioni del giorno e Teheran ribadisce che la navigazione sarà in ogni caso a pagamento. La formula usata è sempre quella di costi per il servizio e non pedaggi. In ogni caso, secondo l'Iran, non si tornerà alle condizioni pre-guerra. La politica estera non è Temptation Island, così la premier Meloni dopo lo scontro con Trump. Meloni si dice colpita, ma non vede rischi per i rapporti con gli Stati Uniti.
1: Del resto sono due sistemi che hanno una storia di cooperazione talmente antica, talmente solida, che non è che così cancella o ridiscute per una discussione sui social media. Delle volte noi veramente parliamo di politica estera come se fosse, Temptation Island. Lo dico per fare riferimento ai meme che vedo girare.
0: Con Meloni l'Italia sempre più emarginata a livello atlantico e europeo, l'attacco del presidente del Movimento 5 Stelle Conte.
2: Paga il fatto che ha promosso Trump per il premio Nobel. Paga il fatto che l'unica leader dell'emisfero globale ha dichiarato che l'azione in Venezuela è un'azione di legittima difesa. Non ha saputo sottoscrivere né condannare l'attacco in Iran e così via.
0: Arrestato a Milano per fuga pericolosa il 27enne che guidava il SUV, inseguito da un vigile in moto che poi è morto. Mi sono fermato al posto di blocco perché avevo con me qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha spiegato nel primo interrogatorio. Sono scappato ma non ho toccato la sua moto, non l'ho visto cadere, ha aggiunto. Poi ha chiesto scusa alla famiglia della vittima e all'Italia. Per le donne pensioni più basse del 34% rispetto a quelle degli uomini. I pensionati in Italia sono 15 milioni e mezzo secondo i dati INPS. Jean-Paul Bellotto.
3: 1.490 euro in media per le donne, 2.260 per gli uomini. L'anno scorso le donne sono andate in pensione in media a 65,4 anni, un anno in più rispetto al 2022. Gli uomini a 64,1 con un aumento dell'età più contenuto. L'età media più alta è quella delle donne in Umbria, 67, la più bassa gli uomini in Trentino Alto Adige, 62,3 e Lombardia, 63,1. Questo grazie a carriere contributive lunghe. Chi lavora e paga i contributi ora? 141.000 gli emigrati in un anno, dato più alto da un decennio. Gli immigrati sono 100.000 in più, ma con il crollo della natalità il saldo demografico è nettamente in rosso.
0: Ai mondiali di calcio la Colombia si è qualificata ai sedicesimi dopo la vittoria per 1-0 sul Congo. L'Uzbekistan di Fabio Cannavaro sconfitto per 5-0 dal Portogallo. Doppietta di Cristiano Ronaldo, così è l'unico giocatore ad aver fatto gol in 6 edizioni dei mondiali. Il Ghana resiste all'Inghilterra 0-0. Ora c'è The Breakfast Club, Capital News torna alle 7.
4: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Marvin Gaye alle 7:07 minuti, puntualissimi dal Palaima Baccelliere, parte Breakfast Club.
1: Ma com'è possibile che Fratelli d'Italia abbia detto no prima agli italiani, ma prima a Abdul, prima a Mohammed nell'assegnazione delle casse popolari, le nostre casse popolari? Sui citofoni non abbiamo più Giuseppe, non abbiamo più Maria, non abbiamo più Francesco. Abbiamo Omar, abbiamo Mohammed, abbiamo Abdul. E questo, cari colleghi della sinistra,
2: collega Baccalì, la richiamo all'ordine.
1: A noi di Futuro Nazionale, fatevene una ragione.
3: Radio Capital. The Breakfast Club.
0: Ma io credo, sì, caro onorevole Sasso, che nemmeno a Betlemme ci sia mai stato il citofono con scritto Giuseppe Maria.
4: Non lo so, a me non è mai capitato. Penso di vedere più che altro i cognomi, poi magari abbinati ad un nome, ma
0: guarda,
4: solo il nome, Raffaele.
0: Se sei Andrea, molto importante, puoi mettere solo il nome. Oppure, cosa molto antipatica, senza nome, senza cognome, solamente l'interno. Quei citofoni,
4: certo,
0: che hanno solo l'interno.
4: Bello, molto elegante quello.
0: Molto elegante,
4: raffinato.
0: Anche sì. E questo è il neodeputato, diciamo, di Vannacciano Sasso,
4: sì,
0: che appunto ieri alla Camera parlava di questo: troppe case ad Abdul e meno agli italiani.
4: Si parlava dell'assegnazione ovviamente delle case popolari e il motto di Fronte Nazionale, appunto di Futuro Nazionale, scusate, di Vannacci è proprio quello, insomma, evidente: prima gli italiani.
0: Sarà stato il caldo che dà la testa?
4: Non lo
0: sappiamo, più tardi ne parliamo con un esperto.
4: Sì, cerchiamo di fare il punto, perché ci aspettano giorni complicati da questo punto
0: molto
4: di vista, con temperature
0: molto
4: elevate, ben al di sopra delle medie stagionali.
0: Nel frattempo i nostri ragazzi si preparano alla prova orale, quindi insomma caldo si va. In Francia in effetti qualche esame lo hanno rimandato, però per la maggior parte insomma riescono ad entrare in aula. Anche noi, a proposito, in Francia stavo leggendo che i maturandi francesi devono rispondere a domande esistenziali, che era un po' l'idea che aveva avuto anche Alessandro D'Avenia, lo
4: scrittore. Ne ha parlato
0: dice,
4: più volte.
0: Io farei così la maturità. Ti siedi e io ti chiedo: perché sei venuto al mondo?
4: Questa è la domanda che si
0: potrebbe
4: fare.
0: Se non sai rispondere, non ti posso dare la maturità.
4: Però lì la risposta, devo dire, è molto ampia. Io infatti volevo sollecitare anche gli ascoltatori al 342 342 2190, perché stavo leggendo questo approfondimento del Post, no? Proprio questa questione legata alla maturità degli studenti francesi. Devono cimentarsi con la prova di filosofia, che quest'anno faceva esattamente questa domanda, poneva questa domanda ai maturandi. Possiamo

0: Essere felici quando gli altri non lo sono?
1: A voglia!
0: Assolutamente sì.
1: Ci frega noi.
0: Perché no? Cioè, siamo felici.
1: Ho capito, non è che tutti.
0: Perché scusa, quando noi siamo infelici, gli altri sono felici.
1: Come laziale. Ecco, per esempio, okay. Vai allo stadio,
0: sì.
1: Lazio vince, però dall'altra parte la Roma lo vedi che è triste.
0: Perde.
1: Il romanista triste che perde.
0: Perché magari tu dici. Posso essere felice nel momento stesso in cui dall'altra parte soffro.
1: Io avrei fatto proprio queste, avrei scritto questo esempio.
0: Ecco, questa qui per esempio. Però effettivamente è una domanda che si apre ad un ventaglio di risposte che evidentemente possono differire da un individuo all'altro.
1: Quattro ore per rispondere su questo tema.
0: Quattro ore su questa domanda, esatto. Sì.
1: A una delle domande a scelta, oppure per fare l'analisi di un testo proposto.
0: C'erano anche altre cose tipo, abbiamo il controllo delle nostre parole? C'era anche questo quesito posto nella prova di filosofia. Infatti c'è stata poi una circolare, una nota del Ministero dell'Istruzione francese che ha cercato un po' di fare chiarezza su quale fosse l'obiettivo di questo esame, era valutare se gli studenti sono in grado di articolare in modo autonomo un discorso rigoroso e coerente e di esprimerlo in modo chiaro. Però c'era bisogno di fare domande così complesse per arrivare a questa conclusione, magari si poteva fare qualcosa di diverso.
1: Nel frattempo in Italia si fanno i conti con alcuni errori contenuti nella seconda prova di maturità. La traccia della seconda prova di maturità nei licei musicali conteneva molti errori nello spartito proposto per l'analisi, alcuni piuttosto vistosi. C'erano per esempio note e accordi sbagliati, lo hanno fatto notare gli stessi studenti.
0: Se ne sono
1: un pochino
0: accorti.
1: Più bravi se ne sono accorti.
0: Era infarcito di errori.
1: Sottolineando come questo gli abbia fatto perdere tempo, concentrazione durante l'esame, secondo alcuni fino a comprometterne lo svolgimento. Due direttori d'orchestra sentiti dal Post dicono che gli errori della prova non sono secondari e sono tipici di una copia amatoriale non adatta a una funzione scolastica, quindi qualcuno evidentemente non era abbastanza preparato per dare questo tema musicale, insomma. Però il Ministero dell'Istruzione ha riconosciuto l'errore,
0: sì, ma ha detto no, tutto a posto, sì, ha minimizzato, confermato la validità della prova. Va detto che poi in un secondo momento è stata pubblicata la prova corretta, che però non era quella che coincideva con quella che era stata distribuita agli studenti in sede d'esame, quindi qualcosa, fatemi dire, più di qualcosa non ha funzionato al liceo musicale per quanto riguarda questa traccia.
1: Sì, sì, va bene, è giusto anche così, dai, comunque sia, siamo insieme fino alle 10, ragazzi. Ah, che bello quando eravamo giovani e facevamo l'esame di maturità, un tempo. Invece adesso niente.
0: Si viveva quell'emozione.
1: Pensa
0: forte
1: che qui era
0: dietro.
1: Tutta campagna.
0: Era tutto, sì, c'era un canneto qui fuori.
1: Secondo
0: praticamente
1: me sì.
0: Tutta palude.
1: Tutta palude
0: soprattutto, sì.

0: Allora, da valutare sarebbero gli svariati ministri, assessori all'istruzione, tutta quella gente lì, perché se tu al ragazzo presti attenzione nel quinquennio di un liceo, di un istituto tecnico, di una scuola comunque superiore secondaria, e lo è valutato il ragazzo, punto. Questo esame a fine percorso, secondo me, è una presa per i fondelli.
1: Addirittura, quindi eliminare completamente l'esame di maturità, perché tu il percorso già ce l'hai. Il ragazzo quindi non deve essere valutato perché di fatto lo è.
2: Buongiorno, sono Enrico.
1: Enrico.
2: Eccoci. Io ascolto volentieri Radio Capita, ma poi sinceramente non capisco molto il senso di quello che dite. Il senso è esplicito: uno può essere felice se al fianco c'è una persona infelice. No, non può essere felice. Sei una persona umana.
1: Allora,
3: ci ha riprovato su quello. Però non era il fatto della persona accanto.
1: Non è la persona accanto, questa è una valutazione, diciamo una lettura che è troppo particolare. Non è che dice se tuo marito, se tua moglie, se tuo compagno, se tuo familiare sta male, può essere felice. No, più in generale, proprio la domanda è filosofica. Si può essere felici?
4: Trovo molto interessante questa domanda che viene posta agli studenti. O queste domande un po' filosofiche. Mm-hmm. Magari l'avessero fatta a me perché. Ho fatto quasi scena muta fisica, quindi l'avrei preferita sicuramente. Oltretutto, appunto, va un po' a far ragionare le persone in generale, non solo i ragazzi, su chi sei al mondo, cosa pensi del mondo, come ti poni nel mondo.
1: Questa è, no? Come riesci a ragionare alla fine?
3: Era la traccia di filosofia sottoposta ai maturandi francesi, stiamo dando questa notizia che viene rilanciata oggi da diversi siti e ci chiediamo quanto sia opportuno in sede di esame di maturità sottoporre agli studenti una domanda di questo tenore, fermo restando che qui si trattava di una prova singola. Probabilmente per quanto riguarda le altre il percorso, diciamo così, poteva essere più tradizionale, quindi anche sovrapponibile a quello italiano. Ci scrive Franz, dice: le prove della maturità secondo me dovrebbero valutare appunto la maturità, lo scrive tra virgolette. Nella realtà i quesiti da risolvere non sono quasi mai ben posti. Essere maturi vuol dire sapere affrontare i problemi e purtroppo i nostri ragazzi sono poco abituati a questo aspetto. Questo è il punto di vista di Franz anche in relazione a queste domande che tendono a sfuggire un po', diciamo, da quello che è il programma tradizionale della scuola.
1: Abbiamo parlato di errori perché è giusto poi scovare gli errori che forse dovrebbero essere messi apposta, secondo me, nell'esame di maturità, in modo che allerti il ragazzo e lo tieni pronto per qualunque errore nella vita. Per esempio, a Belluno è successo ai dipendenti di un'azienda che si sono trovati con 600 euro in più in busta paga per un errore dell'azienda
3: stessa.
1: Di fatto 600 euro in più è successo in questa azienda Epta Kosten di Limana, un gruppo multinazionale
3: specializzato nella refrigerazione commerciale.
1: Hanno sbagliato il conteggio. L'azienda si è accorta dello sbaglio e ha inviato una mail in cui chiedeva la restituzione delle somme non dovute.
3: Però che succede? Che i dipendenti non sono d'accordo con questa cosa.
1: Hanno fatto uno sciopero. Un'astensione, dice, non condivisa da tutti, tanto che per cercare di aggiustare un po' il tiro nelle motivazioni dello stop è stato inserito anche il mancato accordo sul contratto integrativo. Per cui dice: attenzione, vi siete sbagliati.
3: Sì.
1: Però siccome ci dovevate già altri soldi, questi non ve li dobbiamo ridare.
3: E questo è stato il punto di vista dei sindacati, perché ho detto, è chiaro, si è trattato di un errore molto evidente. Ha parlato appunto uno dei sindacalisti che è stato coinvolto nella vicenda. Dice: l'azienda ha chiesto una restituzione a rate di quanto non dovuto per vedere incontro ai lavoratori. Noi a nostra volta abbiamo chiesto di poter ratezzare ulteriormente nel caso di alcune situazioni particolarmente difficili.
1: Perché qualcuno se ne è già spesi, penso, tutti arrivano i soldi. Volevo citare un episodio che forse avevo raccontato già tempo fa. Un mio collega giornalista aveva un fratello che lavorava in questa azienda, quindi lavoravano in

0: due settori diversi della stessa azienda, della stessa, editoriale, diciamo. Uh-huh. E per un errore dell'ufficio del personale, a lui arrivò, a questo mio collega, arrivò lo stipendio del fratello, che però era un importante caporedattore.
1: Decisamente più sostanzioso.
0: Sì, lui era appena stato assunto, mentre il fratello già era un pezzo.
1: Ok.
0: La cosa bella è che lui non disse niente al fratello, infamone, non disse niente. E alla fine si accorse l'ufficio del personale, chiamò per dire: ma ti è arrivato? Dice: io non me ne sono accorto. E mi è venuto in mente allora l'episodio che ho riletto l'altro giorno della Pivetti. Sapete che Irene Pivetti ha un contenzioso giudiziario molto
1: che
0: importante
1: va avanti da molto tempo
0: per la questione delle mascherine Covid, che l'aveva fatta arrivare dalla Cina ma non erano omologate.
1: Esatto.
0: A un certo punto, nella compravendita di queste mascherine, lo Stato fa un bonifico, la Protezione Civile fa un bonifico a Irene Pivetti, che doveva ricevere 1.300.000 euro. Si sbagliano e gli fanno 13 milioni di euro sul bonifico. Quindi lei riceve questi 13 milioni.
1: Soldi.
0: Quando gli richiedono i soldi, lei dice: no, ma aspettate, io devo controllare perché non me ne sono accorta, in effetti.
1: A sua insaputa, quasi, diciamo.
0: Sì, praticamente lei dice: guardate, per me non mi è cambiato molto. Dice: io non me ne ero accorto di questi 13 milioni, può succedere.
1: Certo, ma insomma, se a voi dovesse capitare in busta paga uno sproposito di questo tipo, che fate?
0: Esatto, qual è la differenza in cui vi accorgereste? 100 euro, 1000 euro, 1 milione di euro?
1: In quel caso ve ne accorgereste, soprattutto quale sarebbe la vostra reazione? 342 342 21 90.
0: Fare finta.

0: ti frega pure a Scaiola. Almeno Scaiola si è trovato senza saperlo.
1: Ti ricordi la
0: casa?
1: Casa
0: davanti al Colosseo. Sì,
2: vista Colosseo.
0: Che però vale un po' meno dei 13 milioni. Oh, dove essere?
1: Beh, non lo so. Allora, sì, l'incredibile vicenda sì, dell'ex ministro Scaiola, che si ritrovò così a sua insaputa la casa di fronte al Colosseo. Poi dopo venne venduta e lui poi diventò sindaco. Insomma, il suo percorso comunque l'ha fatto, non è stato scalfito da questa vicenda.
3: Io ho l'impressione che il 99% di noi farebbe così, due punti aperte virgolette, prendi i soldi e scappa.
2: Ah, per dici? Questo. Sì, stiamo raccontando la vicenda di questi dipendenti appunto di una ditta di Belluno che si sono ritrovati per un errore in busta paga 600 euro in più. Abbiamo chiesto agli ascoltatori il loro comportamento. Però, se dovessero vivere una situazione simile, ci scrive Maurizio dalla provincia di Piacenza: non importa quale sia la cifra che fa la differenza per accorgersi dell'errore, mi

0: accorgerei solo se in difetto, in eccesso non mi accorgerei mai, però con un sacco di faccine che ridono, come dire, forse se arriva in eccesso mi faccio gli affari miei.
1: Certo.
0: Se vedo che c'è qualcosa che non va e la cifra tende al ribasso, allora lo faccio presente.
1: Ecco l'altro messaggio.
2: Buongiorno ragazzi, sono Anna da Pompei. Allora, mi è capitato effettivamente di ricevere più soldi rispetto alla fattura, ma in ordine di 200-300 euro. Ho chiamato la cliente, glielo ho restituiti, lei non se n'era accorta.
0: Vedi?
2: E penso che lo farei pure con 1 milione di euro.
1: Ah, brava, brava, vedi, ammette insomma l'errore e quindi poi ridà i soldi.
0: A volte ci sono i cognomi che fanno la differenza, perché ci scrive Gian Pietro, che è omonimo di un importante politico del Veneto. Quando era studente ricevette uno spettacolare bonifico sul suo conto corrente con indicato lo stipendio il mese di maggio, che evidentemente era relativo al, appunto, al suo omonimo più famoso. Andai in banca a chiedere spiegazioni e l'impiegato mi disse di aspettare, perché se entro 90 giorni
1: bellissimo
0: nessuno l'avesse reclamato avrei potuto tenerlo. Lui che cosa ha fatto? Per motivi di ritorsioni verso la famiglia decise comunque di rifiutarlo senza aspettare questi 3 mesi, che in qualche modo, se fossero passati senza comunicazioni, lo avrebbero messo al riparo poi dal recupero della somma.
1: Ma capito, di ritorsioni nei confronti di chi?
0: Beh, se hai fatto il cognome, la famiglia, magari i familiari potevano trovarsi in situazioni imbarazzanti con quel cognome lì,
1: per evitare cose del genere. Vabbè, sì. Queste fortune non a tutti capitano.
0: No, direi di no.
3: Alla batteria

0: al basso Adam Clayton. Alle tastiere Vince Clark.
1: Alla chitarra James Taylor.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica. Corridatroni.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Dottore, telefono per mio marito.
5: Mi dica, che succede?
4: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
5: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
6: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, dal 26 giugno in edicola con Repubblica.
7: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
8: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, 2 mani di colore, asciugatura.
9: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
10: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e 2 di finitura.
8: Bene, parliamo della casa al mare.
9: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
10: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
11: Sigma, il tuo risultato vale.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.

0: botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

35 minuti dopo le 7 del Breakfast Club, l'informazione del mattino di Radio Capital con Riccardo e Andrea, aspettando Imma che tornerà la prossima settimana, il nostro Sergio Martelli regia. Saremo insieme naturalmente fino alle 10. Come ogni mercoledì a quest'ora è con noi il nostro economista pop.

0: Raffaele Ricciardi.
1: Ciao,
0: ciao Raff, buongiorno.
2: Ragazzi, buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Buongiorno.
1: Allora, parliamo, ne parlava anche prima Marco Maesano, i prodotti sempre più piccoli, sì. No? Che è un tema che noi abbiamo imparato a conoscere con un termine particolare da Massimiliano Dona.
0: Il cosiddetto shrinkflation, ne abbiamo parlato tra l'altro pochi giorni fa prendendo spunto da un approfondimento ad esempio sui gelati, però anche lì siamo andati a vedere, a constatare, ma anche questo è un po' il segreto di Pulcinella, che questa shrinkflation, cioè sempre meno prodotti all'interno delle stesse confezioni e con lo stesso prezzo, se non addirittura maggiorato, è una realtà che tocca anche tanti altri prodotti. Il nostro Raffaele Ricciardi ci ha mandato uno schema di Federconsumatori che fa un po' proprio lo screening, no? Di questo, scannerizza un po' questo discorso della shrinkflation, Raffaele, che troviamo un po' ovunque, in tutti i nostri prodotti.
2: Sì, dite bene, il gelato fa un po' impressione, qualcuno ironizza, diciamo, dice se non riusciamo a metterci a dieta in vista della prova a costume, ci stanno pensando, diciamo.
0: Lo fanno loro, sì, i produttori.
2: Esatto, sì. È un tema caldo in tutti i sensi, sì, per il gelato. Ho visto anche che, per esempio, altro consumo ha fatto degli esempi pratici, diciamo una coppa del nonno che va da 70 grammi del 2021 a 65, ma ce ne sono tanti, come dicevate. Non è l'unico ambito. Federconsumatori vede, per esempio, questi rincari occulti più pesanti, ad esempio, se prendiamo i detergenti per la casa, allora un ammorbidente perde il 12,5% di prodotto e segna un aumento del prezzo che sfiora l'80%. Un detersivo per piatti, anche lì cala un po' in quantità del 5,5%, ma il prezzo sale del 50%. Il bagnoschiuma, anche lì andiamo a perdere il 16-17% di quantitativo dentro il flacone a fronte di un prezzo che cresce del 27% circa. Insomma, altre categorie, le bibite gassate, la birra, ecco, se vogliamo stare in clima estivo e di mondiali, anche i cereali per la colazione, la passata di pomodoro, persino lo yogurt che notano mantiene lo stesso prezzo nella confezione, in realtà va a costare di più. La grammatura cala dell'11-12% e il prezzo al chilo sale da 9,35 a 10,60.
1: La famosa, ecco, bottiglia, diciamo, di birra, no? Quella da 66, sì, che è diventata 62,
0: davvero, in alcuni casi anche 60,
1: anche
0: 60, sì.
2: Ma infatti diciamo che il segreto, no, del buon casalingo o della buona massaia è quello del prezzo al chilo,
1: certo,
2: no? Ovviamente la prima indicazione che danno le associazioni è questa, anche perché poi si genera confusione, perché ci sono i diversi formati, quello che ha dentro 8, quello che ha dentro 6 elementi, però quello da 6 è un po' più grande, insomma non c'è chiarezza. Diciamo che anche dal punto di vista normativo ci aspettavamo un passettino, speriamo che arrivi. L'Italia era stata anche piuttosto dura nel costruire una regola secondo la quale, diciamo, sarebbe stato da applicare un bollone su un prodotto se, sì, domani mattina il tuo pacco di pasta diventa da 400 grammi anziché 500, il produttore ci deve mettere su un bel bollone che avvisa il consumatore. Ecco, pare che fosse troppo anche per l'Europa, quindi solita trattativa. Adesso si dovrebbe trovare un punto di caduta sul mettere un avviso, diciamo, affidato al distributore, per cui bisogna capire se sullo scaffale, sul sito internet. Luglio dovrebbe essere il momento buono per far entrare in vigore questa normativa, anche se i tempi ormai sono stretti, qualcuno già si aspetta un nuovo rinvio, però diciamo che per l'informazione, almeno per la serietà nei confronti del consumatore, sarebbe un passettino.
1: Secondo me le responsabilità delle aziende sono forti, perché qualcuno ci sta marciando. Noi lo notavamo sulle scatole, no? Per esempio, sì, sulle scatole dei cereali, è difficile, no, controllare, quindi ci sono dei prodotti, magari il gelato te ne puoi accorgere, ma quando è all'interno di una scatola che è grande uguale,
0: sì, perché sono packaging di cartone, cioè, non è packaging, che puoi stare a soppesare,
1: come, cioè, dirci tu, una cosa è la vista, poi andiamo a controllare sempre al chilo quanto costa, questo è molto importante. Però insomma, io poi non so se questa è una cosa solo italiana o europea o mondiale.
2: Ma guarda, la Francia per esempio ha adottato anche lei una normativa sulla trasparenza, quindi questo mi fa pensare che sia una prassi che non riguarda solo l'Italia, anche perché poi sappiamo che le grandi aziende produttrici di quei prodotti, ne abbiamo citato, cioè sono grandi multinazionali, quindi è facile immaginare che il produttore che poi smercia lo stesso gelato confezionato con diversi, sì, nomi sui mercati di tutto il mondo, ecco, vada ad adottare politiche simili. La Francia, per esempio, ha adottato una normativa che sui supermercati di una certa dimensione, quindi quelli proprio dedicati al grande pubblico, ecco lì ci deve essere l'informativa, e dovrebbe essere un po' la via, esatto, la via che prende anche l'Italia.
0: Da seguire anche noi, certo. Prima di salutare Raffaele, solo per completezza di informazioni, lo specifica anche Federconsumatori in una nota bene a margine di questa sua inchiesta, va specificato che il fenomeno non interessa tutti i prodotti di quella categoria merceologica, ma solo alcune marche, quindi non tutti i brand, insomma, si sono preoccupati, tra virgolette, di rimpicciolire la quantità del prodotto a fronte spesso anche di aumenti. Questo soltanto appunto per completezza di informazione. Raffaele,
2: certo,
0: Ricciardi,
2: bene,
0: grazie, un abbraccio e ci sentiamo
2: grazie
0: la prossima settimana.
2: Grazie.
0: Ciao,
2: alla prossima, buona
0: ciao.
2: Settimana. Ciao.

0: Buongiorno Riccardo. Ieri sera sono andata a mangiare una pizza e l'acqua che hanno messo a tavola era da 750 ml, neanche più un litro portano a tavola nelle pizzerie.
1: Sì, come il vino.
2: Come il vino, sì, questo è un formato di acqua che vediamo solo da un po' di tempo ai ristoranti, che è la classica via di mezzo. Certo, mezzo litro non può essere, perché lì si tratterebbe di ordinare una bottiglietta piccola, quindi sarebbe abbastanza sconveniente considerando il prezzo. Però non ti portano neanche un litro, è una bottiglia che finisce, cioè per esempio sono due bicchieri, se si mangia in due bisogna ordinarne sistematicamente altre durante il pasto.
1: Gianluca,
2: un formato molto da ristorante, devo dire, questo da 7,50, bella furbata.
1: Dice Gianluca, attenzione, nella distribuzione, grande distribuzione, quasi tutti i prezzi, specialmente sul fresco, sono a letto, quindi non a chilo. E vabbè, però è una piccola operazione matematica che si può fare, insomma. Anche i prodotti che arrivano dall'estero, dice questo ascoltatore, stessa storia, confezione identica ma peso molto
2: e
1: differente.
2: Ci ha mandato,
1: Roberto,
2: sì, la foto, no? Di, credo siano dei cereali, in effetti, confezione probabilmente presa fuori, 750 grammi contro i 600, quindi stiamo parlando di un etto e mezzo di differenza, che non è poco per quanto riguarda appunto i cereali che utilizziamo con grande frequenza. Ci stanno scrivendo in tanti,
1: Michele,
2: al 342 342 2190, addirittura Anna scrive che questa shrinkflation riguarda anche le confezioni dei fazzoletti, perché in un pacchetto non ce ne sono più 10 ma 9.
1: In effetti quello è difficile a controllare.
2: Ma perché 9? Cioè,

0: Ti fregano però, perché frega, così
1: certo, uno
0: e anche lì al peso dovresti controllare, al peso al singolo o al prezzo del singolo fazzoletto. Chiudo con Michele che dice: il primo di questi aumenti mascherato da innovazione venne effettuato dalla rivista Linus.
1: Come no?
0: Quando
1: sì.
0: cambiò formato dicendo che era più moderno, un formato più maneggevole,
1: sì,
0: il prezzo rimase uguale, ma la superficie di carta stampata
1: certo.
0: era inferiore, quindi
1: diciamo
0: c'erano meno cose da leggere.
1: C'è anche meno foliazione, ad esempio, certo. anche in alcuni quotidiani, ce ne accorgiamo noi. Adesso c'è il generale Vannacci. Ah no.

0: Sì, anche l'acqua naturalmente, l'abbiamo detto. Non solo, sentite questo ascoltatore.
1: Vai, cosa ragazzi, buongiorno, Massimo da Napoli. Sto facendo colazione e già da tanto tempo ho notato che le fette biscottate sono spesse la metà.
0: Hai capito?
1: E quindi, però le paghi lo stesso se non di più, e quindi escono sempre tutte rotte.
2: Si rompono perché sono più sottili. Sì, è una cosa brutta quando si sbriciano le fette biscottate, è davvero sgradevole. Io devo fare allora i complimenti a Tommaso che si è accorto, prendendo un gelato in Riviera Romagnola, che il fondo della coppetta, perché la preferisce al cono, era almeno un centimetro più in su elevato rispetto all'anno scorso. Quindi se tu alzi il fondo della coppetta entra meno gelato. Ah. Sostanzialmente, capito? Paghi lo stesso, ma te ne mettono di meno all'interno perché è più alta del fondo della coppetta.
0: Giusto.
3: Ciao Capital, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: L'unica cosa coerente da fare sarebbe diminuire la lunghezza delle sigarette, invece aumentano solo di quello, prezzo.
0: Sai, non ci hanno pensato né nel numero.
2: Male come cosa,
0: fare le sigarette più corte.
2: Certo.
0: Potrebbe essere un'altra idea,
2: sempre nel nome, nel segno della cosiddetta shrinkflation, cioè quando si riducono i prodotti all'interno delle confezioni.
0: Sì, sì, insomma, questi sono i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo, insomma, ce ne sono tanti che hanno dato il via e segnalano appunto, perché poi come ti accorgi della fetta biscottata
2: più sottile?
0: Che è la metà, capito? Cioè, come fai? Quindi è davvero complicato controllare. Quindi le aziende comunque si fanno notevolmente più furbe.

davvero ragazzi, l'acqua in tavola arriva da 66. Potrei citare una marca nello specifico che si fa tanta pubblicità in televisione, al punto da rompere le scatole.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portati! Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con

0: cucina, aria condizionata.
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Le notizie delle 8 a Radio Capital. Buongiorno da Enzo Panizio. Le ispezioni sul nucleare iraniano ci saranno, lo assicura il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi. Non è essenziale che sia domani o tra una settimana, ma accadrà, dice Grossi, così aveva detto anche Trump, mentre da Teheran negano. Gli ucraini attaccano, blackout a Sebastopoli nella Crimea occupata dalla Russia, dopo i droni lanciati da Kiev. Manca l'elettricità anche nella regione di Kherson, dicono i russi che la controllano. Sono stati liberati i due italiani della flottiglia di terra detenuti in Libia, l'annuncio del ministro degli esteri Tajani. Domenico Centrone e Leonarda Alberizia erano reclusi da un mese, torneranno oggi in Italia, dice Tajani, con loro anche un cittadino italo-uruguaiano. Processo Regeni, la procura di Roma chiede un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di carcere per gli 007 egiziani imputati di aver ucciso e torturato il ricercatore friulano. Quasi un lavoratore su 2 del terziario è poco sopra la soglia di povertà, soprattutto chi lavora nel turismo. Silvia Mobili.
3: Quasi una persona su 2 degli occupati in commercio, servizi e turismo guadagna meno di 14.000 euro l'anno. E le maggiori difficoltà si registrano nel settore del turismo, dove il 71% dei lavoratori rientra nella categoria dei working poor, dei lavoratori poveri. Nel mezzogiorno la situazione è ancora più grave, la percentuale raggiunge l'81%, coinvolgendo quindi più di 4 lavoratori su 5. Le donne risultano sistematicamente più penalizzate, almeno il 58% delle lavoratrici subisce un divario economico salariale di 16 punti in meno nei confronti degli uomini.
2: Sì del Parlamento europeo al regolamento sull'euro digitale. La Banca Centrale Europea prevede di avviare la sperimentazione nel 2027 e la circolazione nel 2029, quando affiancherà il contante senza sostituirlo. L'obiettivo dichiarato è di affrancarsi nei pagamenti digitali dal dominio delle grandi carte di credito americane. La Colombia si è qualificata ai 16esimi dei mondiali di calcio dopo la vittoria per 1-0 sul Congo. L'Inghilterra sbatte sul Ghana 0-0. L'Uzbekistan di Fabio Cannavaro strapazzato dal Portogallo, che lo ha battuto per 5-0. Dopo 2 sconfitte c'è speranza di passare alla fase a eliminazione diretta solo se rientra tra le migliori terze con un'eventuale vittoria sul Congo. Girone difficile, ma bisogna crederci, ha detto Cannavaro.
4: Lo sapevamo, io da quando sono arrivato qui, da quando è uscito il sorteggio, avevo visto Colombia e Portogallo, sapevo che era molto difficile. Per noi questa è la prima volta al mondiale, dobbiamo crederci, perché abbiamo, fin quando la matematica non ci condanna a tornare a casa.
2: Prossima edizione di Capital News alle 9.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Ah! E se non carica i video dei gattini? Cop Voce e un super 5G.
8: Passa a Cop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
9: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
10: Ma cosa dici?
9: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
10: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
11: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro. Scegli

0: David Bowie, 8-8 minuti, è la seconda ora di The Breakfast Club con Andrea e Riccardo. Insomma, oggi sui giornali grandissimo spazio al caldo italiano, soprattutto francese, perché ci sono anche delle tragedie in atto, sì, purtroppo da Parigi in su. In Italia oggi bollino rosso in 16 città, più 15% di telefonate al 118, è un caldo asfissiante che sta mordendo tutta l'Europa. Allora, volevamo fare un punto un po' anche per capire cosa ci aspetta nei prossimi giorni con un nostro amico, il climatologo e professore di Roma 3, Marcello Petitta. Buongiorno Marcello.
1: Professore, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. Buongiorno.
0: Allora, ha colto tutti di sorpresa, mi sembra, cioè dovevamo aspettare questo caldo, poi quando arriva ci troviamo sempre un po' impreparati. Quanto eravate preparati voi climatologi?
2: E non eravamo preparati perché ci troviamo a giugno, sicuramente un mese che ci prelude all'estate, in cui si passa dalla primavera all'estate, ma le temperature che stiamo osservando negli ultimi giorni e che osserveremo nei prossimi giorni sono assolutamente fuori da ogni media vista in precedenza. Stiamo veramente vedendo qualcosa di inaspettato. Sicuramente.
0: Ecco. C'era un paragone con Francia 2003, no? Che ci furono migliaia di morti.
1: 15.000 morti fra anziani e persone fragili, queste sono le stime di quell'annata infernale.
0: C'è paura
1: infernale,
0: che si possa tornare a quei dati?
2: Dunque, la Francia 2003, l'Europa in generale 2003, fu un anno particolarmente drammatico, proprio perché un'ondata di calore ad agosto, in quel caso, rimase su buona parte dell'Europa e in particolare sulla Francia per un lungo periodo, almeno 15 giorni. E lì soprattutto c'era anche un'impreparazione e quindi si sommava a un evento estremo molto forte una società che non era pronta a quello che si osservava. Questa volta qualcosa in più lo sappiamo, e quindi saper proteggere le persone più deboli da queste ondate di calore è una delle cose che dobbiamo fare. Non so se sarà come il 2003, perché purtroppo continuerà ancora per qualche giorno e quindi i conti dovremo farli alla fine. Sì. Già adesso vediamo che comunque le temperature hanno superato e hanno rotto dei record che non si erano mai visti prima. E due giorni fa Meteo France ci ha detto che è stato registrato il giorno e la notte più calda in Francia dal 1850.
1: Sì, colpisce anche il fatto, ad esempio, che nelle temperature delle ultime ore ci si rende conto come al Cairo, a Tripoli, sia un po' più fresco rispetto ad alcune città del nord, sì, Italia. Questo è, sì, è un dato abbastanza suggestivo sotto certi punti di vista. Io volevo chiedere al professor Petitta se magari a questo punto noi possiamo aspettarci, per paradosso, i prossimi mesi magari meno caldi di adesso, perché si sta verificando anche, no, questa anomalia stagionale, mi passi il termine, professore.
2: Allora, diffidate sempre di chi vi dà le previsioni per i prossimi mesi, senza spiegarvi come vengono fatte. Allora, esistono le previsioni stagionali che noi facciamo e che sono delle previsioni probabilistiche, quindi che ci dicono che una certa estate più o meno calda possa accadere con una certa probabilità. Ecco, quello che vediamo è che probabilmente l'estate continuerà ad essere calda, magari non così, però insomma sembra che i nostri modelli europei e internazionali dicano che quest'estate sarà particolarmente calda.
0: Ma esistono ancora le mezze stagioni, professor Petitta?
2: È una bella domanda, perché definire cos'è una mezza stagione. Dunque, abbiamo visto una prima.

0: siamo. Quello che vediamo è che all'interno della stagione ci sono degli eventi che hanno molta più energia e quindi ci possono essere precipitazioni molto più intense rispetto a quelle che ci aspettiamo, dei picchi di caldo e di freddo più intensi rispetto a prima, perché l'atmosfera ha molta più energia, è come se avessimo il nostro motore della macchina molto caldo e quindi quando poi va a scaricare questa energia la fa con più violenza, anche durante la primavera.
1: Mia figlia che abita a Parigi mi segnala che lì, per esempio, aria condizionata all'interno dei locali ce n'è pochissima, forse perché loro proprio non sono abituati a queste ondate di calore o comunque sia abituati a temperature diverse. Non so, insomma, li hanno colti particolarmente di sorpresa in Francia, Peditta?
0: Sì, sappiamo che la nostra società si adatta a seconda del clima che trova, no? Sappiamo ad esempio che nel sud della Spagna si usano poco i caloriferi d'inverno, proprio perché l'inverno non è così rigido. E sì, in Europa centrale l'uso dell'aria condizionata non è così diffuso come ad esempio lo è negli Stati Uniti o in alcune parti dell'Europa meridionale, proprio perché esistono delle ondate di calore, ma erano relativamente poco frequenti e soprattutto non con questa intensità di quest'ultima.
1: A
0: Sì.
1: questo punto fa un po' la differenza anche il nostro comportamento.
2: Beh, sì.
1: È solo questo, per cui certo chi può, no? Chi può rimane a casa, avere un comportamento che è consono con la situazione, perché se così tanti morti ci sono stati nel 2003, vuol dire che forse è stato preso un po' sotto gamba l'arrivo di quelle temperature così alte, prof.
0: Sì, esatto. Immaginate, cerchiamo di capire perché ci mette in crisi questa cosa. Noi siamo un animale a sangue caldo, no? Lo impariamo ad alimentari. Stiamo sempre a 37 gradi centigradi e per farlo mangiamo. E quello che mangiamo ci dà la forza di stare a 37 gradi centigradi. Se fuori fa più caldo, cosa fa il nostro corpo? Prova a eliminare il calore in più e lo fa con la sudorazione. Noi sudiamo. Il sudore viene assorbito dall'aria. Se però abbiamo un'aria molto umida, è come provare a bagnare una spugna già zuppa e quindi il nostro corpo non dissipa più calore e si riscalda tantissimo. Ed ecco
1: Ulteriormente,
0: quindi che
1: certo.
0: in persone che hanno delle difficoltà, questo calore in più crea dei problemi.
1: Non è tanto
0: Ecco
1: il
0: perché
1: caldo,
0: ci
1: ma
0: dicono:
1: l'umidità, come
2: eh
1: si
2: beh, sì, la
1: dice.
2: percezione
1: La
2: della
1: frase
0: Ebbene sì.
1: è
0: Perché
1: vero, è
0: l'aria
1: vero.
0: non riesce più a
1: Certo.
0: toglierci il calore. Ecco perché anche il ventilatore ci aiuta, perché ci toglie e ci
1: Sì,
0: fa evaporare meglio il
1: chiaro.
0: sudore. Quindi
1: Dai.
0: ecco perché ci dicono di bere molto, perché il sudore è il nostro modo di abbassare questa
2: Certo,
0: temperatura ed è
2: l'idratazione fa
0: fondamentale.
2: sempre la sua parte. Volevo chiedere,
0: Ebbene sì.
2: professore, se lei è d'accordo su questa proposta che è stata già fatta in diversi paesi europei, Francia, Spagna, mi sembra che anche l'Italia adesso ci stia pensando di poter sospendere determinate attività lavorative in condizioni di particolare caldo.
0: Sicuramente ci sono degli esperti medici che sapranno dare una risposta più precisa, ma mi sembra evidente che il corpo è sottoposto a degli stress notevoli in questo momento e quindi se già durante il lavoro, un lavoro faticoso, immagino un manovale o chi deve trasportare degli oggetti pesanti, ha in più l'aggravante del molto caldo, probabilmente potrebbe essere una soluzione quella di
1: Certo.
0: sospenderli.
1: Senti, tu non sei un antropologo, però i nostri figli forse si adatteranno meglio ai cambiamenti climatici rispetto a noi, cioè le prossime generazioni?
0: Guardate, sta tutto nelle nostre mani e quello che facciamo adesso, perché ci vuole del tempo per far accadere le cose e quindi fin da adesso dobbiamo iniziare a lavorare. I nostri figli continueranno un lavoro che noi decidiamo di iniziare a fare e dobbiamo forse decidere se farlo o meno e loro dovranno adattarsi a un sistema più complesso e dobbiamo dargli gli strumenti. Adesso è compito nostro
2: Ah,
0: farlo per
1: certo.
0: loro.
1: Allora, alcune di queste risposte sono contenute nel libro del prof Petitta che ha scritto dal titolo La tempesta perfetta e altre storie sul clima. Titolo molto affascinante anche
2: Certo.
1: questo, di Topic Editore, insomma lo trovate in libreria.
2: Professor Petitta, grazie.
1: Ciao
2: Buon
1: prof,
2: lavoro, alla
1: grazie.
2: prossima. Ciao
1: Buona
2: prof.
0: giornata.
2: Grazie.
0: Ciao. Ciao.
3: The Breakfast Club.

0: Francia, secondo me, come molti paesi del nord, non è assolutamente abituata ad affrontare queste ondate di caldo, tant'è che noi l'anno scorso abbiamo preso la RER per arrivare all'aeroporto de Gaulle e tornare in Italia e ci siamo fatti un'ora di treno senza aria condizionata, che non c'era, con finestrini che non si potevano aprire, era un carro del bestiame.
1: Così Lisa ci racconta, vedete, insomma, come paese che vai, situazione che trovi.
2: Abbiamo parlato di alcune categorie che chiaramente patiscono forse anche più delle altre questa situazione di grande caldo. Ci hanno scritto ad esempio diversi cuochi, dice: sì, noi come facciamo? Infatti. Chiudiamo il ristorante a mezzogiorno? E noi lo chiediamo ad un nostro ascoltatore che è un cuoco, Vincenzo, che è con noi questa mattina. Ciao Vincenzo, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
1: Caro Vincenzo, dove lavori?
3: Io lavoro in Romagna.
2: Sì.
3: Non faccio il nome per delle realtà, della ristorazione.
1: Nella ristorazione. Okay. E com'è, cioè, che cosa vuol dire l'estate per un cuoco, per chi lavora nella ristorazione?
3: Vi lascio immaginare fuori all'ombra. Proiettatelo davanti a un bollitore, una friggitrice, un forno, dei fornelli accesi, pentoloni che bollono, ecco, nell'ora di punta. E
2: immaginiamo,
1: che poi il paradosso: più fa caldo, più vogliamo il fritto, no?
3: Non siamo lontani dai 50 gradi,
2: capito?

0: parlando di temperature davvero proibitive.
1: Però è una categoria che
2: siamo seduti ad una scrivania comunque.
0: Anche, certo,
2: ritmi elevati.
1: No, indubbiamente, poi non è una categoria che viene considerata appunto a, a rischio caldo, mentre in effetti è, non so se all'interno come potete lavorare voi con i ventilatori al massimo, penso, no?
2: No, ma che ventilatore, no, si lavora senza niente, con la forza di volontà.
3: Con turni che peraltro non sono neanche così comodi, e soprattutto è un lavoro frenetico, no? Parliamoci chiaro, Vincenzo, non ci si possono concedere pause e bisogna sempre essere in pista e particolarmente reattivi, no? Quindi immagino che sia.
1: Dice Massimiliano, ma guardate che ci sono le cucine climatizzate, sì, anche, sì, però è una lotta, è uno spreco di energia, tra l'altro pazzesco se ci pensate, no?
2: Sì, si contano sulle dita di una mano.
1: Sì, indubbiamente. Qual è il piatto, diciamo, che odi di più preparare? Con questo caldo
3: che vi mette più a dura prova.
2: Beh, di sicuro chi prepara i primi è quello che soffre di più.
1: Mamma mia.
3: Certo.
1: E non è un'insalata fredda, no. Diciamo, no,
3: ci vorrebbe un vitel tonné, ci vorrebbe, insomma, diciamo,
1: perché solo cose fredde.
2: No, la cosa incredibile è che non è considerato usurante per questo.
3: Ecco,
2: che...
3: certo. Stai per fra quanto ti butti nel lagone, caro Vincenzo? Fra quanto ti tocca iniziare il turno?
2: Allora, no, siamo già in turno da un paio d'ore.
1: Bene, capito. Bene. Si comincia presto perché per la linea, diciamo, per preparare.
2: Esattamente, vedo che sei esperto.
1: È così.
3: Vincenzo, anche un abbraccio grande. Ciao. In bocca al lupo, naturalmente. Ciao, tieni duro.
2: Grazie.
3: Un abbraccio. Ciao, Vincenzo.
4: Questa è Radio Capital.

0: Parlavamo di cucina, di cuochi, c'è una bella intervista oggi sulla stampa a un grande cuoco italiano pluristellato che insomma racconta un po' le vicissitudini, no?
1: Sì.
0: Della vita anche di uno chef importante. Lui si chiama Enrico Bartolini, ha 46 anni, guida 15 ristoranti.
1: Sì.
0: E con 14 stelle Michelin più una verde, lo chef italiano più stellato di sempre.
1: Eh sì, ha iniziato giovanissimo, a 13 anni.
0: Ed è ancora giovane.
1: È ancora a cucinare nel ristorante dello zio, poi da lì una carriera davvero folgorante che lo ha portato ad aprire appunto molti ristoranti tra Milano, Hong Kong, Bali e quant'altro. C'è un passaggio di questa intervista che ci ha colpito molto, perché appunto lui da chef stellato gli è stata posta questa domanda: spesso la cucina stellata è percepita come distante, e lui risponde: quando sento amici dirmi io negli stellati non ci vado, penso sempre che abbiano avuto una brutta esperienza. Allora faccio un mea culpa di categoria, dice Bertolini, dobbiamo piacere di più alle persone. Cosa c'è dietro questo atteggiamento un po', non dico di diffidenza o di scetticismo perché non è il termine più appropriato, però appunto di distanza, no? Fra lo chef stellato e il cliente normale che ama magari andare al ristorante ma ci pensa sempre un po' prima di fare un'esperienza in un ristorante stellato.
0: Il racconto del piatto
1: è quello, perché ha detto: mi capita di vedere colleghi che spiegano per 5 minuti un primo che nel frattempo si è raffreddato.
0: Genio.
1: Anche lì magari facciamo una spiegazione un po' più snella, magari scritta, la lasciamo scritta a latere, no? del piatto, così riusciamo a gustarcelo caldo.
0: Allora, se arrivano due camerieri ragazzi che vi chiudono di pappanino, e allora siete nel ristorante sbagliato, secondo me.
1: Anche quello.
0: Sai una cosa che odio? Posso
1: sì,
0: dire?
1: Devo.
0: Quando ti riempiono il bicchiere del vino. No, ma me lo voglio riempire io.
1: Vabbè, molto spesso ti riempiono il fondo per fartelo assaggiare.
0: Quello,
1: poi però nel momento stesso in cui tu hai finito.
0: Bene, però quando hai finito
1: ti dovrebbero lasciare lì la bottiglia, ci pensi tu.
0: Sì, perché poi dopo è un invito, se no a consumare più alcol.
1: Però credo che sia più che altro una questione di etichetta. A quel punto, nel momento stesso in cui ti ha versato il fondo per farti testare
0: quello
1: il vino,
0: sì. Ma poi dopo, durante la
1: durante
0: la cena, insomma, mi sembra.
1: Fatto, sì.
0: Per il resto sì, il racconto del piatto forse deve essere un po' più pochino più snello. Poi lui racconta che insomma ha tanti ristoranti in giro per il mondo, però i piatti si devono adeguare, cioè non è lui che esporta la cucina italiana, in qualche modo ti devi adattare ai gusti che ci sono, quindi insomma i palati sono differenti da nazione a nazione, ed è per questo che dice lui lo stesso piatto può variare negli ingredienti quando lo cucini da una parte o dall'altra.
1: Ci scrivono diversi ascoltatori al 342-342-2190 che è il nostro numero WhatsApp, su questa distanza che si avverte un po', che si percepisce tra il cliente normale dei ristoranti e appunto i ristoranti stellati. Ovviamente molti puntano sul discorso del prezzo, anche se mi sembra di capire che negli ultimi anni stiano facendo delle proposte un po' più aggressive economicamente parlando, per fare in modo che più persone possano avvicinarsi ad una cosiddetta esperienza del ristorante.
0: Bravissimo.
1: Stellato, con le degustazioni, no? Che
0: esatto,
1: sono un po' alla portata
0: quello
1: di tutti. Esatto,
0: e appunto sì, non è un piatto, è un'esperienza.
2: Con questa viaggi con loro non sei solo.
3: Fra i protagonisti di Woodstock, tutti guardammo esterrefatti l'esibizione di Sly and the Family Stone, ma non sapevamo chi fossero, perché la musica black non arrivava in Italia.
4: Certo. E soprattutto quelli erano praticamente l'unica band black in cartellone rock.
5: E siamo qui per portare Capitol Records verso il tardo pomeriggio con un sacco di cose belle, amici, ve lo dico, ma belle, belle, belle,
2: Capital Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Olligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Olligol, via il peso della stitichezza. Olligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano.

0: Romance. Il viaggio inizia dallo stile.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, Samsung Galaxy S26 512 GB con supervalutazione tuo a 929 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito! MediaWorld.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Michael Jackson, 8:37, con Andrea e Riccardo. Ci ha molto colpito la lettera della mamma di una delle vittime dell'incredibile incidente
1: di Senago,
0: no? L'auto con 9 ragazzi a bordo esce di strada, l'autista si salva, 3 ragazzi muoiono. Adesso lui è in carcere di fatto.
1: Sì, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Sì, era lui che portava il mezzo e purtroppo è risultato poi positivo al test alcolemico.
0: Questa mattina la giudice lo interrogerà in carcere. Era lui alla guida appunto della Audi A2 finita nel canale Villoresi. Dopo la serata in un locale, loro erano tutti insieme, erano andati a festeggiare il compleanno di un amico. Durante il ritorno a casa gli amici gli chiedevano di rallentare, come hanno messo a verbale i sopravvissuti, fino all'ultima curva quando l'auto è finita fuori strada e poi in acqua. 3 vittime, 4 giovani in ospedale dimessi con prognosi tra i 2 e i 7 giorni. Lui appunto è accusato di omicidio stradale e lesioni personali. Il suo tasso alcolemico era più di 3 volte oltre i limiti e per le legge non poteva bere nulla prima di guidare. Insomma, quindi il PM ha chiesto la conferma del carcere per il motivo di ritirazione del reato e l'inquinamento delle prove.
1: Allora, tra le 3 vittime c'è questo ragazzo di 17 anni, Lorenzo Benin, detto Lollo, e la mamma Alessandra ha affidato ai social uno sfogo durissimo. Vi garantisco che anche solo leggere certe cose crea un po' di difficoltà anche chi dovrebbe essere un po' più avvezzo come noi a raccontare i fatti che capitano quotidianamente, però questa è una cosa che ci ha messo un po' a dura prova, perché Alessandra scrive: sono stanca di tutti questi leoni da tastiera che si permettono di scrivere senza conoscere i genitori e i ragazzi. Cos'è successo? Che sulla pagina Facebook di questa donna sono arrivate delle scritte durissime, quasi delle accuse, come se fosse una responsabilità.
0: Non avete controllato vostro figlio.
1: Esatto.
0: Siete voi responsabili perché non so in che modo non dovevano permettere al figlio di essere in quell'auto, non lo so, insomma una cosa diretta.
1: Uno dei passaggi più duri di questi attacchi frontali nei confronti della mamma di Lorenzo è: tu dormivi tranquilla mentre tuo figlio moriva. Noi proprio ieri abbiamo mandato in onda un messaggio di un ascoltatore, ieri o l'altro ieri, non ricordo esattamente, in cui diceva ai genitori, li invitava ad essere sempre vigili su queste situazioni.
0: I figli.
1: Allora ci sta, io l'ho detto anche in presa diretta dopo quel messaggio, ma ci sta anche che un ragazzo che sta per diventare maggiorenne o che lo è già da poco possa sentirsi di assumersi lui stesso delle responsabilità, pur sbagliando, come in questo caso. Non parliamo tanto di Lorenzo ma quanto di chi purtroppo si è messo alla guida senza avere la percezione che non sarebbe stato in grado di guidare in condizioni normali. Ma sono cose che a 18 anni, a 17 anni purtroppo si fanno, e il controllo nei confronti dei figli non può essere così rigoroso H24. Poi lì sta la responsabilità del ragazzo o della ragazza: accorgersi del pericolo, chiamare il genitore anche a qualsiasi ora della notte e dire: papà, mamma, venitemi a prendere perché qui la situazione si sta facendo pericolosa. E allora lì il genitore, ovviamente anche in pigiama, mette il culo sulla macchina e va a prendere
0: perché
1: il ragazzo. Ma non
0: modo
1: sempre è possibile.
0: Sono andati già in 9 in quel locale, oppure qualcuno è andato via prima e quindi sono rimasti loro con una macchina sola? Questa è la domanda. E la mamma del ragazzo morto lo scrive, dice: che ragazzi di 17 anni erano in giro alle 5 del mattino, dopo che avete scritto tutte queste parole, vi sentite realizzati? Avete una vita sociale? Siete stati adolescenti? O vi hanno segregati da qualche parte e per questo motivo adesso siete molto frustrati? La rabbia si mescola al dolore di questa donna. Se volete, ne avete il coraggio, venite pure a dirmi in faccia quello che scrivete. Vi posso assicurare che io personalmente non auguro neanche al mio peggior nemico quello che è successo. Vi chiedo cortesemente di finirla qui. Abbiamo la compiacenza di avere un minimo di rispetto per tutto quello che è successo, che fino ad ora non avete avuto. Insomma, questa è la lettera, lo sfogo della mamma di uno dei ragazzi.
1: Su questo sfogo c'è un articolo molto bello che ha scritto una bella firma della stampa, Assia Neumann-Dayane, che abbiamo avuto anche più volte qui ospite, e fa un riferimento a quando si verificano tante situazioni in cui i genitori non dormono per il figlio, perché sta poco bene, perché c'è appunto l'attesa del suo rientro a casa quando è fuori. Però, scrive Assia, può succedere che una notte il telefono inizi a squillare e che qualcuno ti dica che è successo qualcosa a tuo figlio. La tua vita finisce lì perché non hai più nessuno per cui rimanere sveglio. E allora, secondo me, nel profondo rispetto di queste persone che stanno vivendo e che vivono una tragedia di questo tipo, sarebbe il caso di finirla anche con gli attacchi social, che non servono a nulla.
0: Poi oggi c'è il grande vantaggio.

0: oltre al rispetto dovuto a chi sta provando un dolore come quello di una perdita di un figlio, che dovrebbe esimere chiunque dal fare commenti orrendi sui social, non invocherei più controllo per i figli, perché secondo me uno dei problemi è proprio che sono troppo controllati questi ragazzi. Ormai sono ammanettati ai genitori e infatti non riescono poi a prendersi una responsabilità e ad essere seri quando è il caso di esserlo, perché sono abituati ad avere sempre la babysitter di fianco che decide per loro.
1: Ok, questo è il punto di vista. Attenzione, cioè, quindi dice lei al contrario,
2: sono
1: troppo controllati, poi quando stanno da soli non sanno come fare perché non sono abituati, insomma, no? Animali in cattività in qualche modo.
3: Allora, vi mando questo messaggio che potrà essere un pochettino lungo, ma vi prego di trasmetterlo. Secondo me la cosa da fare a livello legislativo, perché comunque le leggi ci sono,

0: la possibilità di acquisire la patente, non lo so. E, tra l'altro, proprio ieri leggevo un'intervista ad un'esperta, un medico dell'Istituto Superiore di Sanità, che sì, si occupa proprio di monitorare situazioni di questo tipo e il consumo dell'alcol tra i giovani. Se è per questo, allora, aggiungendo un altro dettaglio che magari non c'entra nulla con la patente, ma c'entra con la maggiore età, i ragazzi al di sotto dei 18 anni non hanno ancora sviluppato l'enzima che serve per assorbire l'alcol. Non so questo quanto possa essere un problema abbinato al discorso poi di guidare una macchina in stato di ebbrezza, però spostare l'età della patente non so quanto possa essere utile, non so quanto possa essere praticabile.
1: Non si parla più di alcol lock, questo dispositivo che funziona come un etilometro d'auto, per cui qualcuno può essere costretto a metterlo nell'auto perché aveva i valori superiori a quelli di legge, e ogni volta che deve accendere la macchina deve soffiare
0: solo
1: in
0: perché è recidivo, però ecco questo.

0: caso Schwarzer, il marciatore italiano campione olimpico, incappato purtroppo nel terzo caso di positività al doping della sua carriera, dopo una marcia di 42 km vicino a Francoforte in Germania di fine aprile. Ebbene, abbiamo parlato di quelle che potrebbero essere le conseguenze a livello sportivo, perché lui ovviamente si proclama innocente, dice che esiste una terza provetta che ha fatto conservare dal suo allenatore Sandro Donati, che è anche un paladino della lotta al doping, dove sicuramente non ci sarebbero tracce di EPO, di eritropoietina, ma quella provetta probabilmente non verrà analizzata perché la commissione antidoping non prevede questo tipo di manovra.
1: Poi lui dice, dal punto di vista sportivo non si vuole più difendere,
0: rinuncerà a difendersi, se non appunto

0: appunto chiede le controanalisi. Ma attenzione, perché per la giustizia ordinaria adesso Alex Schwarzer rischia anche il carcere.
1: Addirittura.
0: Perché in Germania viene punito penalmente l'illecito sportivo riguardante l'assunzione di sostanze dopanti, così come quella italiana, peraltro, che prevede dai 3 mesi ai 3 anni di reclusione. Questo ovviamente è un rischio per il momento.
1: Se
0: solo
1: venisse
0: potenziale.
1: Dimostrato che lì ci fosse spaccio e assunzione di sostanze dopanti. Insomma, è una legge molto molto dura. L'uso, il tentato utilizzo e il possesso di sostanze dopanti per ottenere un vantaggio sleale nelle competizioni sportive è punibile con la reclusione da 3 mesi fino a 3 anni o con una forte sanzione pecuniaria. Se è improbabile, inoltre, scrive Repubblica, che la terza provetta, come dicevi te, sì, possa essere in qualche modo usata come prova. Insomma, finisce molto male, no, questa vicenda di
0: Schwarzer. Modo davvero amaro per un campione, un grande campione che, lo ricordiamo, nel caso della prima positività nel 2012 aveva ammesso in lacrime la sua responsabilità mentre aveva combattuto ferocemente la seconda accusa di doping, con una battaglia giudiziaria che si è protratta per molti anni.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da €16.700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Sono le 9 Radio Capital. Buongiorno da Chiara Iorio. L'Italia è ancora rovente, 16 città da bollino rosso oggi, domani saliranno a 17. In Francia ieri è stata una giornata storica, la più calda dal 1947, quando si è cominciato a registrare i dati. E uno studio finanziato dall'Unione Europea dice: sul riscaldamento globale ci siamo sbagliati. Jean-Paul Bellotto.
11: Ci siamo sbagliati perché va peggio di quanto previsto. Il mutamento del clima prodotto dall'uomo ha un impatto maggiore di quanto ipotizzato solo fino a pochi anni fa. Non solo fa molto più caldo rispetto all'era pre-industriale, ma in questa ondata di caldo ci sono temperature fino a 4 gradi in più rispetto alla media della seconda metà del Novecento. Ed è troppo, ci stiamo avvicinando ai limiti di adattamento di molte società ed ecosistemi, scrivono gli scienziati. La buona notizia è che c'è ancora tempo per agire. Accelerare sulla transizione ecologica servirà a evitare che lunghe estati roventi diventino la normalità.
10: L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica conferma le ispezioni nei siti nucleari iraniani. A ribadirlo il direttore Rafael Grossi, smentendo così Teheran che continua a negare. Intanto Trump incassa il primo stop alla guerra in Iran. Il Senato americano ha approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente e chiede la fine del conflitto, a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Traffico illecito di rifiuti, 20 indagati, sequestrati 12 milioni, oltre 26.000 le tonnellate di rifiuti tessili spacciati per recuperati e igienizzati. Erano accumulati in capannoni, trasformati in discariche abusive nel nord Italia o esportati illegalmente all'estero. L'Italia è tra le migliori al mondo per preparazione accademica, ma poi non valorizza i talenti. I dati diffusi dalla società di consulenza inglese QS con Simone Di Gregorio.
12: un sistema formativo d'eccellenza, ma un'economia poco attrezzata a valorizzarlo. Con il nono punteggio al mondo per preparazione accademica, l'Italia è tra le prime 10 economie per qualità della formazione, anche nei campi dell'intelligenza artificiale, digitale e della sostenibilità. Il ritardo, però, è sul lato della domanda, non dell'offerta. Le imprese chiedono competenze che le università non sempre sviluppano, quelle manageriali, relazionali e di leadership, ad esempio. Secondo la QS, serve rinforzare la capacità di collaborazione tra università, imprese e istituzioni. Il punto debole dell'Italia è la capacità del sistema economico di assorbire e trattenere capitale umano. Il costo stimato della fuga dei cervelli tra il 2011 e il 2023 supera i 130 miliardi di euro.
10: Marco Palestra è pronto a salutare l'Inter. Il calciatore nerazzurro andrà al Chelsea, atteso il contratto definitivo per 55 milioni di euro più bonus. A breve l'ufficialità. Mondiali di calcio, la Colombia ai sedicesimi dopo la vittoria contro il Congo, l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro sconfitto dal Portogallo ci spera ancora, punta a rientrare tra le migliori terze con un'eventuale vittoria sul Congo, mentre il Ghana resiste e pareggia con l'Inghilterra. Stasera Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar. Alle 10 torna Capital News.
13: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, frigorifero combinato Samsung Ecoflex tuo a soli 699 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
0: Radio Capital.

0: Queen alle 9:07 minuti, l'apertura della terza ora di The Breakfast Club con i due vogatori norvegesi Andrea e Riccardo. E di là Sergio che batte il tamburo, giusto?
1: È bellissima questa cosa dei tifosi norvegesi ai mondiali.
0: Ovunque.
1: Sì, la cosiddetta Viking Row, appunto, la pagaiata, la remata vichinga che sta caratterizzando animando anche come colori questo mondiale.
0: Scusa,
1: sì,
0: prima una piccola parentesi. Sì. Lo shock che mi ha dato ascoltare la notizia di Chiara su Palestra.
1: Palestra.
0: Perché i soldi fanno la felicità. Ah, si erano messi d'accordo Palestra, giocatore dell'Atalanta.
1: Sì, ha giocato l'Inter al Cagliari lo scorso anno, ma è di proprietà dell'Atalanta. Sì.
0: E 2,5 milioni, accordo fatto, ti va bene così. Poi arriva zitto zitto Sornione, il Chelsea di Xabi Alonso, e dice: ragazzi, da 2,5 passiamo a 6. E lui ha detto: c'avevo un contratto, era quasi
1: però
0: firmato,
1: quasi quasi a Londra vengo.
0: E si fa la Premier e si fa un grande campionato.
1: Ragazzi, questa è la potenza della Premier League nei confronti del calcio italiano, dove vedete anche una squadra comunque importante.
0: Uno
1: come
0: che dice: no, non mi interessa, voglio rimanere in Italia. Sì. No, non mi frega niente.
1: Tra l'altro c'era un'offerta interessante per l'Atalanta che avrebbe preso 52-53 milioni di cartellino. Probabilmente quegli stessi soldi li prenderà dal Chelsea, che però garantisce al giocatore un ingaggio raddoppiato, appunto 5 milioni a stagione, ed è evidente che in quel caso Palestra si guardi un po' anche alle sue tasche e quindi andrà a giocare.
0: Si ricomincia col mercato, ma pensiamo al calcio invece giocato.
1: Calcio giocato dei mondiali, perché allora ieri abbiamo assistito al 5-0 del Portogallo nei confronti dell'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, e qui c'è da dire due cose. La prima è che l'Uzbekistan è virtualmente fuori, non lo è ancora aritmeticamente, però dovrebbero proprio allinearsi tanti pianeti per far sì che possa qualificarsi ai sedicesimi di finale, quindi un altro tecnico italiano dopo Montella con la Turchia che tornerà a casa dopo la fase a gironi, perché non ce la fa ad andare avanti, cosa che invece dovrebbe capitare al terzo CT italiano che è ai mondiali, cioè Ancelotti naturalmente con la Serie A con il Brasile. Però in questi 5 gol del Portogallo all'Uzbekistan non possiamo non sottolineare i primi due gol di Cristiano Ronaldo, che a livello di numeri non è ancora come Haaland, come Mbappé e come Messi, che stanno facendo meglio, ma ha comunque stabilito un record, perché all'età, la veneranda età di 41 anni, Cristiano Ronaldo ne ha 41, anche se biologicamente ne dimostra 15 di meno, e anche fisicamente, è il primo giocatore a segnare in 6 edizioni dei mondiali con i due gol realizzati ieri all'Uzbekistan. Quindi in qualche modo è stata la risposta di Cristiano Ronaldo a Messi. E poi sempre ieri sera lo 0-0 dell'Inghilterra con Ghana,
0: no?
1: E qui ha vinto lo stregone,
0: stregone
1: del Ghana.
0: Ne abbiamo parlato, quello è trovato anche in pizza surgelata oggi. Nana Knau Bonsam, che di lavoro non fa né il calciatore né l'allenatore, fa proprio lo stregone, e lui ha detto: sto lavorando su Harry Kane, ho già dimostrato in passato di cosa sono capace, quindi so bene cosa devo fare per fermarlo, sono molto famoso per le mie previsioni e per le mie stregonerie. Non gli auguro un infortunio grave, sarà solo quanto basta per impedirgli di giocare bene contro il mio paese.
1: Allora, non si è infortunato, in realtà Kane ha giocato, infatti, ma si è mangiato un gol contro le leggi della fisica.
0: Però, vedi, ma c'è peggio di questo, è incredibile.
1: Ha sprecato una palla gol pazzesca.
0: Lo stregone ha detto: farò il mio lavoro affinché possa aiutare il Ghana, e il Ghana a sorpresa pareggia, quindi.
1: Ha pareggiato con l'Inghilterra, quindi tutto fluido anche in quel girone, e l'abbiamo sentito anche nel giornale radio di Chiara Iorio. Questa sera si cominciano a giocare le prime gare in contemporanea, perché è l'ultima giornata dei vari gironi, e quindi deve essere garantita la contemporaneità. Proprio per questo alle 21 per il gruppo B si giocano ad esempio Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, che ancora una volta poteva essere la partita dell'Italia, perché è il girone in cui saremmo stati inseriti se l'avessimo spuntata appunto nei confronti della Bosnia. E poi esattamente a mezzanotte si decide anche l'ultima gara del gruppo C, quindi Marocco-Haiti e proprio Scozia-Brasile, la Scozia opposta al Brasile di Carlo Ancelotti. Oh, sta quasi finendo già sto mondiale, insomma.

0: Stavo riguardando gli highlights di Inghilterra Ghana, è davvero incredibile, sembra stregata quella porta, come
1: sì,
0: si dice in gergo, è pazzesco.
1: Sembra esserci uno specchio.
0: Sono riusciti
1: uno specchio davanti alla porta. Sì, infatti.
0: Pazzesco, questo per fare riferimento
1: allo stregone. Lo stregone del Ghana ha funzionato evidentemente nella gara dei mondiali contro l'Inghilterra. E poi qui c'è una questione che è importante, che bolle in pentola per quanto riguarda la nostra nazionale, che purtroppo, come abbiamo detto, questi mondiali li sta guardando dal divano, dalla poltrona. Però qui ci si muove, perché dopo l'elezione, che tra l'altro era abbastanza nell'aria, di Malagò a presidente della Federcalcio, sarà proprio adesso il momento giusto per designare il nuovo CT, il nuovo commissario tecnico. E allora qui non si dovrebbe
0: scappare.
1: Cioè,
0: i nomi
1: scappare.
0: Sono due.
1: Sì, alla fine la contesa dovrebbe essere tra Conte e Mancini, con delle novità che stanno emergendo nelle ultime ore. Mancini era fortemente favorito prima dell'elezione di Malagò. Adesso la sensazione è che alcuni club di Serie A siano un po' storcendo il naso nei confronti dell'ipotesi Mancini, ricordando il famoso strappo di quell'estate quando lui lasciò la nazionale così di punto in bianco per andare in Arabia Saudita. Questa cosa non sarebbe andata giù a molti presidenti di Serie A, che invece in questo momento spingono per Antonio Conte. Qual è il problema di Conte? Che Conte ha delle pretese sull'ingaggio abbastanza impegnative, perché comunque è un allenatore che si fa pagare, un allenatore vincente e importante, che tra l'altro è stato già in nazionale con dei discreti risultati. E allora che cosa succede? Che qui i club di Serie A, nell'appoggiare Malagò verso la scelta di Conte, sarebbero anche disposti a partecipare ad una parte dell'ingaggio del nuovo commissario tecnico, cioè prendendo dei soldi proprio dalle loro casse. In quel caso si arriverebbe al tesoretto da consegnare a Conte.
0: Ognuno
1: come
0: deve
1: ingaggio.
0: Metterci una quota, quindi
1: sembra che si vada verso questa direzione. Siamo comunque veramente nei giorni decisivi, anche perché bisogna programmare l'inizio della Nations League a settembre, dove l'Italia peraltro anche in un girone impegnativo, e abbiamo capito che non è una competizione solo folcloristica, perché poi in caso di difficoltà di qualificazione diretta alle competizioni, se vinci la Nations League hai dei privilegi, quindi è una cosa che va fatta con la necessaria attenzione. E poi comunque perché bisogna ripartire in qualche modo, bisogna riprogrammare una nazionale che torni a regalare soddisfazione. E
0: ripartiamo da Ronaldinho. 46 anni e sì. Si dovrebbe rimettere gli scarpini.
1: Sì, no, se li rimetterà, perché rimetterà. Praticamente lui parteciperà in qualche modo alle prestazioni del Ravenna Calcio.
0: A chi ha fatto fare? Non ho capito.
1: Che è la squadra che gioca in Serie C. E questa mattina, proprio sulla Gazzetta dello Sport, c'è un'intervista al presidente del Ravenna che ha detto: guardate che noi almeno una partita
0: la facciamo fare.
1: La far giocare. Ah. Perché Ronaldinho ha detto: voglio segnare il mio ultimo gol da professionista con questa maglia. Quindi a 46 anni Ronaldinho, che evidentemente adesso non fa soltanto le pubblicità delle scarpe antinfortunistica, come abbiamo visto su diverse reti, vuole tornare proprio a calcare un vero campo da gioco e segnare a 46 anni con il Ravenna in Serie C il suo ultimo gol da prof.
0: Marketing probabilmente, questo aiuterà marketing. A portare un po' di tifosi sicuramente allo
1: però
0: stadio.
1: Però fa effetto, Ronaldinho a Ravenna sembra una barzelletta quasi.
0: Sembra quei film
1: esatto, quelle pellicole. E invece, signori, è tutto vero.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
5: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
1: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Peyote Club Tour 2026.
9: Grazie, ma no, grazie.
1: Date biglietti su livenation.it.
9: Grazie, ma no, grazie.
1: Tutte le info su capital.it.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
12: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: Parola di Antonino.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: I love you when you're under my skin.
1: Nella tradizione di Breakfast Club, uno lo vivi, uno lo muori. Questo pezzo, Frank Sinatra e Bono.
2: Sì, è stato un esperimento molto ben riuscito, peraltro, di abbinare le voci di Bono e di Frank Sinatra, che non c'era già più. Insomma, è bello, però tecnicamente è venuta molto bene.
1: 9:29, attenzione, eccoci, amici che avete un cane.
2: Attenzione, stiamo per parlare di voi.
1: Perché a Bari arriva questa piccola importante novità: tutti i proprietari dei cani devono girare con una bottiglietta d'acqua.
2: Sì, perché? Perché è stata firmata questa ordinanza, che è in vigore praticamente da poche ore, in cui bisognerà ripulire anche dalla pipì dei cani. Sappiamo che ormai da anni, per fortuna, c'è questa buona creanza da parte dei padroni di raccogliere le cacchine dei cani, allora, con la bustina, il guanto, e devo dire che io vedo tante persone che lo fanno, e ci mancherebbe, insomma, no? Certo. Mi sembra una regola
1: quasi
2: basilare.
1: Quasi tutti lo fanno. Ma il problema è che nessuno si è mai posto il problema della pipì.
2: Della pipì. In realtà, secondo il comune di Bari, soprattutto nei mesi più caldi, anche la pipì dei cani può rappresentare un problema per quanto riguarda i cattivi odori, insomma, le condizioni basilari igienico-sanitarie. E quindi tutti i proprietari dei cani, non soltanto i proprietari ma anche i dog sitter, quelli che li portano a spasso in situazioni, diciamo così, episodiche, devono portarsi dietro delle bottigliette d'acqua, comunque degli spruzzatori o altri contenitori da utilizzare durante la passeggiata per spruzzare sulle superfici interessate dalla pipì.
1: Avete visto come fa il cane la pipì? La fa a schizzetti, ne fa tantissime,
2: magari si ferma, poi riparte,
1: quindi diventa un'impresa anche per il proprietario di carro, stare dietro al cane a spruzzare
2: con lo spruzzino. Allora, questo divieto è esteso a tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e le aree private che si affaccino su aree pubbliche ad uso pubblico. Ad esempio, bisognerà fare attenzione a ridosso dei portoni d'ingresso e degli accessi ad abitazioni, uffici, negozi e vetrine, ma anche sui mezzi di locomozione, cioè macchine e motorini parcheggiati.
1: Tu come la prendi, per esempio, quando ti fanno la pipì?
2: Se me ne accorgo, che devo fare? Non benissimo, preferirei che urinassero su altri pneumatici, ovviamente non sui miei. Però, se in quel momento se in quel momento sono attratti dalle mie gomme, dai miei cerchioni, che lo facciano, tanto poi uno si mette in macchina, cammina, tutto si asciuga nel giro di poco tempo.
1: Sì, infatti.
2: Certo, non è
1: dicono
2: il massimo,
1: a Bari, in realtà i cani stanno aumentando, i proprietari dei cani aumentano perché aumenta il numero degli animali di affezione, che negli ultimi anni, insomma, sta diventando un problema. Quindi, diciamo, una norma di buon senso, possiamo dire così, in qualche modo. Sono tutti d'accordo? Mica tanto, perché poi qualcuno dice: sì, ma come facciamo a controllare i nostri cani ogni volta?

0: volta con questa boccetta d'acqua a girare.
1: Lo so, ci fanno presente tanto alcuni ascoltatori che stanno già scrivendo al 342-342-2190. Vittorio ci dice che ad Imperia è già obbligatoria da anni questa ordinanza, e anche Tina che ci scrive che nel comune di Portici, quindi siamo a Napoli, questa normativa della bottiglietta c'è già da più di 5 anni, arriva comunque adesso anche a Bari. E attenzione, perché due cose. Allora, l'ordinanza dispone che i proprietari e i conduttori dei cani debbano però anche accertarsi che poi quell'acqua versata sulle deiezioni liquide non provochi pregiudizio agli utenti della strada, che potrebbero rimetterci se dovessero scivolare su quest'acqua, magari slittare. Capito? Potrebbe rappresentare un problema questa cosa. La buccia di banana. E attenzione, perché per tutti i trasgressori di questa ordinanza è prevista una sanzione che va da un minimo di 100 a un massimo di 300 euro.
0: E Antonio dice: i gatti?
1: Ragazzi, ce l'hai a casa? In strada, non credo, no? Che porti il gatto con il saglio e fa la pipì.
0: Vabbè, insomma. Vabbè, stanno arrivando i messaggi.
1: Mi sembra che non siano tutti d'accordissimo.
0: No, non molto.

0: Guardate, io ho una piccola attività e ho le serrande che danno sulla strada.
1: Sì.
0: E tranquillamente 8-10 volte al mese mi trovo non la pipì, altro. E quindi tiro sulla serranda, prendo carta, sacchettino io, lo tiro su e lo butto dentro nel cestino che c'è al lato della strada. Ed è una cosa... mi dà un nervoso, guarda.
1: Ci mancherebbe, non solo nervoso direi, però lì purtroppo siamo nel campo della orribile maleducazione di chi non provvede, a meno che non siano dei cani randagi, ma credo che siano dei casi abbastanza episodici, isolati, e lì è il padrone che non pulisce, un maleducato integrale, quindi non ci si può fare.
2: Dice Enrico che da quando è il mio abbassato giro con una bottiglia di acqua e sì, inoltre aggiungo un goccio di aceto per eliminare sì. anche i batteri dell'urina.
1: Ce l'aveva suggerito poco fa anche il nostro Fabio qua.
3: Io trovo questo ordine veramente sciocca, anche perché soprattutto i proprietari di cani maschi, ma per carità anche delle femmine in realtà, non dovrebbero girare con una bottiglietta, dovrebbero girare con un'autobotte.
2: Infatti è un problema, no? Dicevamo, ne fanno

0: mentre che in tante altre città evidentemente è già operativa, e si va incontro ad eventuali sanzioni che vanno dai 100 ai 300 euro per i trasgressori.
1: A Genova c'è già questo obbligo di buttare l'acqua sulla pipì dei cani. Infatti ogni tanto si vedono dei padroni con questo, non tutti lo fanno, il padrone di cane con la bottiglietta. Ho visto anche un cane che portava lui la bottiglietta in bocca, è stato molto divertente. Ciao Rossello.
0: Giusto. Vabbè, anche quello. Ci scrive anche Gaetano, che ha un ristorante all'aperto, vi assicuro, dice che il cattivo odore della pipì dei cani è veramente un problema. Gaetano, che ci scrive da Vasto.
2: Eh sì, è un problema alimentato appunto dal calore, no? Che
0: soprattutto
2: quindi, insomma,
0: nelle giornate più calde, chiaro.
2: Possiamo chiudere questo argomento?
0: Ma non lo so, lo vogliamo
2: Siete
0: chiudere questo argomento? Non lo so, secondo me. Non ci hanno mandato ancora le foto
2: della pipì dei
0: cani. No, della pipì magari facciamo a meno, ma dei cani, che secondo me sarebbero poi indicati come i più educati del mondo.

0: Se capita così.
1: Amici, volete essere in forma per quest'estate o per la prossima?
2: No, c'è forse tempo già per quest'estate. Se si inizia adesso e si cerca di arrivare, diciamo, all'appuntamento più tradizionale, tipo delle ferie d'agosto, con un impegno quasi quotidiano.
1: È un mese. Allora, 30 giorni. Oggi il Messaggero parla di questo nuovo allenamento. È l'ultima tendenza del longevity fitness.
2: Sì, il momento dell'allenamento reset, si chiama così.
1: Devi fare per 30 giorni qualcosa, questo allenamento, in 30 giorni ti ricalibri in qualche modo, ti rimodelli, che la gente ti incontra e dice: ma sei tu
2: accidenti,
1: davvero?
2: Non ti ho mai visto così bene. Si tratta di 5-6 sessioni a settimana, quindi praticamente
1: tutti i giorni,
2: quasi tutti i giorni, alternando varie discipline come cardio, yoga.

0: ai Pilates, abbiamo le ultime due discipline molto care alla nostra Imma Baccellieri, che si dedica più volte, non so quante volte onestamente, però lei dà la sensazione di andare a queste lezioni, soprattutto di Pilates, invitandoci a seguirla, perché noi siamo un po' scettici ad esempio sul Pilates, abbiamo parlato più volte, e poi magari lei è la prima a non farle, però diciamo che Imma crede in questa disciplina, quindi si parla di queste sessioni di allenamento.
1: La routine appunto di reset pre-vacanze si compone di questo mix armonico di movimento e momenti di benessere, in cui specifica l'esperto la costanza è la chiave di tutto, è vero, la costanza, cioè almeno farla una volta al giorno, almeno per 30 minuti.
0: Sia negli spazi interni che alla luce naturale, dove naturalmente all'aperto è tutto un altro discorso, però per chi avesse delle esigenze particolari diverse si potrebbe fare anche tra le mura domestiche avendo lo spazio.
1: Ma
0: sufficiente.
1: In questo momento correre per esempio all'aperto è la distruzione del corpo.
0: E bisogna farlo soprattutto in orari indicati, perché immaginiamo soprattutto con queste ondate di calore che ci stanno colpendo diventa difficile, a meno che tu non vada dalle 10 di sera.
1: È molto complicato. Io vado nella mia palestrina sotto casa che c'ha insomma la sua aria condizionata e tutto cambia. Però insomma in questa combinazione prevede l'abbinamento di due sessioni di allenamento funzionale tra HIIT e disciplina rigenerativa,
0: riguarda un po' tutte le parti del corpo,
1: creando un ritmo vario ma sostenibile nel tempo. Qual accanto, è il vostro ritmo sostenibile?
0: Ecco, accanto all'allenamento suggeriscono gli esperti
1: panino con la mortadella,
0: no, tutta
1: panino con la porchetta,
0: massaggi decontratturanti, trattamenti drenanti e percorsi in acqua. Quindi praticamente bisognerebbe lavorare per un mese solo su questo, cioè non fare nient'altro e occuparsi soltanto di questa remise in form.
1: È tutta una scusa per poi farsi un bel massaggione.
0: Esattamente, perché poi ti senti talmente appagato che dopo il massaggio decontratturante magari 20 minuti di allenamento vai a farti una gricia. E quello
1: perché dici tanto ho corso. Fatto allenamento,
0: il mio dovere l'ho fatto,
1: quindi ora questa fame come
0: certo.
1: La bel piatto di pasta.
0: Psicologicamente può aiutare facendosi poi un etto e mezzo di gricia, appunto,
1: non seguite i consigli di Riccardo Guadagnino.

0: ma com'è che io vado in palestra da 35 anni e in bici da 20 e invecchio lo stesso? Vabbè. E adesso tirano fuori questa cosa che in un mese uno si rimette in forma.
1: Allora, sì, non è che non invecchi, ma no, però certo, che ti devi tenere comunque in forma e avere un fisico pronto per l'estate. Famoso.
2: Volete tenervi in forma? Sì. Venite con me venerdì a Cortina a fare 120 km di trail. Vedete come siete in forma a fine corso.
3: Che è sta allenamento di 120 km?
1: Non ho idea. Un allenamento sarà, allora vediamo, 120 km, sto controllando a Cortina, ha detto.
3: Sarà un
1: Lavaredo, il riferimento Cortina è quasi certamente legato alla celebre competizione, la sportiva Lavaredo. Si tratta di una gara regina percorsa ad anello di 120 km con 5800 metri di dislivello positivo. Qui cos'è il dislivello positivo? Sarà discesa. Io la chiamavo discesa, però
3: dislivello positivo. Okay.
1: Che parte e arriva da, a Cortina da un pezzo, abbracciando le vette più iconiche delle Dolomiti.
3: Madonna mia. Vabbè, questa è per super uomini, una gara del genere.
1: Tempo limite 30 ore.
3: Ah, pure, a 30 ore per fare 120 km.
1: A 30 ore, poi dopo il tempo da battere è inferiore alle 12 ore per gli atleti professionisti. Quindi comunque sia, c'è chi ci mette davvero davvero poco. Sentiamo l'ultimo messaggio.
3: Vai.
4: Attenti a parlare delle assenti e non in loro presenza di Pilates, di yoga e di lezioni. Anche perché Imma ha ragione, anche quando non c'è.
3: Ma naturalmente, ma questo domani lo
4: Ciao,
3: sappiamo.
4: Fabio da Torino.
3: Fabio, lo sappiamo già da noi che Imma ha ragione anche quando è assente. Vabbè, insomma, non tutti sono stati persuasi da questo consiglio dei 30 giorni di allenamento intensivo.
1: Con questo caldo.
3: Per farsi trovare pronti ad agosto. Sì, probabilmente è il caldo che, sì, che disorienta e che scoraggia, probabilmente.
1: Però ormai è andata così, ragazzi. Il fisico che ci abbiamo ce lo teniamo.
3: Sì, infatti, estate o non estate.
1: Cerchiamo di entrare meno nei pantaloni, nel costume, nell'accappatoio.
3: Sommato.

0: Locatello, ma che discesa, il dislivello positivo è la differenza tra i metri dai quali parti e i metri dai quali arrivi, quindi 5.800 vuol dire che alla fine hai fatto una salita di 5.800 metri, mi sembra una roba inverosimile, però ci sono queste... Ragazzi, ma cose da marziani,
1: non posso sapere tutto. E interviene Cesare, che lui fa questa 125.
2: Ragazzo, il dislivello positivo è salita, non è discesa.
1: Ma questo è un controsenso.
2: Hai tutte le vette più importanti, tra cui le tre cime,
1: ma certo,
2: Porcella Giau, con Gallina.
3: Certo, le tre cime di Lavaredo.
1: Allora,
3: o anche le Drei Zinnen, come si dice.
1: Sì, ma non può essere positivo, quello è un punto di vista. Cioè, no, il dislivello è positivo quando fai un mazzo tanto per andare su.
3: Ce lo scrive anche Simona, però. È il dislivello in salita, ci definisce questo.
1: Francesco chiude la questione.
3: Vai.
1: La maggior parte cammina. Diciamo che non passeggiano e non hanno un VIP da fare. Cioè, secondo lui c'è gente che. Gli umarelle delle tre cime del Lavaredo.
3: Che fanno Vanno, vabbè, ma c'è chi. Ognuno sceglie il ritmo giusto, non è che possiamo andare tutti di corsa.
1: Se tu con la macchina che fai? Devi
3: superare. Vabbè, con la macchina magari no, però a piedi ognuno sceglie quello che è la cadenza.
1: Però gente non riesce ad andare.
3: Certo.
1: Va bene, ma che abbiamo finito?
3: Credo di sì,
1: ragazzi,
3: guarda.
1: È l'ultima puntata della stagione questa.
3: Ma che stai dicendo? Guarda l'orologio, sì, questa l'abbiamo finita, ma siamo ancora a metà. Oggi è mercoledì, ma poi c'è tutto luglio.
1: Ma io dicevo della stagione.
3: Ah, della stagione.
1: C'è proprio di tutta la stagione.
3: Neanche del mese.
1: No, ma neanche del manco della settimana.
3: Neanche della settimana. Comunque, grazie a Sergio Martelli e il nostro Simone Di Gregorio, e naturalmente sono pronti gli amici del Mezzogiornale, e vi ricordo anche l'appuntamento con il podcast Pizza Surgelata, che fra un pochino andiamo
1: Farci
3: una bella chiacchierata con Mattia, che aveva azzeccato lo stregone del Ghana che ha bloccato Harry Kane.
1: Bravissimo.
3: Con l'Inghilterra. Ascoltate. È stato davvero molto bravo. E noi torniamo domani mattina, come sempre, dalle 7 con The Breakfast Club. Ciao a tutti, ciao.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso del

0: delicatamente.
1: Only gone.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Le notizie alle 10, buongiorno da Chiara Iorio. Le ispezioni nei siti nucleari iraniani ci saranno, a confermarlo il direttore dell'AIEA Rafael Grossi, smentendo la posizione di Teheran. Intanto il Senato americano ferma Trump sulla guerra in Iran. Approvata una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente e chiede la fine del conflitto in Iran a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Voto inopportuno e insignificante è il commento di Trump, sempre più impopolare tra gli americani. La politica estera non è Temptation Island, così Giorgia Meloni dopo lo scontro con Trump. La premier non vede rischi per i rapporti con gli Stati Uniti.
6: Del resto sono due sistemi che hanno una storia di cooperazione talmente antica, talmente solida, che non è che così cancella o ridiscute per una discussione sui social media. Delle volte noi veramente parliamo di politica estera come se fosse, non lo so, Temptation Island, lo dico per fare riferimento ai meme che vedo girare.
5: Rientreranno questa mattina gli attivisti della Global Sumud Flottiglia dopo un mese di detenzione in Libia. Il rientro di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia all'aeroporto romano di Fiumicino per le 13. Obbligo di bottiglietta d'acqua o spruzzatori per lavare la pipì dei cani in strada. A Bari arriva l'ordinanza del sindaco leccese. Vieta ai proprietari di far urinare i cani a ridosso dei portoni d'ingresso delle case, di uffici, negozi e vetrine e neanche sui veicoli parcheggiati in strada. Le multe da 100 a 300 euro. Tra poco il mezzogiornale. Alle 11 torna Capital News.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto.

0: caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Allora, la ragazzina non c'era, questa che piange non c'era, che poi è la figlia, no? Ma c'era lui, c'era Bruce Springsteen, Eddie Vedder, c'era Christina Aguilera.

0: e c'era un sacco di gente.
1: Dove c'era? Questa è la domanda, dico dove erano?
0: Stavo aspettando la domanda. All'inaugurazione dell'Obama Presidential Center di Chicago, tu sai che ogni...
1: E c'era tutta sta gente che hai appena elencato?
0: Sì, hanno fatto l'inaugurazione, c'erano anche altri ex presidenti, no? C'era Biden, c'era Bush figlio e...
1: Hai detto Biden.
0: Sì.
1: Ma tu ti rendi... rimpiangiamo Sleepy Joe. Cioè Sleepy Joe alla fine... Così un po' rincoglionitello, però voglio dire, mega era...
0: No, anche perché lui veniva preso in giro dall'attuale presidente, cioè quello si addormenta sempre,
1: sì,
0: per questo
1: era meglio.
0: È uguale,
1: era
0: sta
1: meglio.
0: Facendo la stessa cosa,
1: era molto
0: più o meno.
1: Meglio.
0: Ecco, vabbè.
2: Il mezzogiornale.

0: il meglio che c'è.
1: Però io dico una cosa, facciamo anche noi queste, allora queste che sono, non sono solo biblioteche, musei, è un, allora, biblioteca, museo, c'è, archivio storico, una specie di eredità dei vecchi presidenti, ce l'hanno tutti, e dei presidenti americani. Facciamolo anche, facciamo, che ne so, un centro presidenziale dedicato a Napolitano.
2: Beh, allora i
1: Andreotti, anche se non è stato presidente della Repubblica, però
2: gli ex presidenti, quando, fin quando restano in vita, credo siano proprio senatori a vita e hanno,
1: i nostri,
2: e
1: sì,
2: mantengono uno studio presso il Parlamento, tutto questo. Tu vuoi invece vuoi fare proprio un memorial,
1: costruiamo una bella cosa, sarebbe, una
2: ma il Quirinale di fatto quasi lo è, perché è talmente grande
1: che... beh, ci sono tante stanze.
2: Molte stanze, molte stanze.
1: Allora, buongiorno, 10 e 9 minuti, ci
2: ragazzi,
1: siamo. Questo oggi è San Giovanni, lo diciamo, perché.
2: Che non fa inganni.
1: No, non fa
2: a
1: mai
2: tennis,
1: inganni.
2: Quando tu prendi una, magari prendi una, un nastro fortunato,
1: sì,
2: poi il colpo dopo, quando succede che magari l'altro vinca un punto, si dice San Giovanni non fa inganni.
1: Ma che davvero?
2: San Giovanni fa mica inganni.
1: Ma cioè, lo dice anche Alcaraz?
2: Non lo so, però. San Pietruccio fa lo giusto, si dice dalle parti mie, cioè la vita ti ridà sempre ciò che ti ha tolto.
1: Questo è vero.
2: Capito?
1: Questo è vero. Lo dice anche Chef Blues, è uno dei suoi motti preferiti. Buongiorno Chef.
2: Buongiorno,
1: buongiorno Don Amoretti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora,
2: però
1: che c'è?
2: Questa la devo raccontare. Questa la devo raccontare. Bene, non toccare quell'aria condizionata che ho appena regolato.
1: L'hai regolata male perché fa caldo.
2: L'ho appena messa a 21. Cioè, vedi, vabbè, tu.
1: Vabbè.
2: Amici. Amici, noi talvolta raccontiamo cose di vita vissuta che poi riflettiamo sui nostri ascoltatori.
1: Che ti è successo?
2: Prepara il numero di telefono, chef, qualsiasi cosa, qualsiasi esso sia. Ieri a un certo punto rientravo, ieri ho trasmesso da Marotta, no? Dalla costiera adriatica, rientravo in treno. A un certo punto alla stazione di Bologna avevo una coincidenza, una mezz'oretta.
1: Sì. Dice, a chi devo rompere le palle? Adesso.
2: Ma non l'ho fatto volontariamente. Cioè, è partita quella che gli inglesi, mentre camminavo per la stazione, è partita quella che gli anglosassoni chiamano pocket call,
1: cioè
2: la chiamata casuale,
1: ah,
2: che tu
1: tasca,
2: schiacci quel tasto che non volevi chiamare e a un certo punto
1: videochiamata,
2: no, aspetta una videochiamata, tutto vero, eh? Certo, ma io non mi sono accorto di niente, perché sai quando giri telefono in tasca, a un certo punto sento pronto,
1: dai,
2: no, ma tutto vero, pronto, che cosa vuoi? Però, e sentivo dalla mia tasca provenire questo, dico, che cazzo, pensavo fosse uno vicino a me, prendo il telefono, era Ben, ma tu immagina che tipo alle 3:30 di pomeriggio
1: che volevo
2: ma
1: riposare,
2: pare, sto faccione gigantesco di Benny,
1: sì,
2: mi fa, sto con l'aria condizionata, che vuoi?
1: Dai, che, però è veramente mettere in
2: amici
1: pubblico,
2: ascoltatori, uno spettacolo che voi avreste dovuto condividere. Volevo fare una, non ho fatto come un cretino,
1: vabbè,
2: una
1: cosa,
2: foto dello schermo.
1: C'era di
2: mi compare convolge. Quest'uomo, questa enorme testona, ste belle spallone tornite,
1: sì.
2: Benny alle 3 di pomeriggio a casa sua con l'aria condizionata,
1: tapparelle abbassate,
2: tapparelle rigorosissimamente abbassate, sì, ma sì, soprattutto sì, canottiera da basket anni 80, colore
1: verde,
2: verdino, sì. Ma allora
1: Boston,
2: non
1: Celtics,
2: Boston Celtics, non le canottiere di oggi, quelle che, capito, con la mezza manica,
1: no.
2: Quelle quelle anni 80 col filino,
1: mezza manica ti fa venire, sì, ancora più caldo,
2: esatto, no, non lo smanicato,
1: no.
2: E io ho pensato, abbiamo fatto due chiacchiere con Benny, ci siamo visti, ok, ciao a domani. E io è da ieri che penso a come noi ci vestiamo, Benny, per sopportare questa calura estiva.
1: Tu non hai visto cosa avevo sotto?
2: Ringraziando nostro signore, cosa avevi?
1: Le mutande, perché uno in casa sta con le mutande e la canotta.
2: Però secondo me 342-342-2190, Benny,
1: sì, sì,
2: abbigliamenti,
1: sì,
2: adatti a
1: estivi,
2: questo periodo.
1: Estivi,
2: molto
1: estivi.
2: E molto personali.
1: Dai, si scoprono tutti, dai.
2: Si scoprono.
1: 3,

0: Il problema dell'inizio degli anni Ottanta, Ben, è che erano difficili da ballare queste, perché come la balli queste?
1: No, cioè, beh, ti muovi.
0: Uno, due, tre.
1: Molleggi.
0: Erano lente.
1: No, allora, perché io me la ricordavo un po' più veloce questa canzone. In realtà ho detto, ma sarà il caldo, probabilmente ha rallentato.
0: Il disco,
1: ha rallentato. Il disco. Laid back, che significa rilassati, ecco, persone rilassate. Laid back, non queste, una canzone dice vabbè, saranno di dove saranno qui, saranno caraibici, no, di Copenaghen.
0: Di Copenaghen, come diceva Verdone a Copenaghen.
1: Copenaghen. 16 minuti dopo le 10, allora fatti gli auguri a tutti i Giovanni e le Giovanne. Abbiamo anche, non lo so, abbiamo lanciato, se vogliamo, una sorta di sondaggio, come possiamo definirlo?
0: Sì, sì. No, entriamo nelle case degli italiani. Il Mezzogiornale svela ciò che i telegiornali non vi possono dicono. Farvi vedere.
1: Noi vi spiamo, noi siamo quelli, le telecamere, quelli della Verisure, noi stiamo guardando.
0: I veri grandi fratelli, siamo noi.
1: Come vi vestite d'estate, di pomeriggio soprattutto?
0: Come vi mettete in libertà?
1: In libertà.
0: Sara Moretti.
1: Sentiamo.
2: Benny, avevi la canotta di Alcaraz. Comunque sì, anch'io sto comoda con questo caldo.
1: Certo,
2: ciao, ragazzi. Chiara.
1: No, questo dai, spieghiamolo, ciao, per chi si fosse messo adesso all'ascolto, è che ieri abbiamo fatto una videochiamata, tu mi hai chiamato e io ero in canotta e mutande. Ma
0: ripeto, una canotta non Alcaraz che gioca con lo smanicato, una canotta molto canotta, molto cagi, molto più che cagi.
1: Ma che cagi?
3: Buongiorno ragazzi. Io d'estate sto solo e solamente, unicamente in costume ovunque. Che sia in città o che sia in mare, vabbè, in mare giustamente, però sempre costume. Ah, quanto fresco ci passa. Io sto a Firenze, quindi...
1: Via giù.
3: Ok. Fidatevi, funziona. Fabio a Firenze.
1: Ma il costume non nel senso...
0: No. No, certo.
1: Non sega un po', nel senso, no, anche è un materiale...
0: E soprattutto è di materiale normalmente acrilico.
1: Non è meglio il cotone
0: sulla
1: pelle.
0: Per cui tesuda tutto.
1: Tesuda tutto, amico. Cioè.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
4: Veramente d'estate, in casa, la cosa che dà più fastidio in assoluto sono le mutande. Ciao, buona giornata e buona calura.
1: Cosa voleva?
0: Ci lascia così, signora?
1: E cosa ci lascia? Lascia sottintendere che...
0: Lei sottende?
1: Sottende, sì.
0: Sottende.
5: Cari ragazzi, in questo periodo di nefaste temperature, io uso in casa delle fantastiche magliette acquistate in Thailandia 25 anni fa. Voi mi direte, ma che servono queste magliette acquistate in Thailandia? No, perché... erano fatte, sono fatte, riescono ancora a essere integre, di un cotone freschissimo, uso
1: thailandesi, cotone thailandese, cerca cotone thailandese, sì, Google, no, perché magari è diverso.
0: L'amico Pagno 342-342-2190 dice: niente di meglio che un jalaba arabo.
1: Che cos'è?
0: Ecco, il jalaba.
1: Il jalaba.
0: Conosciamo il jalaba?
1: Ma secondo me deve essere
0: una sorta, perché in effetti gli arabi, quanto a lenire la calura, non sono inferiori a nessuno.
1: A nessuno, probabilmente è una tunica, no?
0: Sì,
1: una
0: di queste che si usano. Quella classica, quella bianca, tutta.
1: Non hai niente di aderente sulla pelle, ma è questa tunica, immagino, comunque con una specie di cotone che ti tenga abbastanza fresco.
0: Sì, però
1: fresco,
0: è proprio cotone, chiaramente io, sì, quando sono stato nei miei periodi a Riyadh, li
1: quanto vedi? Durerà questa calura? No, beh, lo diciamo, noi siamo informati su questo, d'altronde chi segue il Mezzogiornale lo fa per tenersi informato. Siamo con l'Omega Block, questa K l'hanno chiamata Omega Block.
0: Omega Block,
1: e la K di caldo durerà almeno fino all'inizio della prossima settimana.
0: Sì.
1: Poi dovrebbe esserci un minimo di abbassamento delle temperature. Cioè, questo è quello che ci dicono appunto i meteorologi.
0: Va bene, detto questo, continuate a usare, amici. Se avete magari magliette da basket, magliette da calcio, quella strana maglia, quello strano costume, quello strano calzino.
1: Un caftano anche.
0: Sì, esatto, c'è chi dice: prendi sole fiorato rigorosamente comprato dai cinesi, solo loro hanno l'ampia scelta, dice Katiuscia dalla Valsamoggia.
1: Che certo è un po' complicato la vasta scelta, perché c'è talmente tanta roba che andare a cercare le cose è un po' complicato.
0: E qualcuno dice: più che Benny vorrei sapere come gira in casa Sara Moretti.
1: Senza veli, si sa.

0: Allora, abbigliamenti leggeri degli ascoltatori di Radio Capital durante l'estate. Allora, la pronuncia della tunica, quella araba, è la jallabia, dovrebbe essere così.
1: Sì, giusto.
0: Poi anche Fabio da Milano conferma: magliette di cotone leggerissimo prese in Thailandia. Ragazzi, in Thailandia ci sono le magliette di cotone.
1: Stiamo parlando, ripeto, di abbigliamenti personalizzati in case molto calde. Mochi, ragazzi, si sta ignudi. Senza underwear.
0: Sì, se sei da solo, sì, per carità. Se non ti chiama nessuno.
1: Se siete due, se siete d'accordo entrambi.
0: Allora, però, questa cappa della quale abbiamo parlato, abbiamo ancora qualche messaggio? Sentiamo.
2: Io in casa mi metto in mutande. Vabbè. Come diceva Duccio Dalla in una famosa canzone, sto con la maglietta e le mutande. E sapete come sto? Sto da Dio. Ciao.
0: Allora,
1: il grande ritorno di Roberto da Torino.
0: Era lui?
1: Certo, è vivo.
0: No, ragazzi, ma perché veramente noi l'abbiamo dato per disperso?
1: No, ma Roberto è veterinario, perciò lavora nelle ore queste del mezzogiorno.
0: Senti qua, mi batte il cuore.
1: No, ma ti credo. Però il grande Roberto Chiabrera, che noi salutiamo, lo presentammo, lo avemmo anche in diretta.
0: Ma
1: Roberto.
0: Noi, perché noi abbiamo alcuni, perché non se ne abbiano a male tutti gli altri, quelli che non partecipano.
1: Però Roberto è veramente storico.
0: Noi abbiamo alcuni nostri ascoltatori, dovrebbero essere pagati.
1: Del primo minuto.
0: Pagata,
1: quella cosa lì che dicevi tu dei presidenti della Repubblica. Una galleria qui con Driver, Roberto di Torino, Antonio dal Salento, che ha
0: Marco
1: fatto un
0: di Napoli.
1: Antonio dal Salento ha fatto un battutone.
0: Esatto.
1: Ha detto: ma allora mi state dicendo che il brand Robe di K è proprio abbigliamento dedicato a quando c'è la K?
0: È proprio quello. Ma attenzione, a proposito della K, in Sicilia tutta sta K non c'è. Perché ci dicono, guarda che Maurizio dice in Sicilia massimo 30 gradi, e difatti se tu vai a vedere le varie immagini che vengono da satellite, la Sicilia non è proprio rosso fuego, è un po' più sul giallognolo.
1: Che poi adesso c'è questa cosa, no, per terrorizzarci ancora di più. Adesso quando fanno le cartine, quelle col colore in base alla temperatura, quando fa molto caldo non lo mettono più rosso, lo mettono nero. Nero vuol dire proprio c'è il diavolo.
0: Devi morire.
1: Arderete vivi.
0: Però uno dice: ma scusatemi, ma adesso no, con tutte queste aree condizionate che ci sono in giro, che non è solo in casa, negli uffici, no, ma anche in macchina. E tu
1: vogliamo parlare di treni e aerei?
0: Treni, aerei, ma quando no, uno dice: vabbè, ma tu vai con il motorino, non è un problema. Sì, fermatevi al semaforo vicino ad una macchina, poi ne riparliamo.
1: È tutto attenzione, ovviamente ne parlammo l'anno scorso, Benny. È tornata la fermata a 100 metri dalla linea rossa, dove ti devi fermare perché c'è l'ombra dell'albero prima.
0: Esatto.
1: Cioè, siamo tutti nessuno protesta.
0: Assolutamente.
1: A Roma ci si ferma 150 metri prima al primo albero.
0: Al primo albero utile. Ma la domanda è: ma con tutte queste aree condizionate accese non aumenta l'inquinamento e quindi
1: il circolo vizioso, ovviamente aumenta a dismisura il consumo di energia elettrica e dunque indirettamente aumenta l'inquinamento, e questo è un dato di fatto.
0: CO2.
1: Poi che qualcuno l'altro giorno ha letto che faceva la proposta: tutto il mondo spenga l'aria condizionata, vedrete che avremo più fresco perché i condizionatori emettono aria
0: calda. Più morti.
1: Questo
0: però,
1: mi pare da un punto di vista fisico meno probabile.
0: Però allora ho scoperto questo sito leggendo stamane il Corriere, se non sbaglio, proprio il Corriere. Si chiama app.electricity.maps. È una cosa seria questa che sto dicendo. Che ti dà la mappa in tempo reale dei consumi di tutto il mondo.
1: Però non credo riferito soltanto ai condizionatori, a tutte le centrali elettriche.
0: Assolutamente. Certo. Ma è chiaro che quando fa caldo aumenta di più.
1: Il doppio.
0: E l'emissione di CO2. Allora, in quanto a caldo, la K è soprattutto in Francia in questo momento. Dicevo, chissà in Francia quanto consuma. Molto meno rispetto all'Italia, perché banalmente perché lì hanno l'energia nucleare e quindi di conseguenza la Spagna meno di noi consuma anche in bolletta, perché hanno molto più eolico e fotovoltaico
1: non è che consuma meno, consumano tanto ma meno dalle fonti non rinnovabili.
0: Parlo di bolletta, parlo di soldi.
1: Vabbè, se hai le centrali nucleari
0: e anche meno emissioni di CO2, quindi banalmente la Francia ha più caldo ma non contribuisce ad aumentare il caldo.
1: Il sistema è quello delle centrali nucleari.
0: E poi sono andato a finire sull'Islanda. Allora, l'Islanda è un paese. e praticamente loro non hanno le bollette, non pagano niente perché la geotermia, sfruttano la geotermia, i geyser eccetera, e quindi stanno belli freschi perché lassù,
1: perché stanno freschi,
0: stanno freschi,
1: si scaldano con l'arietta che arriva da sotto.
0: Hai capito? E questo è, anche se io te l'ho detto prima, microfoni spenti, andrò a vivere in pensione
1: alla Spalmas. Ma quello è probabile che ci vedremo lì. Ben.
0: C'è qualcuno che ci ascolta dalle Canarie, perché lì la temperatura massima dell'anno è 28-30 gradi.
1: Ed è anche abbastanza costante, nel senso che poi d'inverno difficilmente va sotto i 20.
0: Bravo,
1: questo te lo dico,
0: bravo.
1: Perciò Benny, è il tuo clima, quasi meglio di Vasto, sono d'accordo con te. 342-342-2190, amici islandesi e amici delle Canarie.
0: Canarini.
1: Non escludiamo una telefonata doppia uno dalle Canarie e uno dall'Islanda. Sì. Ammesso che ce ne sia qualcuno.
0: Immagino qualcuno magari ci sarà, speriamo ci sia. Tanto di sport, ti porto anche in Texas, dove il caldo è un po' più presente, con questa canzone Choose in Texas. Novità su Radio Capital, ce la canta Ella Langley. Just when I-

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: C'è un condominio, si fanno le riunioni al mattino e salta fuori quello che vince. Esatto. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
2: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: Guarda, scatta la coreografia e vi faccio smaltire tutto il carboidrato.
2: Ciao, sì, ciao.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: perfetto sa di felicità.
1: Dottore, telefono per mio marito.
2: Mi dica, che succede?
1: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
2: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, dal 26 giugno in edicola con Repubblica.
4: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da €16.700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del

0: bella musica.
1: C'è una proposta per il fresco. Abbiamo tutti più o meno l'aria condizionata. Accendiamola tutti e teniamo le finestre aperte. Così si condiziona pure il clima.

0: Patti Smith che, chiedo scusa, viene in Italia il 27 luglio al Circo Massimo, farà un concerto. Circo Massimo oramai è, ogni sera ce n'è una, ogni sera c'è un concerto.
1: Ma ieri sera io tornavo sulla via Cassia a Roma, a un certo punto ho visto un fiume di auto che secondo me venivano fuori, credo, da un ennesimo concerto allo Stadio Olimpico.
0: Allo Stadio Olimpico ieri c'era Max Pezzali.
1: Ed era più o meno l'ora mezzanotte.
0: Beh, ma si sa, d'estate, concerti ovunque, è giusto che sia così, anche perché di sera c'è un'aria un po' più fresca, si può stare un po' all'aperto e vedere musica. Chissà se alle Canarie c'è qualche concerto stasera.
1: Alle Canarie ci sono i canarini.
0: Questo è sicuro. Lo chiediamo a Silvia. Ciao Silvia, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buenos dias.
1: Silvia, ma tu risiedi?
2: Sì.
0: Ah, ecco.
1: Da quanto?
2: Sono 10 anni ormai.
0: Ecco, allora noi abbiamo parlato delle Canarie perché abbiamo detto io e Stefano ci trasferiremo lì quando andremo in pensione, perché è un posto dove la temperatura si mantiene sempre costante, non si muore di caldo. Il costo della vita è tutto sommato abbastanza contenuto, si sta bene, però adesso vorremmo chiedere a chi davvero è lì.
1: Allora, tu hai sentito la dichiarazione di Benny, vai, a te Silvia, è tutto vero?
0: Ho sbagliato?
2: Sì, no, la temperatura è sempre molto piacevole, ad esempio noi adesso oggi abbiamo 23-24 gradi.
1: Ma porca paletta, porca, porca.
0: Hai capito? Quasi non si può andare al mare con 23 gradi.
1: Però Silvia, c'è un vento insopportabile.
2: No, allora no. Io vivo a Tenerife in una zona che è assolutamente protetta dal vento.
0: Pure.
2: In spiaggia si sta veramente sempre molto bene, tutto l'anno.
1: Però l'acqua è ghiacciata, l'acqua del mare.
2: No. È fredda, però uno ci si abitua e poi è tonica, va bene l'acqua fredda.
0: Ma sì, certo.
1: tu cosa fai lì? Vivi di rendita, Silvia?
2: Io lavoro.
0: Che lavoro fai?
2: Lavoro in un negozio che vende beachwear, quindi sono decisamente in tempo. Esatto, abbigliamento.
1: Casa di proprietà oppure sei in affitto col tuo compagno o chi vuoi tu?
2: No, sono in casa di proprietà con il mio compagno, quindi faccio parte di quella categoria fortunata, visto che ultimamente alle Canarie è un po' difficile trovare casa. Quindi.
0: Ah sì?
1: È perché hanno mangiato la foglia in tanti.
0: Certo.
2: Esatto.
0: Ma è vero che ci sono tanti italiani, soprattutto pensionati, che vengono lì a vivere?
2: Ma sì, ce ne sono tanti italiani. Diciamo che i pensionati fanno più, come si dice, la spola, no? Vengono qua in inverno e poi se ne tornano a casa in estate. Solo che ultimamente l'estate un po' la frega, perché con questa calura un po'...
0: Si tende a rimanere, alle Canarie.
2: Esatto.
1: Senti Silvia, la domanda chiave, allora sembrerebbe tutto bello, cioè si sta bene, c'è il clima buono, i prezzi sono buoni, allora ci sarà un rovescio della medaglia, daccelo, perché tu sei una persona obiettiva.
2: Le Canarie non sono più l'uovo di Colombo, tutto dipende che cosa uno cerca nella propria vita, perché se uno viene qua per fare soldi, no, cioè qui il costo medio della vita è chiaro è più basso, ma poi sono in proporzione poi anche gli stipendi che si prendono, quindi bisogna vedere uno che cosa vuole della propria vita. Io ho deciso di venire qui per rallentare, perché era una situazione lavorativa che per me era troppo stressante.
0: Dove stavi prima, scusami, in quale città? Dove eri? In un posto?
2: Abitavo a Bologna.
0: Bologna. E dimmi un po': ma per andare a mangiare, che ne so, a cena la sera, quanto si spende in media, più o meno? Quanto si spende?
2: Ma andare in un ristorante, mediamente si spendono 30-40 euro a testa.
0: Ok, quindi
2: un buon ristorante. Ormai si spende anche di più, ma comunque la vita non è più economica come lo era
0: una volta.
1: Senti, tu sei residente e tassata lì, cioè ormai hai
2: sono ufficialmente registrata all'AIRE, quindi proprio residente all'estero, proprio a tutti gli effetti.
1: C'è ancora quella roba che il pensionato italiano che viene lì e in Italia prenderebbe 1000 euro di pensione, lì ne prende Trend 2000, secondo me è stata modificata, c'era ma non c'è più, così conveniente.
2: Esatto, è stata modificata. Adesso praticamente c'è, cioè, come la sottoscritta che si spera che fra un po' vada in pensione, e devo aspettare l'età pensionabile dell'Italia per ottenere i contributi da accumulare con quelli della Spagna.
0: Vabbè, certo. Quindi, cara Silvia, mi hai convinto, basta, vengo lì, guarda, pure prima della pensione.
1: Silvia, non era facile, ma Tenerife meglio di Vasto Marina, questa è, diciamo, la sintesi della nostra, il titolo della telefonata è questo.
2: Perfetto,
0: grazie, buona estate, buon lavoro, ciao Silvia.
2: Grazie,
0: ciao,
2: grazie
0: presto
1: e buona vita.
3: Il Mezzogiornale su Radio Capital.

0: Noi stiamo già guardando le temperature di Londra la prossima settimana, visto che comincia il torneo più importante del tennis, Wimbledon, con il nostro inviato.
1: Oggi massima a Londra 35, perciò non se la passano troppo bene neanche loro. Però a partire dal weekend le temperature si stabilizzeranno intorno ai 24, 23, 22, 21.
0: Portami con te.
1: Per cui bene, bene.
0: Andiamo, andiamo.
1: Vi porterò un po' di frescura.
0: Ti devi portare dei maglioncini, magari di cotone.
1: Ti garantisco che al sole comunque si sta bene, però la sera si respira.
0: Sì, assolutamente. Il problema del Regno Unito è che loro lì solamente il 5% della popolazione ha l'aria condizionata.
1: Ma certo.
0: E quindi adesso con queste temperature sono un po' rimasti spiazzati.
1: Sì, però loro è ancora abbastanza episodio. Arriverà pure da loro il nero, la cartina color nero, però al momento no.
0: Ho idea che sia così. Abbiamo parlato a lungo anche di dove svernare. La nostra amica, prima la salutiamo ancora, Silvia, dalle Canarie, come si sta bene, no? Ci sono tanti italiani che sono andati lì anche in pensione, a vivere lì, perché il costo della vita è un po' più basso. E c'è stamattina un'infografica molto interessante sulla Repubblica: in pensione si va sempre più tardi nel nostro paese.
1: Beh, vabbè, questo lo si sa.
0: Si va più tardi e vuoi sapere la regione dove si va più? Allora, c'è una distinzione tra le donne e gli uomini. Voi sapete che il Mezzogiornale è un programma che si rivolge soprattutto ai pensionati. Voi siete il nostro core business.
1: Da sempre. Da sempre e per sempre.
0: E quindi noi vorremmo che andaste prima in pensione. Perché prima andate.
1: Più pensionati ci sono,
0: e
1: più ascoltatori abbiamo.
0: Quindi questo è un problema grave. Però le donne vanno più tardi in pensione in Umbria.
1: E perché tra Terni e Foligno non si lavora, si lavora poco, per cui quando si lavora poco si prendono pochi contributi, non si va in pensione.
0: L'età media è 67 anni, al primo posto ci sono le donne umbre che vanno più tardi in pensione, secondo posto Calabria, terzo posto Campania, mentre gli uomini al primo posto c'è la Calabria. Quelli che vanno più tardi in pensione sono i calabresi. Secondo posto Campania, terzo posto Sicilia. Va da sé che dove c'è meno lavoro, dicevi prima, purtroppo si va in pensione più tardi. Mentre a nord si va in pensione prima in assoluto Trentino Alto Adige. A 62 anni, pum!
1: E certo, perché lì capito, si lavora da subito?
0: Perché si lavora da subito?
1: Perché in Trentino c'è il lavoro, capito? Cioè, da dove c'è? Laddove c'è, bene, il lavoro, qualità della vita alta, soldi, tu lavori subito, non devi aspettare da 50 anni per trovare un lavoro fisso. Ecco perché vai
0: quello
1: in pensione.
0: Sì, quello sicuramente. Trentino, sia per gli uomini che per le donne, sono i primi ad andare in pensione. Poi Valle d'Aosta, Veneto, siamo comunque nel nord del paese. Quindi
1: il concetto di pensione è molto ampio, nel senso che chi ha fatto un lavoro usurante, eccetera, magari vuole andare in pensione presto. C'è anche gente che fa un lavoro bello, a cui è affezionato o ama, e chiaramente
0: e che fa anche dopo.
1: E lì vuole anche vuole continuare a lavorare.
0: Che fa anche dopo la pensione, nel senso che si può rimanere comunque anche nell'ambito lavoro, anzi, quanti lo fanno.
1: Ti faccio un esempio: il medico che mi ha curato, ti ricordi quando mi sono attaccato una fettina di sedere sulla gamba?
0: Ah, dai, veramente.
1: Il medico, tutto bene, grazie.
0: Ma il sedere si è ristabilito?
1: Ho una ferita che sembra che abbia incontrato la tigre della perla di Labuan, Sandokan, sai, quando Kabir Bedi fa l'incrocio con la tigre, però il sedere si è ritappezzato e anche la gamba. Ma il dottor De Antueno, che saluto, è uno che è vicino, credo sia molto più vicino agli 80 che ai 70, continua serenissimamente a lavorare con amore per quello che fa, anche perché
0: la parcella
1: nel senso, non è che proprio anche io continuerei a lavorare laddove. No, se li merita tutti.
0: Anche perché per diventare medici comunque devi studiare anni e anni.
1: Almeno 10
0: anni.
1: Devi
0: aggiornare. Non è una cosa semplice. Salutiamo tutti i medici che ci stanno ascoltando in questo momento.
1: Certo.
0: Frankie è andato a Hollywood e non è più tornato. E anche lì male male non si sta, tutto sommato. Relax su Radio Capital.

0: Io ho fatto un lavoro bello per tanti anni, però poi alla fine mi ho rotto io.
1: Perché alla lunga.
2: Volevo parlare a proposito dello chef blu.
1: Cos'hai, chef?
2: No, ti ho mangiato noccioline, perché noccioline. Io, sapete che io non tocco zucchero.
1: No,
2: non tocco il zucchero, però mi mangio 3,5 kg di noccioline, anacardi,
1: più o meno,
2: arachidi americane.
1: Oggi addirittura anche 5 minuti prima, come mai?
2: Eh no, perché mi è pegato solo un buchetto del sommico. Un languorino sommico, ho detto sommico, un languorino.
1: Va bene. E allora, questo era per dire che il chef sta mettendo le
2: tacche. Comunque sto a mettere le tacche.
1: Le tacche.
2: Mi mancano 11 anni.
1: 11 anni di lavoro ancora.
2: 11 anni. Come quello del Miglio Verde, ogni giorno in carcere.
1: Ma li farai tutti con noi, chef, questi 11 anni di mezzogiornale?
2: E questo che mi preoccupa, la mia preoccupazione maggiore, forse.
1: Per fortuna.
2: Mi saluto.
1: Arrivano.
2: No, no. Mangiare la nocciolina.
1: Dai, pronto con le notizie e poi torniamo, dai.
3: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine

0: acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Peyote Club Tour 2026.
2: Grazie, ma no, grazie.
1: Date biglietti su livenation.it.
2: Grazie, ma no, grazie.
1: Tutte le info su capital.it.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Strada facendo.
5: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
6: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
7: L'amo, che tu ci credo.
5: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
8: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
5: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
9: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, tablet Samsung Galaxy Tab A 11 Plus, tuo a soli 199 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Sono le 11 a Radio Capital. Buona giornata da Enzo Panizio. Gianni Alemanno lascia il carcere. L'ex sindaco di Roma è uscito da Rebibbia dopo aver scontato 18 mesi di reclusione per traffico di influenza e abuso d'ufficio. Ha detto che si dedicherà di nuovo alla politica con Vannacci. All'uscita ha trovato un centinaio di sostenitori. Esco da innocente, ha detto Alemanno, che ha parlato delle carceri sovraffollate.
11: La battaglia del sovraffollamento non ha un colore politico, non è di destra o di sinistra, ma è una questione che riguarda la Repubblica italiana, tutta la Repubblica italiana. Quindi io mi auguro che il Parlamento faccia una legge contro il sovraffollamento trasversale che coinvolga tutti, perché tutti devono responsabilizzarsi a questo punto. Quindi ne parlerò con Vannacci, come cercherò di parlare con il ministro Nordio, perché ripeto, solo chi ci sta dentro, chi ci passa dentro, si rende conto della situazione. Qui c'è una marea di gente innocente.
10: Due incidenti stradali mortali in poche ore. A Taormina è morto un quarantenne dopo lo scontro tra l'auto su cui viaggiava e un bus fermo per un guasto in una galleria. Ferita sua figlia che viaggiava con lui. A Udine una donna è morta dopo essere finita in una scarpata con il suo pick-up. L'Europa nella morsa dell'AFA. In Italia oggi 16 città da bollino rosso, domani saranno 17. Gli accessi in pronto soccorso sono aumentati del 15%. In Francia ieri è stata la giornata più calda da quando sono partite le misurazioni, chiuse scuole e monumenti. In Spagna ha toccato il picco di 45 gradi. Sinner torna in campo un mese dopo il malore al Roland Garros. Il debutto stagionale sull'erba sarà in un match d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic a Londra. Gioca contro Norri, la partita è in programma per le 15.30. Poi, lunedì, il tennista numero uno al mondo debutta a Wimbledon da campione in carica. Le notizie di Radio Capital tornano a mezzogiorno.
12: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat

0: Radio Capital, dal 1996, solo bella musica.
1: Beh, io vado in pensione a 54 anni, a Riccione però, la pensione mi era male.

0: Il boss dov'era? Era sul Garda a mangiare il Coregone.
1: Il Coregone?
0: Era in un ristorante della Riviera, ieri questo o l'altro ieri, insomma in questi giorni, perché c'è la figlia che è una amazzone.

0: Ah sì?
1: È una amazzone.
0: E cosa fa? Un solo seno?
1: Eh?
0: Ha un solo seno?
1: No, che significa?
0: Sai che le amazzone si tagliavano un seno.
1: Ma che dici? Ma davvero?
0: Ma certo.
1: E perché lo facevano?
0: Lo sanno tutti.
1: Ma
0: adesso me lo cerco su internet, ecco, perché lo facevano. Per sembrare più...
1: Cose di scuola, no? La figlia del boss, Jessica Ray Springsteen, è una madre, nel senso che cavalca a livello internazionale, è stata medaglia d'argento a squadre alle Olimpiadi di Tokyo, quindi è una molto brava. E siccome ci sono delle gare ippiche a Bedizzole, lì vicino al Garda,
0: allora
1: lui è qui a vedere la figlia.
0: Allora, amici, cose che vi dice solo il Mezzogiornale: le Amazzoni sono un popolo di donne guerriere della mitologia greca. Ok?
1: Sì.
0: La leggenda narra che queste donne guerriere si amputassero o bruciassero la mammella destra fin da bambine per non intralciare i movimenti e tendere l'arco con più precisione ed efficacia.
1: Ma pensate,
0: è una mitologia, però.
1: Beh, certo, assolutamente. Beh, ma nella mitologia, nell'Iliade di Omero, c'era Elena.
0: Sì.
1: Elena, no? Che era sposata con Menelao, che era il re di Sparta. Ma Elena a un certo punto che cosa ha fatto?
0: Cosa fa Elena?
1: Ha incontrato Paride e quindi si è innamorata. E quindi c'è stato un tradimento. Che cosa sei stasera su Canale 5?
0: Temptation
1: Island. Alla fine non è quella roba lì. Allora, se
0: tutto torna.
1: Tutto torna. Le corna sono
0: state... La Pettinelli va quest'anno?
1: No, gli è bastato un anno. Allora, tutto torna, le corna, i tradimenti. Sempre nella storia, anche nella letteratura, Madame Bovary, Anna Karenina, che era sposata con il povero Karenin, che era un funzionario, insomma, abbastanza triste, si era poi innamorata di un altro. Quindi nella letteratura, anche nella mitologia greca, c'era la storia. Le corna, i tradimenti, ci sono sempre stati.
0: A che ora comincia?
1: Alle 21:20.
0: Vabbè, potrei aver finito, Benny.
1: Stasera...
0: No, dico, potrei aver finito.
1: A fare che?
0: No,
1: la cena?
0: Chiedimi cosa.
1: Cosa farai stasera?
0: Sai, oggi ho un'altra presentazione del mio libro. Ti avevo detto che ho scritto un libro che si intitola Di chi parliamo quando parliamo. Oggi sono in un luogo ameno.
1: Lo hai presentato ovunque oramai.
0: Sai, mi chiedono, sono molto gettonato.
1: Ecco.
0: Oggi al Nuovo Tuscolo.
1: Al Nuovo Tuscolo?
0: Al Nuovo Tuscolo, Sporting Club.
1: Ah, ok, è uno sport. Ah, ok.
0: La zona, direi, Roma tuscolana.
1: Quindi Roma Sud, Barchi, no? Passaporto, ricordati, da quelle parti.
0: Dalle parti della batteria.
1: La batteria.
0: Via della batteria di Porta Furva.
1: Ah,
0: perché batteria?
1: Batteria Porta Furba. Attenzione.
0: Porta Furba, sì, no, però via della batteria Nomentana. Non so, anche nelle altre città.
1: Allora,
0: che cos'era la batteria?
1: La batteria, che non è uno strumento,
0: sì, okay.
1: Ma era praticamente una sorta di bastione, cioè era una sorta di dogana, chiamiamola così, dove si veniva fermati, appunto.
0: Per batteria probabilmente si intende qualcosa di sistemato in maniera ciclica, no? Come può essere una dogana, un casello.
1: Esattamente. Si veniva fermati e quindi lì verrai fermato.
0: Verrò
1: dovrai
0: fermato.
1: Dimostrare che puoi entrare a Roma Sud e quindi andare a presentare il tuo
0: perché
1: libro.
0: Perché ho fatto il visto. Ma per andare in Inghilterra serve ancora
1: il passaporto, mio caro.
0: No,
1: e devi fare
0: ce l'ho.
1: Anche l'esta.
0: Devo
1: che
0: fare
1: però non
0: quella
1: si chiama...
0: roba sull'app.
1: Sì, assolutamente.
0: Però secondo me quella Valencia biennale l'ho fatta l'anno scorso.
1: Ma probabilmente ti salvi allora, perché l'esta è americano. Credo che si chiami ETA per il Regno Unito. Vabbè. Abbiamo messo insieme questo minestrone.
0: Beh, allora, batteria, Amazzoni.
1: Amazzoni.
0: Sono tutti temi.
1: Temptation Island. Le corna nella letteratura.
0: Anna,
1: ragazzi.
0: Pettinelli che l'ha fatto una volta e poi non più. Non escludiamo Ben. A Temptation Island, dalle Canarie in diretta.
1: Da bella patata a bello patato.
0: Bel patatone.
1: C'è anche Chris Ria su Radio Capital. Questa è On the Beach.

0: the beach, Chris Rea, alle 11:15 al mezzogiornale su Radio Capital. Allora abbiamo tre messaggi su cose dette poc'anzi nel primo intervento di quest'ora. Sentiamo un po',
1: Ciao Benny, ciao Stefano.
2: Ciao.
1: La batteria è intesa come gruppo di cannoni sistemato in una fortezza.
0: Sì, però la batteria è una un'opera fortificata, diciamo, è una specie di, no? Di bastione, dove da lì poi si sparava con i cannoni. Esistono ancora la batteria nomentana, qui
2: la batteria
0: a Roma.
2: Delle pentole, cioè
0: sì, dai, un'altra
2: è quello,
0: cosa.
2: È
0: poi andiamo avanti.
3: La batteria è un gruppo criminale, stai attento, Malocchero.
2: Driver ci ascolta sempre.
0: Numero
2: e lo salutiamo
0: uno.
2: E salutiamo con lui tutti gli amici che ci ascoltano dei cami.
0: I cami,
2: dai,
0: certo.
2: Cami quando si fermano negli autogrilli, nelle autostradi,
0: sì,
2: fanno
0: sì,
2: i caselli,
0: sì,
2: è tutto
0: sì,
2: plurale.
0: Sì, assolutamente. Poi?
4: Peraltro tutti sanno che le Mazzoni vinsero battaglie grazie alla loro fuga.
0: Esatto.
4: Ciao da Maurizio.
0: Abbiamo parlato anche delle Amazzoni, perché la figlia di Bruce Springsteen è una Amazzone, cioè fa equitazione.
2: Allora,
0: e abbiamo parlato delle Amazzoni, quelle di una volta.
2: Benissimo. Allora, il nostro amico ci dà l'opportunità di scoperchiare qualcosa che, di cui credo che al mezzogiornale non si sia mai parlato.
0: Direi.
2: Però, in estrema sintesi, cari amici. Correva l'anno 1995 e anche allora andava in onda, non ci crederete, La ruota della fortuna condotta da Mike Buongiorno.
0: Grande Mike.
2: La frase nascosta era, la frase corretta era, vinsero battaglie grazie alla loro fuga,
0: ecco,
2: in riferimento alle Amazzoni.
0: Sì.
2: O forse era foga.
0: Sì, però lui disse un'altra cosa.
2: Oh, ma era foga, scusami, era foga. Perché le Amazzoni non fuggivano, grazie alla loro foga, cioè grazie al loro impegno,
0: voglia
2: in battaglia.
0: Di battagliare, così.
2: Il mai abbastanza citato Giancarlo Pelosini, quando si trattò di dare la frase giusta, rinunciò, un eroe civile. Un uomo che meriterebbe un posto in un Pantheon.
0: Avrebbe potuto vincere tanti soldi.
2: Rinunciò a quel montepremi pur di sostituire la O con la I.
0: Ecco qua.
2: E lo disse in diretta Giancarlo. Il signor Giancarlo, che è stato reinvitato, tra l'altro.
0: Come no?
2: Credo che lo abbia reinvitato anche Jerry Scotti adesso.
0: Assolutamente. Ha fatto bene, diciamo, che si è rimasto davvero nella storia della ruota della fortuna.
2: Straordinario.
0: Va bene, senti, a proposito di eroi moderni, ieri CR7 è entrato anche lui nella storia, perché l'altro ieri era Messi per aver raggiunto l'apice dei cannonieri ai mondiali, 18 gol, poi potrà continuare, perché mica è finito il mondiale, e CR7 è stato il primo ieri, ha fatto doppietta, a segnare in 6 mondiali diversi. 6.
2: Che vuol dire, come dicono gli anglosassoni, un time span di 20 anni, cioè ha segnato la
0: 6x4,
2: 24, però 2 sono,
0: certo,
2: credo, sono vicini.
0: Uno dice, vabbè, anche Messi però ha fatto 6 mondiali, però Messi non ha segnato nei mondiali del 2010 in Sudafrica. In quel caso non fece gol, e chi c'era in panchina? Maradona, forse perché temeva, diciamo, il confronto con la mano di Dios.
2: Comunque sì, ha fatto anche un bel pallente, devo dire, proprio termine tecnico, pallente.
0: Cos'è pallente?
2: Un pallente, una pallonata, capito? Un pallente sarebbe una palla dolente. Boom,
0: boom.
2: Bello al volo di destro.
0: Chi? CR7? CR7, che poi, tra l'altro, durante la conferenza stampa, ieri alla fine della partita, un povero giornalista di questi, dice, ha esordito dicendo Messi, e lui ha detto basta, prossima domanda.
2: Beh, ma ti posso dire, c'ha
0: si
2: ragione,
0: è rotto le scatole anche lui.
2: Cosa c'è di peggio? È una, chi fa domande agli sportivi di alto livello sa che non devi mai iniziare, ma manco finire la domanda facendo un confronto, come se io vado da Sinner e gli dico, ma sai che Alcaraz è bravo? Sei più bravo? Cioè non si fa, no?
0: Beh, però dai, poverino, almeno ascolta la domanda.
2: Ma questi sono un tantino ego riferiti.
0: Vabbè, comunque sono due grandi vecchi che stanno facendo un bellissimo mondiale, al pari di Mbappé, al pari di Haaland, ma quando si tratta di grandi campioni non possiamo che aspettarci sicuramente queste prestazioni. Vogliamo dire anche due parole sulla su Palestra, no, perché si è tanto parlato, no, il calciomercato si sta parlando pochissimo perché è un po' tutto fermo.
2: Ferme donne, non cambiate canale, no, ferme. Subito. Vi spieghiamo chi è Palestra, sì, e perché costa un sacco di soldi. A te, Benny.
0: No, perché Palestra è un giovane ragazzo di 21 anni, molto molto bravo, è un prospetto, no, forse già qualcosa di più.
2: È già attuale. Ecco,
0: allora, ha giocato, lui è dell'Atalanta, ha giocato l'anno scorso con il Cagliari in prestito e siccome ha giocato talmente tanto bene che l'Inter voleva comprarlo. Fino a ieri erano pronti 50 milioni, erano già pronti, in contanti. Sì, sì, c'era Marotta, già voleva andare a Bergamo con la macchina e a portare appunto questi 50 milioni. Sì. Mai arrivato il Chelsea, dice: alt, fermi tutti, Chelsea, squadra inglese, ve ne offriamo 62 più o meno. E a lui hanno offerto sui 6 milioni di euro l'anno a 21 anni. Cazzarola.
2: Che ti devo dire?
0: È un cifrone, 6 milioni l'anno a 21 anni, già ti offrono quello stipendio lì per andare probabilmente, certo, non a fare proprio il titolare.
2: È quella la cosa che c'è. Non è tanto il guadagno in sé, perché il guadagno in sé è ovviamente spropositato, ma lasciamo stare i moralismi e le ideologie. Gli sportivi di altissimo livello guadagnano tanto, però quelli che fanno sport individuali, questi soldi se li devono guadagnare vincendo, cioè non hanno il contratto garantito. Invece il calcio c'ha che questo, se anche domani mattina poi un'unghia incarnita si ferma 4 mesi, li prende lo stesso, cioè, tutto garantito.
0: Certo, però hai il Chelsea che comunque non è detto che sarà titolare. Però
2: fermi tutti? Pochettino è il sosia di Russell Crowe.
0: Chi?
2: È un Pochettino.
0: Il commissario tecnico degli Stati Uniti.
2: Tu guarda i vicini, nessuno li ha mai visti nella stessa stanza.
0: Ma chi ve lo dice? Ma chi ve lo dice se non il mezzo giornale?
2: L'unica cosa da cui capirete che uno è Russell Crowe e l'altro è Pochettino è la barba bianca. Per il resto
0: sono uguali.
2: Sono separati alla nascita.
0: Sfrutterò i prossimi 4 minuti di Vasco per andare a vedere questa cosa. Separati alla nascita, si diceva una volta, no?
2: Lo è.
0: Andiamo a vedere.

0: Vasco è un mondo migliore. Allora io lo seguo su Instagram, vedo adesso sta facendo il tour, era, l'altro giorno era Ancona, non so se fa più date, ma
1: già per l'anno proprio, per il 27 già ho opzionato 10 stadi olimpici, mi pare,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: faccia
0: sì, a Roma,
1: la,
0: Roma.
1: Più, la più grande residence della storia,
0: già
1: della
0: chiamato il Giubileo di Vasco. L'anno prossimo 10 date, scusami, a giugno. Però io guardo insomma tutte le immagini dei suoi concerti, sì. Ci sono questi che non hanno più proprio un'età, vabbè, intorno ai 20, no, insomma facciamo sopra i 35-40,
1: sforiamo anche 50.
0: Belli, sorridenti, che cantano, che se la suo, che sono proprio contenti di essere lì anche sotto il sole, andare proprio dalla mattina, certo, perché amano Vasco alla follia.
1: E perché, sai perché? Perché hanno una grande foga.
0: Non si dice foga.
1: Porca miseria, ragazzi. Che smacco. Abbiamo raccontato del signor Giancarlo. Le Amazzoni vinsero la battaglia, grazie.
0: No, perché c'è questo messaggio di un ascoltatore che dice questa cosa qua.
2: Meloccaro, secondo me si dice foga, non foga.
0: Ecco. E quindi hai sbagliato tu, però, non ho sbagliato io.
1: Ma tu come dire, scusa, sincero?
0: Io avrei detto foga.
1: Ragazzi, è uno smacco terrificante. Io ho detto foga orgogliosamente, poi ho detto ma quando in italiano corretto si dovrebbe dire la foga.
0: La foga.
1: Allora io, allora te ne dico qualcuna? La toga, quella degli avvocati.
0: La toga degli avvocati.
1: Ma chi è che dice toga? Dove lo dico? Amici, in quale regione mondiale?
0: Allora cambiamo la nostra lingua e
1: si dice foga.
0: Foga.
1: Toga. Proroga.
0: No, proroga.
1: Oh,
0: no.
1: Senti che
0: io mi rifiuto di dire proroga. Io dirò sempre proroga. Avanti.
1: Deroga.
0: Dai.
1: No, deroga. Omologa, va bene, certo. Omologa. Analoga, catalogo, dialogo, epilogo. Queste sono tutte chiuse, ma che foga.
0: Che foca, sì.
1: Foga
0: e la foca? È la foca monaca?
1: Monaca. Quella è monaca, quella diva, quella fa eccezione.
0: Aperto.
1: Vabbè.
0: Allora, tra poco.
1: Urca. Mamma mia.
0: Sei pronto? Sì,
1: quando mi dici sto tra poco.
0: Tra poco il nostro mezzo quiz,
1: Amici, non potreste mai immaginare. Questo è un indizio per gente perspicace. Storie di luci.
0: Di luci?
1: Di luci.
0: Luci che?
1: No, dico.

0: Come loccherò, fatti un giro a Forlì, a Forlè, cioè, lì parlano così, mettono la U dappertutto.
1: Con questa crei l'atmosfera. Con loro scopri cose nuove.
2: Sono sempre stato un fan di Quincy Jones. Ho avuto anche la fortuna di essere ambasciatore della sua rivista in Italia per 2 o 3 anni, alla fine degli anni 90. Voglio aprire il nostro appuntamento di The Drive con l'album The Dude. Erasmus.

0: Da me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399, TAEC 587. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.

0: iniziare la giornata con una buona colezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
2: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato, go for the pleasure.
3: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali.

0: Grande figlio di puttana scritta degli stadio, scritta da un po' di persone, ma in primis da Lucio Dalla, con Baldazzi, c'era Correri.
1: Abbiamo detto storie di luci, sì. Storie di luci nel senso di, proprio dei luci Dalla e anche Battisti. Sai che se mettono all'asta gli occhiali Ray-Ban utilizzati proprio nel tour Banana Republic, Dalla, De Gregori e tutti gli stadio che poi diventarono gli stadio.
0: Non solo, ma perché stiamo parlando di questo? Perché per vincere la maglia del mezzogiornale, il cappellino rosso con la scritta bianca
1: e soprattutto
0: di Radio Capital,
1: l'adesivo,
0: bisogna sapere cose, bella musica, dai, sulla musica. C'è la notizia, questi cimeli, abbiamo citato, adesso diciamo anche qualcun altro, il 26 giugno verranno messi all'asta da Finarte a Roma. Le chitarre usate da Lucio Battisti, anche le lettere private che scriveva alla sua mamma, scriveva: mangio 3 volte al giorno, dormo con sufficienza.
1: Bravo Lucio.
0: Sembrano un po' lettere dell'Ottocento, però. Quindi la mamma, evidentemente, era preoccupata. La mettiti mamma, la maglia della salute, certo. Sai quelle cose lì.
1: La mamma Dea
0: si chiama,
1: era
0: sì, esatto.
1: Appoggio Bustone.
0: Esatto, e ci sono le memorabilia anche di Maradona, di Gabriele D'Annunzio e tutta una serie di altri personaggi. Noi ci focalizziamo su Lucio Battisti e Lucio Dalla, e la giacca indossata da Lucio Dalla nella tournée negli Stati Uniti dell'America Russo del 1986, i Ray-Ban l'hai detti tu, insomma tutta una serie di memorabilia che riguardano anche questi
1: anche
0: grandi.
1: Il manoscritto originale di Canzone Cerca
0: di Lucio, Dalla, di Lucio Dalla. Va bene, quindi se siete interessati, quanto costeranno un botto della
1: allora
0: testa.
1: La giacca stima di base d'asta 12-16 mila euro,
0: le chitarre di Battisti
1: 60-70 mila. Ragazzi, una chitarra imbracciata vera da Lucio Battisti è chiaro che
0: vale.
1: Sì.
0: Chef, tu una chitarra di Battisti, no, chef ha una collezione oramai di decine di chitarre, ci andrebbe una di Battisti, spendi questi 2 soldi che hai messo lì.
1: Io vorrei quella che lui suonò, quella con cui fece Pur mi sono scordato di te da solo, quella chitarrina lì, anche un po' scordata. Storie di luci?
0: Sì.
1: Nati a un giorno di distanza, sì. 4 marzo, 5 marzo, sappiamo tutto.
0: 43.
1: I nostri autori si sono concentrati allora sul nome Lucio.
0: Sì.
1: 4 curiosità, 4 cose che riguardano proprio il nome Lucio, una di queste 4 cose non è vera o è esposta in maniera sbagliata.
2: Number one.
1: Lucio è uno dei prenomina, ovvero dei prenomi romani più comuni.
0: Prenomina.
1: Bello.
2: Number two.
1: Secondo un'antica credenza etrusca, Lucio indicava un bambino nato durante un'eclissi.
0: Bambino.
2: Number 3.
1: Alcuni studiosi romani della Roma antica collegavano e collegano Lucius ai bambini venuti al mondo con la prima luce del giorno.
0: Luce.
2: Number 4.
1: Lucio Corsi si chiama esattamente Lucio all'anagrafe.
0: Anagrafe. Fregato allora, prenomina, bambino, luce, anagrafe. Quale affermazione è sbagliata? WhatsApp solo scritto 342-342-2190.
1: E Maria? Hai un amico che si chiama Lucio?
0: Sì, ne ho diversi. Anche Maria, mia mamma, la saluto. Tante, ce ne sono tante che si chiamano Maria.
1: Giusto.
0: Blondie!

0: sta più nella pelle, ma non perché sta parlando con noi, perché è contenta di lavorare qui con Benjamin Locra, non gli frega niente, questo altro. Dopo sei anni,
1: è assuefatta,
0: ma perché stasera non parla di altro.
2: Seratone.
0: Seratone,
2: Seratone, mi metterò anche in una posizione scomoda.
0: Perché?
2: Per non addormentarmi.

0: scusami un attimo, se una cosa ti piace è normale. Beh, che
1: ho
0: non
1: capito,
0: ti
1: ma è Natale maratona. Amici, stiamo,
2: luna di nozze.
1: Stiamo parlando della prima puntata di Temptation Island. Io ricordo Sara Moretti, faceva ancora freddo.
0: Sì.
1: E inizi maggio, pioveva.
0: È vero,
1: e la Moretti disse:

0: festa della radio e partecipava anche Filippo.
1: Ah, ma dai,
2: sì. Non c'era il falò?
0: No,
2: se no suonavo la chitarra io intorno normalmente. Va bene, dai, bando le ciance.
0: Oggi c'è Fabio da Genova.
3: Ciao Fabio.
4: Ciao ragazzi.
3: Buongiorno. Ciao. Fabio.
2: Fabio, tu non Buongiorno. Stai nella pelle stasera a Temptation Island e chi se lo perde, giusto?
4: Sì, con foga, guarda.
2: Con grande foga.
1: Bravo.
2: Anzi, con grande foga.
1: Abbiamo detto, si dice foga e non foga.
4: Ma non ci arrivo a dire
2: neanche
4: foga.
2: Neanche noi.
1: Cosa fai, Fabio, nella vita?
4: Sono impiegato.
1: Impiegato. Genova, come si sta con la canicule?
4: Alla
1: come
4: grande, alla grande. Sì. Fa calduccio, ma si sta bene.
1: Beh, non è esagerato.
2: Okay. Senti Fabio, visto che sei dei nostri, ma anche tu come chef blues metti le tacche perché i giorni che ti mancano alla pensione oppure sei relativamente felice?
4: No, sono fortunato, non metto le tacche.
2: Ok.
1: Fa un lavoro che gli piace.
4: Andrò abbastanza presto, però... sto bene al lavoro.
2: Ok, te la godi per quanto possibile. Sì, sì. Va bene.
1: Sì. Abbiamo parlato di cose, di cimeli, memorabilia messi all'asta di grandi artisti, due in particolare, due Luci, Lucio Dalla e Lucio Battisti, e abbiamo detto anche dell'origine del nome, è lì che ci siamo concentrati soprattutto per fare la domanda del mezzo quiz di oggi. Le opzioni erano:
0: prenomina, bambino, luce, anagrafe.
1: Qual è quella sbagliata?
4: Bambino.
1: Number 2.
2: Bravo Fabio, perché secondo un'antica credenza etrusca non è vero, e non era etrusca e non era una credenza che Lucio indicasse un bimbo nato durante un'eclissi, ma le altre sono vere. Allora, Lucio viene da luce, dal latino luce collegato a lux, ok? Tutte le altre sono vere, nel senso che Lucio è Lucio Anneus Seneca, cioè è uno dei prenomi più comuni a Roma. Alcuni studi romani collegano Lucio ai bambini venuti al mondo con la prima luce del giorno, e Lucio Corsi si chiama in realtà Lucio all'anagrafe,
1: si chiama davvero
2: tutti.
1: Così
4: si chiama Lucio
2: anche il tuo, scusa?
4: Mio fratello si chiama Lucio.
2: Allora sei favorito, invalidiamo la prova.
4: Esatto.
1: No, però volevo aggiungere un'altra cosa, che io ovviamente sono andato a vedere sul contanomi dell'Istat come siamo messi con i Luci. Allora, nel 99, da quando hanno cominciato a contare i nomi, sì, i bambini nati con il nome Lucio, erano 77 nuovi Luci.
2: In un anno?
1: Nel 99. Nel 2024, 204.
2: Ma è la riscossa dei Luci.
1: Il triplo, cioè, a cosa è dovuta questa cosa? Perché ci sono molti più Luci?
2: Fabio, proviamo a dare una spiegazione. Come mai sempre più famiglie scelgono di imporre il nome Lucio al nativo?
4: Tra i nomi latini sia uno dei più, dei meno usati, dei più desueti.
1: Ho capito, ma
4: sono molti più Fabio, che all'epoca, quando sono nato io, erano pochi, e ora sono tantissimi.
1: Beh, è strano questa cosa.
4: Poco usato.
2: Io conosco molti Appio Claudio, per esempio.
1: Ma quando mai?
2: Appunto, dico, Sara, volevi dire qualcosa?
0: Sì, perché sono tornati di moda i nomi antichi.
1: Ah, può essere.
0: Lucio, Enea.
2: È vero. Quelli che ti fanno avere più carisma e sintomatico,
0: esatto.
2: Mistero. Fabio, ricordati sempre.
0: Aurelio.
2: Tu sei di Genova, però ricordati sempre che a Roma è Lucio.
1: Lucio.
2: Lucio. Cioè non è Lucio, è improprio. Nessuno a Roma
1: non
2: dirà
1: si
2: mai.
1: Non si gira nessuno.
2: Ho un amico che si chiama Lucio.
1: No,
2: si dice Lucio.
1: Dunque, mandiamo a Genova
0: la maglia del Mezzogiornale,
1: sì,
0: il cappellino di Radio Capital e l'adesivo di Radio Capital.
1: Ti salutiamo, buon lavoro.
4: Grazie,
1: ciao.
2: Ciao Fabio, saluta Lucio, tuo fratello.
4: A Lucio.
1: Vabbè, siamo qua con la chitarrina, vedi? Siamo pronti.
2: Io già, secondo me, Fabio regala l'adesivo a Lucio, se lo merita.
1: Altomeno.
2: Fratello.
1: Una percentuale, anche mezzo cappello, se si vuole tenere la maglia. Johnny Cash per chiudere oggi alla grande su Radio Capital.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Dunque io non lo so, non è la stessa cosa, perché anche il Papa disse, Papa Francesco, qui si hanno molti più cani che bambini nelle case degli italiani. Però ci sono arrivati diversi messaggi da ascoltatori che hanno il cane che si chiama Lucio. Anche lì, che facciamo?
2: Tutto torna.
1: Ma non credo che rientri però nella statistica dei contanomi.
2: No, il contanomi da te tanto amato, Benny. No. Credo che non te... ci sarà un contanomi per cani? Non possiamo escluderlo.
3: C'è l'anagrafe canina.
1: Dobbiamo, certo. Ecco, facciamo il contanome anche dell'anagrafe canina.
2: Quando ero piccolo io, i cani a Rieti si chiamavano Bucche.
1: Chi?
2: Bucche. Perché se, il cane era Bucche. Però diventava Bucche, esattamente come gol a calcio balilla diventava gol.
1: Golle, sì, sì. Questa è finale, diciamo, che dava quella.
2: No? Quel plus.
1: Ci sentiamo domani, se vi va. Vi lasciamo con Fattore C, ma attenzione, domani vogliamo fare un piccolo riassunto di Temptation Island.
3: Assolutamente.
2: Sara, non perdere nulla.
1: Niente.
2: Io domani
3: sto lì in redazione che spiega a tutti quello che è successo.
1: Certo.
2: E poi ci fai gli highlights a noi.
1: Va bene. Domani, ciao.
4: A Beniamino Loccalo, sì. C'ho una proposta per il fresco. Abbiamo tutti più o meno l'aria condizionata. Accendiamola tutti e teniamo le finestre aperte. Così si condiziona pure il clima.
1: Genialata questo.
5: Dormirmelo caro, il meglio che c'è.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: In collaborazione con Radio Capital torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest a Genova dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
12: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
13: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
14: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

Arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi
2: Scuole! Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
3: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
4: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, TV LG OLED 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Sono le 12 a Radio Capital. Buona giornata da Chiara Iorio. Gianni Alemanno esce dal carcere dopo un anno e mezzo di detenzione a Rebibbia. L'arresto per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio. Esco da innocente, così l'ex leader del Fronte della Gioventù, ministro e sindaco di Roma, che poi ha parlato del sovraffollamento delle carceri, accusando il governo Meloni di non aver fatto niente. Primo caso di Ebola in Francia, positivo un medico umanitario di ritorno dalla Repubblica Democratica del Congo. L'uomo si trova in un ospedale specializzato ed è in condizioni stabili. E in Francia ieri è stata una giornata storica, battuto il record di temperatura massima media del 2003, superati i 38 gradi. Oggi in Italia 16 città da bollino rosso, domani saliranno a 17, previsti fino a 39 gradi in Gran Bretagna. E uno studio finanziato dall'Unione Europea dice: sul riscaldamento globale ci siamo sbagliati. Jean-Paul Bellotto.
6: Ci siamo sbagliati perché va peggio di quanto previsto. Il mutamento del clima prodotto dall'uomo ha un impatto maggiore di quanto ipotizzato solo fino a pochi anni fa. Non solo fa molto più caldo rispetto all'era pre-industriale, ma in questa ondata di caldo ci sono temperature fino a 4 gradi in più rispetto alla media della seconda metà del Novecento. Ed è troppo, ci stiamo avvicinando ai limiti di adattamento di molte società ed ecosistemi, scrivono gli scienziati. La buona notizia è che c'è ancora tempo per agire. Accelerare sulla transizione ecologica servirà a evitare che lunghe estati roventi diventino la normalità.
5: Riprenderanno la prossima settimana i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran, l'annuncio del Pakistan, mediatore dell'intesa. Un alto funzionario pakistano ha indicato martedì come possibile data di inizio dei colloqui. Lo sport, mondiali di calcio, stasera Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar. Alle 13, prossimo appuntamento con Capital News.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: John Lennon, 12 e 7 minuti amici, ma ben trovati a Fattore C come fattore calore, anzi fattore camino addirittura quest'oggi.
1: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C.
0: No, fattore cammino perché uno è a casa e muore di caldo, esce fuori e muore di caldo, arriva in radio e io e Cercato, anzi io e là Cercato perché mi piace di più, io e là Cercato, sembriamo due vecchie dei 90 anni con lo scialletto, ma a questo punto perché c'è un freddo qui dentro nello studio pazzesco.
2: Salutiamo tutta la lobby dello scialletto d'estate,
0: esatto.
2: Quello che ti protegge dall'aria condizionata.
0: Sì, e che mi ha messo ovviamente, cioè io non riesco a muovermi dalla parte sinistra, cioè mi fermo con il collo perché l'aria è proprio qui che mi arriva. Ho detto, e giustamente mi ha detto Franco, aspetta, perché adesso sentirai del calore. Siccome io dalla parte sinistra ho anche un mega

0: schermo, mi ha messo un meraviglioso camino, così io penso che effettivamente mi stia arrivando del calore qui.
1: Cioè, va meglio?
0: Va molto meglio, ma scherzi, è una roba proprio...
2: Vedi la suggestione nella vita cosa fa?
0: Vabbè.
1: Poi,
0: ma
1: se si caldo, posso mettere la montagna?
0: Sì, no, se si potesse sistemare, prendere una tipo una via di mezzo per l'aria condizionata, prima di morire, voglio dire, ma anche pagando, tra le altre cose, anche pagando i tecnici in questione. Buongiorno a tutti, amici. C'è Agnese Vanucci quest'oggi. Come stai, Agnese? Agnes, ciao Agnes, come stai?
3: Buongiorno, tutto bene, voi?
0: Molto bene, molto bene. Tu oggi sei Marta, quindi verrai bullizzata come
3: non
0: Marta.
3: Non vedo l'ora, sinceramente.
0: Ecco, molto bene. C'è la nostra Linda Ovina in Marcescibie, c'è anche Emma, che insomma, voglio dire, non la sto nominando in questi giorni, ma è un po' la nostra, come dire, il nostro pubblico di questa settimana, perché sta vedendo come funziona la radio, per poi non farla, ovviamente, spero, almeno per lei. C'è Franco Russo, c'è la... Te sei addormentata nel frattempo, scusa, ho smesso di parlare. C'è Flavia Cercato, amici, è lei, sì, è lei, è proprio lei, quella con cui io la sera parlo di caldo, tipo ieri sera. A te la linea.
2: Oh, grazie Mary Cacciola, innanzitutto buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Anche da parte mia, come dicono quelli bravi in collegamento. E no, ieri sera si parlava di come affrontare questa caldazza, è un problema di tutta l'Italia, quindi ce l'avrete anche voi in questo momento.
0: Sì.
2: Io credevo ci fossero due sole scuole di pensiero, ovvero
0: sì,
2: la mia, che tengo l'aria condizionata finché le condizioni esterne ti costringono con la forza, poi come c'è uno spiraglietto d'aria, spengo l'aria condizionata, apro tutte le finestre di casa cercando di avere un ricircolo d'aria e svango così la notte.
0: No.
2: La seconda teoria è quella del mio amico vicino di casa Vittorio in Arte Vic,
0: sì,
2: che ieri sera mi diceva sopravviveremo solo come faccio io.
0: Sì.
2: Aria condizionata al minimo, cioè con la funzione risparmio energetico.
0: Sì. 24 ore su 24.
2: Tutta notte tutto chiuso, non apre le finestre da giorni. Ma esiste la terza via, amici.
0: La terza via è la mia, mi sa.
2: Eh certo.
0: Cioè io rinfresco la casa. Dopodiché a una certa ora, quando sto per andare a dormire, intanto tiro giù tutte le tapparelle e tutto il resto e spengo e mi barrico dentro casa, l'ho barricata dentro casa, quindi quel fresco dovrebbe aiutare a farmi passare la notte indenne. Inutile dire che poi una certa comunque mi sveglio e sono, non dico matida, però insomma di sudore, però comunque sia ho caldo, però va bene così, perché altrimenti mi sveglio senza voce, già ne ho parecchie.
2: Mi stai finalmente venendo incontro dopo ore di tentativi di persuasione di ieri, che comunque questo tuo metodo è un po' strampalato, perché con i 38 gradi esterni dopo un'ora già fa caldissimo e sei murata viva.
0: No, dipende anche da dove abiti, nel senso che secondo me se cioè, hai un'abitazione ben coibentata, e la mia lo è, non per merito mio ovviamente, no, un po' tiene.
2: Io invece volevo salutare, tenendoci in un abbraccio stretto ma possibilmente non caldo, tutti gli amici del sottotetto.
0: Eh,

0: Se dovete ballare, fatelo con moderazione, a meno che appunto non abbiate dell'aria fresca intorno a voi. Devo dire che il vincitore, Flavia, secondo me al 342-342-2190, in realtà è Francesco, se riesco a tirarmelo su, non riesco, eccolo qua, 40 centimetri di muri, pannelli solari e climatizzatore acceso fino a sera, in ricche dormite, perché lui si autoproduce l'energia, quindi non è il problema di pagare, diciamo, l'energia elettrica.
1: Certo, anche di consumare qualcosa che poi consumi anche per gli altri, di inquinare, tutta una serie di ragioni belle lunghe.
0: Sì, sì, però il climatizzatore acceso tutta la notte anche, cioè, e che proprio fa male alla gola, secondo me, quindi insomma,
1: io non riesco.
0: No,
1: appartengo. Ecco, ieri qualcuno diceva l'aria condizionata è quella cosa che divide gli uomini dalle donne tra favorevoli e contrarie, e io appartengo a questa fazione qui, cioè la notte l'aria condizionata accesa non riesco, mi sveglio malata e quindi sto lì che sudo e non mi sveglio malata ma solo stremata.
0: Guarda, secondo me succede come a Carla.
2: Io faccio esattamente come Flavia ha cercato, anzi meno aria condizionata, più finestre aperte, cercando una specie di equilibrio che non c'è.
1: Brava.
2: E litigo tutti i giorni con mio marito, ma della grossa, eh?
0: Della grossa.
2: Ciao, un abbraccio, siete sempre bravissime. Carla, provincia
0: ciao,
2: di Torino.
0: Carla.
2: Ciao.
1: Carla, provincia di Torino, dove andrò in pensione, possiamo sempre riflettere se far vivere tuo marito col mio e noi due ce ne stiamo lì con la nostra sistemazione, un colpo al cerchio e una alla botte.
0: A proposito di Torino che fa tanto Parigi per tanti versi. Sì, Francesca dice che a Parigi ci sono 31 gradi alle 2 di notte. Non dico alle 2 di notte perché non riesco a svegliarmi, però a mezzanotte alle 11 ci sono 31 gradi anche a Milano, se può aiutare. Dice aprire è inutile, nemmeno si può mettere il climatizzatore per limiti di decoro urbano, quindi sarà al centro forse.
1: Sì, però in Francia c'è una diatriba adesso enorme su dove sono state costruite le case, anche il recupero dei sottotetti che va tanto di moda.
0: Sottotetti.
1: Charmant, la mansarda.
0: Beh, bella, eh?
1: Così bella da vedere.
0: Ma non ci vivrei, diciamo.
1: Ma io ci vivo, Mary, quindi... Però diciamo che l'estate ti fa formare un club in cui ci si sente dalla mattina alla sera. E come ci vogliamo organizzare? Si chiama il club della sopravvivenza all'estate.
0: Climatizzatore lento, in modalità deumidificazione. Se solo capissi qual è l'icona della deumidificazione, ragazzi.
1: Perché anche quello è un tema, Mary. Bisogna saperlo utilizzare, poi il climatizzatore, esatto. Quello di altissima tecnologia e di ultima generazione. E volevo solo segnalare che il rapporto dell'Unione Europea dice le seguenti cose, virgolettate, su Repubblica. E niente, siamo stati un po' troppo ottimisti, le temperature crescono più del previsto.
0: Ma non ce ne eravamo accorti, ma penso che ce l'avessero anche detto comunque sia, secondo
1: me. Il sottotitolo
0: me, eh.
1: È Ma che davvero?
0: Ma che davvero davvero, anzi. A parte che salutiamo Morena, c'è anche una quarta via, quelli che non hanno l'aria condizionata.
1: No.
0: Sì, almeno un ventilatore, ragazzi. Un ventilatore che poi realmente è quello che fa meno male di tutti, perché muove l'aria. Il problema è se ci fosse l'aria non c'è ed è quella che non riesce a muovere.
1: A questo punto, se avessimo tempo, dovremmo far intervenire l'Indove, che ha sbangato le precedenti, credo, 3-4 estati senza condizionatori, e
0: mamma
1: quest'anno
0: mia.
1: È una donna rinata. Dice, no, ma quest'anno ce l'ho, quest'anno sono passata dalla parte di quelli che si sono forniti.
0: Li hanno montati?
3: Tutto a posto,
0: meno male, tra poco.
1: Capito.
0: Sì. Scusa, volevo far

0: Sentivo solamente Rita, perché non è l'unica, devo dire.
1: Ciao ragazze, la casa si rinfresca all'alba, quando non c'è sole, dopodiché si chiude tutto e non si apre più. La sera si dorme con il deumidificatore e si sta da Dio. Ciao Rita da Brindisi.
2: Da Dio c'è un ottimismo spropositato.
0: Esagerato,
2: dal mio punto
0: direi.
2: Di diciamo che si riesce a cavarsela.
0: Chi si apre? Chi si, cioè, se ti devi svegliare la mattina all'alba, lo posso anche capire.
2: Comunque, Libération, a proposito della Francia, che è la più calda di tutti, ha detto: bisogna politicizzare la canicola. E su questo mi vorrei accodare, Italia, Francia e tutta l'Europa, perché ci devono essere maggiori responsabilità politiche sull'adattamento delle temperature. È inutile che non facciamo un tubo per il clima, poi ci svegliamo e
0: ops,
2: rapporto UE, siamo stati un po' troppo ottimisti.
0: Ho questa voce?

0: dire che passa il tempo, infatti non mi passa. Kodak, questa è la canzone di Willy Peyote qui su Radio Capital, la nuova canzone. Allora, poi chiuderemo l'argomento questione di caldo, che sennò, ragazzi, anche perché ce ne attendono di giornate così calde, quindi non passerà per adesso. In molti ci hanno detto di non avere il condizionatore perché è vietato, non solamente in Italia, ma ci sono tutta una serie in Francia, in Svizzera, anche in Inghilterra, perché c'è praticamente un decoro urbano che impone di non toccare i muri, e quindi all'esterno tu non puoi mettere né quelle robe enormi che si vedono da noi, né puoi fare dei buchi. Adesso si vedono moltissimo, sembrano quasi invisibili, no? Questi buchetti, però non li puoi fare in un palazzo vittoriano a Londra. Te vengono a pia fino a casa.
1: Ecco, io volevo approfittare, diciamo, di questi microfoni per una domanda,
0: sì,
1: che
0: dica,
1: sarà basica, ma non riesco a trovare la risposta.
0: Mi dica.
1: Noi usciamo alle ore 14 dal nostro studio, 14, sì, e 15, insomma tra le 14 e le 15, in un orario piuttosto infuocato.
0: Sì.
1: Siamo vicino al Parco Sempione, quindi intorno al parco il numero di persone che corre facendo jogging come se fosse ancora primavera è abbastanza spropositato, sì, per quel che mi riguarda. E siccome arrivano dappertutto i pareri del medico, sui giornali, nei telegiornali anche, arrivano tutti nei servizi sul parere del medico, la prima cosa che dicono è niente alcol, la seconda cosa che dicono è niente sport all'aria aperta, ma
0: oppure sì, ma in certe
1: non
0: ore,
1: non nell'ora di punta della caldazza,
0: quantomeno, ecco,
1: perché cosa rischi di collassare? Allora io capisco la prova costume,
0: ma non credo che sia per la prova costume, posso dire,
1: non... però se non ci arrivi vivo alla prova costume, è inutile che tu ti sia allenato
0: secco.
1: Ma potete dirmi perché non ho capito? Perché se sono tanti sono io che non ho capito, non è che io la so e gli altri fanno diversamente, per cui 342 342 2190 per la risposta scientifica su coloro i quali continuano ad allenarsi come non ci fosse un domani a 38 gradi.
0: Comunque sia, per me è semplice. È come quando tu col caldo, che cosa fai? Con me lo combatti? Con il caldo.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
3: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
5: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
6: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
5: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Dottore, telefono per mio marito.
8: Mi dica, che succede?
7: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
8: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
9: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, dal 26 giugno in edicola con Repubblica.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Really Want to Hurt Me, Culture Club su Radio Capital, 12:37 minuti. Tu hai fatto una domanda?
1: Certo.
0: E la domanda ovviamente ottiene sempre la risposta.
1: Sì, la domanda era: siccome abbiamo intercettato più di un essere umano correre nelle ore tra le due.
0: Essere umano adesso mi sembrano delle parole buttate a caso.
1: Super umano, perché se ce la fa a correre tra le due e le tre, secondo me ha una prestazione atletica notevole. E il problema è che io quando li vedo sto lì che controllo un attimo nel tragitto se mi crollano davanti o se ce la fanno, perché è una sfida contro se stessi. E mi chiedevo perché.
0: Perché? Ma infatti, attenzione, perché poi ognuno ha gli ascoltatori che si merita. Grande Luciana.
2: Eh sì, ragazze, proprio così. Poi dopo vengono in pronto soccorso, secche secche, con le tettine, magre magre, asciutte asciutte, e fanno: mi sono sentita male, stavo correndo, ma io usavo tutti i giorni, lo faccio sempre. Come mai che sono svenuta, che mi sento astenica, pesano 20 kg e corrono tutti i giorni alle 2 del pomeriggio e vengono in pronto soccorso da me? Ciao Luciana.
1: Luciana, vedo che l'hai presa bene. La prossima che arriva, secondo me, le fa lo scalpo direttamente. Lascia lì e fa lo scalpo.
0: Comunque, Luciana, non so se si è capito, era di Bolzano, cioè la tipica cosa comunque sia romana.
2: Nene, con le tutte secche, ti corro sempre, come mai?
1: Conveniamo che intasare il pronto soccorso perché dovevi mantenere il fondo schiena tonico non è esattamente quello che si fa per il bene della società in momenti di emergenza come questo.
0: Però io vedo più maschi correre che femmine, francamente.
3: Buongiorno Flavia, perché è proprio lì che si vede l'atleta, quando sputa sudore, quando sputa fatica. Lo sport serve a questo. Uno torna a casa, doccia, fiero di quello che ha fatto, ma soprattutto fiero di essere ancora vivo.
1: Ecco, capito? Mi piace questo sfidare la sorte, la vita e la morte così in nonchalance.
0: Abbiamo corrato anche.
4: No, ma non è per la prova costume, è che chi fa questo tipo di sport, diciamo che deve assolutamente farlo sempre. Proprio si va in assuefazione, è un po' come una droga. Devi assolutamente farlo, altrimenti stai male. Ciao Corrado.
0: Si sentono in colpa, cioè quello non c'è niente da dire, perché è così. Dice Davide: io da ex tesserato FIDAL, vale a dire Federazione Italiana di Atletica Leggera, col cavolo che correvo con queste temperature, pur essendo uno sfegatato con la corsa, giustamente. Comunque l'altro giorno ho visto nel parco sotto casa, a Fori, quindi
1: ad Affori, sì, qua, Affori, qua, sì, quartiere di Milano,
0: verso le 14, uno che correva col piumino. Sono quelli che pensano che così dimagrisci di più. Mi aspettavo di vederlo collassare da un momento all'altro, invece è ancora vivo, forse.
1: Ma il gioco che faccio io, sì.
0: No,
1: sì.
0: Ma ti ricordi quando ci si metteva le buste di plastica, quelle nere della monnezza? Però stando a casa.
1: Noi apparteniamo alla generazione di ragazze di quando sono state inventate, adesso non si può fare pubblicità, però capirete di cosa sto parlando, quelle cose che ti mettevi intorno alle cosce, poi dovevi arrotolare tutto col domo, lo facevi per la dannatissima prova costume, e quindi si faceva sempre in estate, le cosce ti si infuocavano, e tu dovevi resistere, perché più bruciavano più sentivi che quella cellulite stava abbandonando il tuo corpo.
0: Ma la cretinaggine che aveva.

0: scatta la convivenza. Presto chiamare la compagna di Daniele Silvestri e chiedere conferma.
1: Allora, intanto Luciana, l'infermiera del pronto soccorso, ha ricevuto, devo dire, tantissimi apprezzamenti da parte di un po' tutti, perché per l'appunto stiamo parlando della gente che corre alle 2 del pomeriggio e francamente di questi tempi non è il caso, di questi tempi. Vabbè, quando si abbassano le temperature, perché no? Vedi, io dicevo che vedo più uomini che donne. Vedi più uomini che donne, perché l'uomo è predatore. De che? Alle 2 del pomeriggio.
0: Questa è una convinzione, Mary. Al maschio vero piace far vedere che lui sfida anche le temperature più folli.
1: Ma attenzione, vincitrice.
2: Io la droga ce l'ho per il Campari Spritz. Ciao ragazze, Susanna, Firenze.

0: Abbiamo ascoltato The Universal dei Blur e poi Lordi con Royals su Radio Capital.
1: E invece voi avete il privilegio di ascoltare la voce super sexy di Mary Cacciari.
0: Ah, guarda, per questo proprio stanno lì proprio appizzati.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Con questa ti svegli. Get up, stand up. Stand up for your right. Con lui ti informi.
3: Questo è un programma libero, cioè noi qui ci piace ragionare, non aspettatevi slogan, non aspettatevi sempre discorsi prevedibili, ecco, proviamo a ragionare insieme.
2: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
3: Che questa è la canti così.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
0: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
8: Grazie, ma no, grazie.
0: Date biglietti su livenation.it.
8: Grazie, ma no, grazie.
0: Tutte le info su capital.it.
9: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Sono le 13 a Radio Capital, buona giornata da Chiara Iorio. L'Europa ha contribuito all'azione militare degli Stati Uniti in Iran, lo ha riferito Mark Rutte in un'intervista a Fox News alla vigilia dell'incontro con Donald Trump. Il segretario generale della NATO ha sottolineato il supporto molto ampio degli alleati europei, come l'Italia, dalle cui basi sono partiti 500 aerei statunitensi. E a pochi giorni dal vertice NATO in Turchia, ad Ankara è stato ucciso un uomo sospettato di essere un terrorista dell'ISIS, arrestata la moglie. I colloqui tra Stati Uniti e Iran sono in pausa, i negoziati tecnici riprenderanno la prossima settimana, fanno sapere i mediatori del Pakistan. Le ispezioni sul nucleare iraniano si faranno, dicono dalla IEA. Enzo Panizio.
11: Lo assicura Rafael Grossi, il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Non è essenziale che sia dopodomani o tra una settimana, ma le ispezioni ci saranno, ha detto Grossi. In Libano si registrano ancora attività dell'esercito israeliano, ma il cessate il fuoco sembra in gran parte reggere, secondo un portavoce delle Nazioni Unite. La fine della guerra in Libano è importante quanto quella contro l'Iran, ha ribadito il capo dei negoziatori iraniani Ghalibaf. Anche il Senato statunitense vota contro Trump, approvata una risoluzione che chiede di mettere fine alla guerra o altrimenti di ottenere l'autorizzazione del Congresso per continuarla. Un voto insignificante e inopportuno, la risposta del capo della Casa Bianca.
10: Nel 2025 un minorenne su 4 ha fatto uso di droga, emerge dalla relazione annuale sulle dipendenze presentata al Parlamento. Il dato è in aumento del 3% rispetto al 2024. Crescono i consumi di cocaina, stimolanti e oppiacei, ma la cannabis resta la sostanza più consumata. In aumento anche il consumo di psicofarmaci senza prescrizione, riguarda un minore su 10. Pecco Bagnaia e la Ducati si separano, l'addio a fine stagione. A ufficializzare la separazione dal pilota più vincente della sua storia, alla casa di Borgo Panigale sui social. Alle 14 torna Capital News.
2: debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
12: Wow.
2: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
13: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: I Depeche Mode aprono la seconda ora. Oggi tutto vecchissimo, come lo sto ponendo, è tutto vecchissimo. Alle 13:07 minuti sulle stereofoniche frequenze in tutta Italia, o comunque a dove se prende, diciamo.
1: In FM,
0: in FM di Radio Capital, ma anche su DAB, ok? Anche
1: no,
0: lì.
1: È su DAB mi rovini tutto.
0: Lo so, vabbè, allora. stereo. Flavia, cercate Americacciola con voi.
1: Allora, oggi volevo rendere grazie a
0: oggi
1: Today.
0: Un sacco di domande, attenzione.
1: Sì, no, a Today che ci dà lo spunto per parlare dei matrimoni estivi.
0: Infatti.
1: Più volte abbiamo così sfiorato l'argomento.
0: Abbiamo sfiorato la rissa anche.
1: Domandandoci anche in quel caso, ma perché a luglio e agosto?
0: Esatto.
1: Ma perché in camicia, cravatta, giacca e tutte quelle faccende che oggi ci sembrano improponibili con queste temperature?
0: Pensa a tutti quelli che si sono voluti sposare, magari lo hanno pensato un anno fa, che è stata una bellissima estate tutto sommato, pensando ci sposiamo a giugno perché poi a luglio, agosto sarà terribile. Siamo al 24 di giugno, ma anche una settimana fa faceva sto caldo pazzesco.
1: Ma se andate a un matrimonio e patite, poi non è che lo potete dire agli sposi rovinandogli il momento felice.
0: No.
1: E allora che cosa succede? Che, come ci ricorda Today, che fa proprio un bell'articolo in cui le racconta tutte, gli invitati al matrimonio non dicono niente agli sposi, ma il giorno dopo scriveranno su quella chat di WhatsApp. E che cosa scriveranno su quella chat di WhatsApp?
0: Perché
1: bella la festa.
0: Bella, eh?
1: La prima domanda è, e questo Today non lo dice ma te lo dico io, ma quanto avranno speso?
0: Brava, questo è vero,
1: perché ci si interroga e comincia il io mi ci sarei comprato un monolocale, io ci avrei fatto un viaggio, sono anni che voglio andare in Australia, ma ti pare, figurati se con la lista nozze del viaggio fanno i soldi che avrebbero fatto risparmiando sul matrimonio, capito?
0: Tra
1: sono i conti in tasca la prima
0: però se è andata bene, se non è andata

0: bene, o comunque sia se è un matrimonio che comunque non ti è piaciuto, e comunque al contrario, quanto avranno speso per questa festa? Sfigata festa.
1: Sai quali sono le frasi che si dicono agli sposi il giorno dopo? Grazie di cuore,
0: certo,
1: per tutto.
0: Per tutto.
1: E siamo stati benissimo.
0: Certo, ma quello anche alle cene, quello alle feste sempre.
1: I superlativi si sprecano, si dilapidano, sì. Ma quando arriva un grazie di cuore,
0: sì,
1: io voglio che lo sappiate, tutti grazie di cuore.
0: No, io lo dico sempre grazie di cuore.
1: Che mi avete mandato, io storco, perché se è di cuore, che vuol dire grazie di cuore?
0: Che è un grazie rafforzativo.
1: Sì, proprio dal cuore, non ti credo. Secondo me quando c'è il grazie di cuore è sempre quello che non ti posso dire cosa non mi è piaciuto del matrimonio.
0: No, non è, no, ma proprio no.
1: Detto questo, agli sposi si dice una festa riuscitissima. Ma la location, bellissima.
0: Voto 10.
1: Ma il menù, buonissimo.
0: Abbiamo mangiato benissimo.
1: E poi nella chat, bello il castello, ma 70 chilometri dalla chiesa per arrivare al castello, anche no, un posto più vicino non c'era.
0: Con l'erba, i tacchi, le cose.
1: Viviamo in Lombardia, in Toscana vi siete andati a sposare,
0: non
1: lo trovavano qualcosa qui un po' fuori porta? Quindi
0: esatto.
1: I chilometri che si fanno sono una delle cose più disturbanti, e poi ci sono i tempi d'attesa, cioè quanto aspetti la sposa prima che arrivi, e dico vabbè il servizio fotografico, vabbè che doveva ripassare il trucco, però un'ora là fuori a 40 gradi anche no.
0: Un'ora? No, quanto tempo poi passa? Brava, tra il matrimonio e l'inizio dell'aperitivo, quello che è, perché vanno a fare le
1: e aggiungo al terzo posto dei tempi d'attesa spiacevoli, ci sono i tempi d'attesa tra una portata e l'altra. Quante sono le portate? 8. Quanto si aspetta tra l'una e l'altra? Mezz'ora. Non si può fare.
0: Ora, ho scoperto che, e non lo sapevo perché da tantissimo tempo che non frequento matrimoni, purtroppo, perché mi diverte i matrimoni, che tra una portata e l'altra ti fanno l'animazione.
1: Eh certo, e qui entra in campo il DJ di matrimoni più quotato in Italia e all'estero, alla console Franco Russo.
0: Alzate le mani!
1: Hai capito Franco? Ci dicono qui che l'intrattenimento del DJ deve essere elegante, morigerato, e non che tra una portata e l'altra arrivi lì a izzare gli invitati.
0: Alzate le mani!

0: Sì, viaggiare Lucio Battisti su Radio Capital. Chi è innamorato di Lucio Battisti lo sa già, però fra due giorni vanno all'asta una serie di cose appartenute a Lucio Battisti, fra cui alcune chitarre, alcune con tanto di autografo, e anche c'è un lotto che è dedicato invece alle sue missive, alle lettere che lui scriveva, alcune anche alla madre. Sono praticamente già ovviamente quotate fra 60, 65 mila, 70 mila euro. E quindi fra due giorni ci sarà questa sorta di vendita. Non so, mi fa un po' strano, devo dire, soprattutto per le lettere, soprattutto perché si è molto, la famiglia, la moglie più che altro, è sempre stata molto gelosa, diciamo, non potevi minimamente toccare neanche le canzoni.
1: Ma poi di una riservatezza tutti, sì, attenti alle loro cose.
0: Sembra strano.
1: Però così succede, ognuno, sì, i tempi succede, cambiano, i momenti anche.
0: E i matrimoni pure. Allora, vogliamo sentire un po'?
1: Sì, c'è stata una piccola diatriba poco, sì, fa su questa cosa di grazie di cuore. Almeno il grazie di cuore insospettisce, Mary.
0: E quindi?
1: E quindi Michele dice...
2: Flavia, è come quando ti dicono stai tranquillo. A me mi hanno detto: Michele, stai tranquillo, il capo del personale, dopo una settimana stavamo senza lavoro.
0: Molto bene.
2: Ecco, quindi quando ti dicono stai tranquillo, preoccupati, Michele.
0: E stai sereno.
1: Certo, Michele, anche avresti dovuto saperlo, perché Enrico Letta già all'epoca ricordò il famoso stai sereno di Matteo Renzi, prima di farlo fuori, farlo salire al Quirinale a rassegnare le dimissioni da leader del PD e poi subentrare, zoccate, dopo un bello stai tranquillo, lavora in serenità.
0: Comunque ribadisco che lo dico quando sono molto, veramente molto molto grata di quella cosa che è stata fatta, allora dico grazie davvero di cuore, punto. E allora, se non l'ho detto a te, perché probabilmente siamo un po' troppo intime.
1: No, a me non l'hai mai detto grazie di cuore.
0: Ma forse è che siamo troppo intime. Attenzione, Alessio, passaci la tua compagna, perché non va bene così, non te la cavi così.
1: Allora, Alessio, sono 15 anni, sì, scrive, che la mia compagna cerca di convincermi a sposarci. Grazie al vostro elenco, testé terminato, mi è tornato in mente il motivo per cui mi sono sempre rifiutato.
0: Non va bene, basta cambiare il periodo, basta fare dei piccoli accorgimenti, cioè non,
1: ma poi l'abbiamo detto
0: che quello.
1: Tante volte il matrimonio, soprattutto in Italia, viene sempre pensato come quella cosa dove devi inventare, sì, invitare la zia Pina da giù, tutti i parenti, perché
0: sì,
1: quello s'offende,
0: sì,
1: spendere un
0: vero
1: miliardo con la gente che si sventola e si annoia. Comune, se uno dei due non crede, o chiesetta, ancora più bello se entrambi chiedono e credono, due testimoni, figli se ci sono che portano gli anelli o fanno qualcosa, e poi una festina con gli amici.
0: Sì, la cosa devo dire che ho da ridire sempre il pensare che la festa del matrimonio debba essere il giorno più bello della tua vita. Potrebbe essere anche un altro, magari.
1: Sì, e poi dipende sempre dall'interpretazione postuma. Cosa succederà dopo anni quando ripenserai a quel giorno? Ne sarà valsa la pena di spendere quei 60.000 euro che alcuni spendono, se non di più, per quella giornata? Cosa ci avresti potuto fare? Torna in campo il viaggio in Australia, eccetera, eccetera.
0: Ma abbiamo Samantha.
3: Dipende come, che matrimonio vuoi fare.
0: Eh sì, vero.
3: Mi sono sposata 10 anni fa a luglio,
0: sì,
3: matrimonio in comune, poi ricevimento a casa, tutti molto,
1: appunto,
3: spartani, senza problemi, e alla gente abbiamo detto portate da mangiare, abbiamo messo i tavoli, chiunque ha portato qualcosa, abbiamo,
0: no,
3: mangiato.

0: ballato, ci siamo divertiti, siamo andati avanti fino alle 5 del mattino e come sottofondo di musica c'era Radio Capital.
1: Certo, io sono molto favorevole, tra l'altro il regalo di nozze è il cibo che porti. Per me io sono favorevole, forza Samantha.
2: Vabbè, forse stavano insieme da 200 miliardi di anni, dice, quindi a quel punto che è? Cioè.
1: Mary, qui escono fuori le tue radici tradizionaliste.
2: Poche.
1: Fai tanto la sovversiva, poi no, il matrimonio con la zia Pina da giù.
2: Ce l'ho.

0: tra le poche chitarre che amo alla follia, pochissime chitarre che amo alla follia, quelle di Keith Richards, proprio pochissime. Rolling Stones in the Stars su Radio Capital, 13:28. A proposito di matrimonio, quando vi sedete? Quando purtroppo vi dovete sedere, nel senso che vi fanno quei tavoli dove vi mettono a casaccio, oppure pensano di pensare bene, cioè credono di pensare bene accanto a chi mettervi.
1: Non dite buon appetito.
0: Ecco.
1: Sai che io non sapevo perché, cioè so che si dice buon appetito, non si dice, però su Cucina Italiana abbiamo letto un articolo che parla delle ragioni principali, che sono ragioni storiche, cioè Carlo Magno organizzava una volta all'anno un banchetto per la servitù e lì diceva buon appetito, che significava mangiate ora. Perché non sapete quando vi ricapiterà un'occasione simile. Quindi più che un augurio era un monito, non carino dire.
0: È minaccia quasi, poco ci manca.
1: La seconda, Luigi XVI, la usavano gli chef di corte con gli ospiti. Era un modo per dire che avrebbero dovuto finire tutte le portate, altrimenti il re di Francia si sarebbe potuto offendere. Quindi buon appetito era magnate tutto, che se no sono cavoli tuoi. Per cui davanti a queste due intimidazioni il buon appetito assume una caratteristica differente.
0: E che si dice?
1: Niente, si mangia.
0: Tante care cose.
1: Okay. A te famiglia.
2: A Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C. Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
3: Libri, canzoni.
4: No, scusa, che stai facendo, Doris?
3: Mobili,
4: che cosa c'entra? Cioè stai scrivendo il mio cognome.
3: Mobili, bentornata.
4: Pensavi che ti saresti poi liberata di me.
3: Era un arrivederci.
4: Lo vedi? Perché a volte ritorniamo. TG0, una settimana con Silvia e Doris.
3: Dai. Ok.
4: Pronti?
3: Vai.
2: TG0 con Doris Zaccone e Silvia Mobili. Dal lunedì al venerdì dalle 18. Radio Capital, solo bella musica. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: E te lo dice Antonino.
6: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
7: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
8: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
9: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
7: Bene, parliamo della casa al mare.
8: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
9: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
10: Sigma, il tuo risultato vale.
11: Jerry Calà per Seat, prima.
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
14: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
15: L'amo, che tu ci credo o no.
13: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
16: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
13: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Oh no, ma continuate a parlare serenamente. Tanto io sono in cuffia. Cioè, io il pezzo me lo godevo lo stesso, però siccome poi ho acceso il microfono, Franco.
1: Stava suonando perché devi accendere.
0: Perché stava finendo il pezzo e quindi visto. Quindi ti chiedo scusa se ti ho disturbato, Franco. 13 e 37 minuti.
2: Te l'ho mai raccontato che questo pezzo faceva parte del corso di gay, prospettive gay e lesbiche della musica contemporanea che feci all'Università di Los Angeles svariati anni fa? La prima canzone che studiammo fu questa, Walk on the Wild Side.
0: Ma c'entra tutto, perché ovviamente c'era anche una lei, lui, insomma un travestito, e era perfetta questa canzone.
2: La conosco
0: realmente.
2: Bene, Mary, la studiamo a menadito.
0: Scusa.
2: Sì, insieme a Losing My Religion degli R.E.M. Queste prime due canzoni erano oggetto di studio di un corso di laurea.
0: Fai che meraviglia, che meraviglia, guarda, del corso di laurea che hai fatto.
2: Ma vabbè,
0: che non ti serve a niente adesso. Cioè, no, o meglio, quelle lezioni sì.
2: Però conosci i testi, farlo attraverso la musica.
0: Bello.
2: Conosci i testi delle canzoni, conosci alcune cose che magari a un prima occhiata, a un primo ascolto, no?
0: Non riesci mai, poi mai.
2: Esatto, a interpretare. Ma avete dato un'occhiata alla vostra busta paga?
0: Grazie per la domanda, Flavia. C'è musica?
2: No, com'è andata? Tutto a posto?
0: No, tutto a
2: vi
0: posto?
2: Hanno pagato questo mese?
0: Eh?
2: Chiedo anche agli avventori del Fattore C. Tutto bene, Franco Russo?
1: Sì, sì.
2: Hai controllato l'importo?
1: Sì.
2: No, perché è successo a Belluno.
0: Scusa, che... no, aspetta, che Agnese voleva dire. Tu tutto a posto?
3: Sì, sì, tutto a posto.
0: Certo.
3: Anzi, in anticipo.
0: In anticipo?
3: Sì.
0: Perché per il 20
3: io.
0: Capitava... Perché
3: sabato.
0: Anche tu sei di 20.
3: Sì, sì,
0: perché
3: sì.
0: Noi partite IVA siamo il 20, siamo pagati il 20 qui.
2: Allora, cosa è successo nel bellunese?
0: Dica.
2: Che i dipendenti di una multinazionale specializzata in refrigerazione,
0: sì,
2: è arrivata la busta paga, bonifico bancario, è arrivato, solo che erano 600 euro in più.
0: Mai.
2: Esatto.
0: Mai.
2: E cosa accade però? Che dopo un po' le persone che hanno visto arrivare la loro busta paga mensile con 600 euro in più,
0: dicendo: ma vedi che finalmente mi riconoscono la bravura, la mia perseveranza nel lavorare
2: Mary,
0: sempre.
2: Perché si stava proprio parlando del mancato accordo sul contratto integrativo.
0: Ecco.
2: Quindi i dipendenti cosa hanno pensato? Non ci saremo accordati sul contratto integrativo, ma intanto è arrivato
0: bravi.
2: Il bonus. Quindi hanno ringraziato, hanno
0: certo.
2: Speso tutto, solo che qualche giorno dopo
0: sì.
2: È arrivata una nota dell'azienda.
0: Molto bene.
2: Da un errore contabile sono stati versati sul vostro conto corrente 600 euro in più in busta paga. Se gentilmente potreste restituirli in tutta fretta, vi mandiamo l'IBAN.
0: Scusa? La risposta?
2: Ecco, hanno indetto uno sciopero, però adesso è un casino. Perché ovviamente l'azienda dice: se erano soldi non dovuti che ti sei trovato in busta paga, cioè se tu guadagni 1000 euro al mese

0: trovi 1600, te ne accorgerai della differenza.
1: Certo che me ne accorgo.
0: Pensi,
1: ma mi sono
0: accorto. Miracolo o pensi a un errore?
1: No, penso al fatto che tu prima però mi abbia sempre sottopagato, soprattutto.
0: Però quello è frutto di un accordo, cioè prima si raggiunge l'accordo, arriva l'integrazione e poi sul tuo conto corrente addebitano. Quindi l'azienda.
1: Salute Franco, prego.
0: L'azienda ovviamente è inferocita perché i dipendenti hanno, come si dice quando metti le braccia, hanno incrociato le braccia, non mi veniva il verbo. Hanno incrociato le braccia e scioperato. Però lo sciopero, dicono loro, non è per la somma non dovuta che è stata versata, è perché sto contratto integrativo non arriva. Allora, con l'occasione, diciamo, quando sono arrivati ci è sembrata cosa buona e giusta.
1: Certo.
0: Tu da che parte stai della legge?
1: Io sto dalla parte della musica, amici. E tant'è vero che...
0: Sai quando non ci saremmo più, Mary? Il fattore C avrà la sua lapide col suo epitaffio. Io ricorderò questa frase, Mary.
1: Io sto con la musica.
0: Sarà l'epitaffio sulla lapide.
1: E ve lo voglio dimostrare.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a

0: Oggi sono io, Alex Fritti, su Radio Capital, 13:48 minuti. Allora, la storia del, diciamo, di uno sbaglio in busta paga, a quanto pare è accaduta a tutti, tranne
1: a me. Te no.
0: A
1: no.
0: Me no.
1: No, neanche a me.
0: Manca l'Inter.
1: Però altri,
0: ad altri sì.
1: Potremmo essere entrate in contatto durante questa meravigliosa.
0: Potremmo.
1: Sì, potremmo. Con qualcuno a cui è successo, che
0: sì.
1: Ci diceva che tutti quelli che ci scrivono, ma beh, è semplice, l'azienda poi il mese dopo trattiene quei soldi. No, perché lo sbaglio è stato loro. E abbiamo testimonianze che ci dicono che quando lo sbaglio è dell'azienda non può trattenervi i soldi il mese successivo, o vi convince a restituire o ve li spara.
0: C'è prova quantomeno. Così come del resto anche Zuckerberg, o chiamatelo come vi pare,
1: l'inventore di faccia da libro,
0: esattamente, ha deciso di inventarsi qualcosa per dare la felicità, quasi imponendola ai suoi impiegati.
1: Sì, detta così.
0: No, quasi imponendola, perché siccome nell'ultimo mese dai a ride, che ha portato al licenziamento di quasi 8.000 persone, che sono circa il 10% della forza lavoro, quindi quelli che sono rimasti, dice: dai, adesso vi dovete divertire, intanto lavorano più di prima. Ma che cosa si è inventato per farli distrarre?
1: Cosa?
0: Teoricamente è una maratona.

fatta con la I, a tema AI, una maratona hacking marathon, hackathon si chiama, quindi tra hacking e marathon, una maratona di programmazione con la I in realtà

0: Poi Lost in Music dalle Sister Sledge va a chiudere quest'oggi Fattore C, amici.
1: Sto andando a farti il regalo, Mary.
0: Cioè?
1: Sto andando a procacciarmi.
0: Io faccio il compleanno il 2 gennaio, ci vuole ancora con serenità 6 mesi adesso.
1: Ma non ti preoccupare, perché l'esperienza per cui sto cercando il regalo avverrà il 19 aprile al Teatro Lirico Gigaber di Milano, dove mi arriva.
0: Gigaber, sì.
1: Gigaber
0: è bellissimo.
1: Di Milano, dove mi arriverà.
0: Chi ti arriva?
1: Il tour a teatro di. Sì. Barbara D'Urso.
0: Grazie,
1: amica.
0: Sì, io ci
1: andiamo
0: voglio
1: insieme.
0: Ma certo,
1: siamo
0: che sì.
1: Serissime.
0: Va bene, no, a voglia. No, non c'è nessuno.
1: Col cuore in questo caso.
0: Col cuore.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: In collaborazione con Radio Capital torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
2: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
3: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
7: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
8: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, Samsung Galaxy S26 512 GB con supervalutazione tuo a 929 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito!

0: Mediaport.
1: Le notizie alle 14, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Il Ministero della Difesa italiano replica a Mark Rutte sorpresa per le sue parole. L'Italia autorizza esclusivamente i voli previsti dai trattati. Secondo il segretario generale della NATO, dalle basi italiane sono partiti 500 aerei statunitensi per le operazioni in Iran. Sono atterrati all'aeroporto di Ciampino i due attivisti italiani della flottiglia detenuti in Libia, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia. Sono stati arrestati un mese fa dalle autorità libiche mentre cercavano di raggiungere Gaza via terra per portare aiuti umanitari. I due hanno ringraziato il lavoro diplomatico fatto per riportarli a casa. Hanno dichiarato di essere stati trattati come prigionieri privilegiati. Sentiamo Centrone.
2: Quello che abbiamo subito in questi giorni è inaccettabile. Sicuramente è una gioia essere qui. E ringraziamo innanzitutto tutto il lavoro diplomatico che è stato svolto. Il nostro trattamento è stato un trattamento per cittadini privilegiati con passaporti privilegiati. Quello che abbiamo subito noi non è comparabile, non è assolutamente paragonabile a quello che subiscono i palestinesi e le palestinesi nei territori occupati.
1: A Roma ha sospeso un professore di storia e filosofia del liceo Tasso, è accusato di molestie sessuali sulle alunne, mandava mail e messaggi con contenuto sessuale alle studentesse. Per i prossimi 12 mesi non potrà insegnare, nessuna scuola italiana dovrà inoltre indossare un braccialetto elettronico che gli impedirà di avvicinarsi alle vittime. Villa Certosa è stata venduta all'acquirente della residenza sarda di Silvio Berlusconi e lo sceicco del Qatar Altani. Il prezzo finale è stimato intorno ai 350 milioni di euro per la villa da 4.500 metri quadri, 126 stanze. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 15.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Penso te dici.
5: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: moment, moment, grazie. Posso dirti grazie infinite?
1: Ma vi prego, figurati.
0: Ma perché hai messo una delle canzoni, che peraltro durava 20 minuti.
1: Sì, però... abbiamo messo i primi 6, ma durava altri 14.
0: Esatto,
1: sì, sì.
0: Più belle degli Yes, disordinatissime, geometrie perfette, secondo me.
1: Sì, sì, ma infatti il povero Tales from Topographic Oceans, bello. Album doppio, bistrattato da sempre,
0: ma no,
1: praticamente.
0: Adoro, è bellissimo.
1: Ha avuto un sacco di critica da quando è uscito, perché era pomposo, era inutile, c'aveva... troppo
0: no,
1: lungo,
0: no, cioè, no.
1: In realtà ha dentro delle perle incredibili, poi è vero che delle quattro facciate c'era tipo la 3 che era un casino,
0: sì, ma
1: tremendo.
0: Perfetto, però... in pieno stile Stravinsky, perché gli essi sono sempre ispirati alla musica classica di Stravinsky, ragazzi. Oh.
1: Leggevo l'altro giorno su Q, mi sembra, un articolo, perché è uscito anche di Tales from Topographic Oceans un'edizione deluxe che già era troppo, quindi tipo 12 album,
0: no,
1: sai, queste
0: la voglio subito,
1: pazzesco quest'anno.
0: Che bello.
1: Naturalmente remixata da Steven Wilson, come sempre succede, quindi hanno celebrato anche questo album. Ma questo album era nato da un incontro tra John Anderson e uno dei King Crimson, mi ricordo, il percussionista Jamie Muir, il quale gli aveva detto: ma tu hai letto l'autobiografia di uno yogi,
0: di
1: Paramahansa Yogananda, quel grande testo
0: Suo
1: yoga? E lui, preso da questa lettura, era impazzito e aveva fatto questo album. Molto bello, infatti la canzone si chiamava The Revealing Science of God, cioè la scienza rivelatrice di Dio. Mamma mia, cioè super spirituale.
0: Don't lie between the silence and sources, una sua memoria.
1: Certo, lo sapevo tutti a memoria. Bene, cominciamo, ragazzi. Capitol Records.
0: Yeah.
2: Oh yeah, baby. Capitol Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: By the way, i poveri Yes, o meglio quello che rimane di loro, cioè Steve Howe e un accolita di altri musicisti, hanno peraltro appena fatto un nuovo album, ma posso dirti, gli ho dato un ascoltino, ho detto meglio sentire le robe di 50 anni fa.
0: Ma sì, ma senza dubbio. Esatto. Ma tra l'altro voglio dire, a parte i vari musicisti che in qualche maniera insomma se la cavano, i cantanti che si sono avvicendati al fianco di Steve Howe non potranno mai essere come John Anderson, ragazzi. Quello lì ha una voce unica al mondo, punto a capo.
1: Sì, no, non c'è alcun dubbio. Allora, benvenuti a Capitol Records, questa è Radio Capitol, Deje e Mixo al microfono per la prima parte di Capitol Records fino alle 16, poi seguirà Marco Biondi come sempre e abbiamo Alex in regia, abbiamo Jennifer in redazione, abbiamo Giulia si chiama.
0: Ci ricordiamo il testo di Revealing Science of God,
1: ma non ci ricordiamo come si chiamano le persone che lavorano con noi.
0: Da più di... va bene.
1: Anche vabbè, oggi, ma sono solo pochi giorni, io mi abito solo dopo 5-6 anni.
0: Hai voglia, a chi lo dici?
1: Tranne Jennifer, che era un nome talmente particolare che l'ho imparato subito.
0: Jennifer, sta molto di film di Carlo Verdone, Jennifer, sì. Allora, anche oggi abbiamo una sfida ai massimi livelli, ragazzi, perché anche qui si parla di una rivoluzione musicale che spazzò via gli Yes e Compagnia Bella, ovvero il punk.
1: Sì. Che tra l'altro, peraltro, pochi anni dopo, perché il pezzo degli Yes che abbiamo sentito era del 73. Nel 76, cioè 50 anni fa, succedono due cose. Cioè, succede intanto che si formano i Clash.
0: Sì.
1: Cioè, proprio il cinquantennale del momento in cui nell'estate del 76 si mettono insieme.
0: Vero.
1: E poi che esce la canzone dei Sex Pistols che ascolteremo dopo, che farà parte dell'album, l'unico album che hanno fatto.
0: Certo.
1: Perché la Battle of the Bands di oggi, la battaglia delle band, che come sapete forse mette in contrapposizione due artisti affini e che in qualche modo hanno sempre rappresentato due facce dello stesso movimento musicale, quindi Beatles e Rolling Stones, Duran Duran e Spandau Ballet, oggi è Clash contro Sex Pistols.
0: Non ho dubbi.
1: Il massimo del punk, diciamo inglese di quegli anni, proprio del 70, di 50 anni fa. Tu non hai dubbi?
0: Ma assolutamente, Sex Pistols tutta la vita, per quanto mi riguarda, per l'attitudine, per la musica, per la sfacciataggine, per le copertine dei dischi, insomma, veramente sì.
1: Invece io zero dubbi sui Clash, nel senso che i Clash per me sono stati probabilmente la miglior rock band del mondo per un certo periodo.

0: Destroy, distruggi.
1: I voti che stanno arrivando per Clash of Sex Pistols in questi ultimi minuti, abbiamo ascoltato nel frattempo le due canzoni. Per la prima volta vedo, perché li sto vedendo in tempo reale, dei cambi di idea in corsa.
0: Strada facendo, certo.
1: C'è gente che dice voti Clash, poi parte Anakin che no, cambiate idea, voto Sex Pistols. Oppure parte Sex Pistols e dice no, meglio i Clash di prima, perché non lo so, capito, stanno cambiando idea. Vabbè,
0: intanto fino alla fine dell'ora si può scegliere fra Clash oppure Sex Pistols. Scusatemi, ma io devo veramente dirla sta cosa qui. Sono ritrovato, ho chiuso un attimo gli occhi quando c'era Arcadian and the Kingdom, mi sono ritrovato a camminare su King's Road coi capelli lunghi, un po' fricchettone, guardandomi intorno vedo dei ragazzi giovanissimi con la cresta in testa, erano appena usciti appunto i Sex Pistols,
1: i punk. E hanno detto, ma che ci fa questo con la cresta? Questo vecchio hippie con la cresta.
0: Che poi avevo 17 anni.
1: Esatto, tipo. Uguale, certo. E i capelli lunghi, però è vecchio hippie.
0: Infilai istantaneamente in un negozio da un parrucchiere che si chiamava Antenna e chiesi, ok, voglio i capelli così, verdi e rossi. Trac, uscì fuori che sembrava una matta. Più del solito e mi votai al punk definitivamente. Viva!
1: Bellissimo, allora votate Sex Pistols oppure Clash per la Battle of the Band di oggi qui a Capital Records, 342-342-2190.
0: Dai, ci teniamo perché è veramente importante. Olivia Rodrigo, che di cui si parla sempre di più in questi ultimi tempi, ha annunciato che farà un festival musicale tutto al femminile.
1: Ah, ma sai che è una bellissima idea, ve l'ho vista questa cosa qua.
0: Sì, un giorno solo durerà, si chiama Daisy Chain Fields e si terrà il 29 agosto al Great Park di Irvine, non so come si pronuncia, in California. Ci saranno fra gli altri Bikini Kill, Garbage, Stevie Nicks da sola.
1: Sarah McLachlan, Chapel Roan, Santigold, bellissimo. Ma pensa, quando io ho visto la notizia qualche giorno fa, ho pensato, vedi cacchio, cioè io tanti anni fa, sai che frequentavo più di adesso la Riviera Ligure, a Camogli, dove sono sempre stato, ho detto al sindaco, mi ricordo chi era, l'assessore, noi dovremmo fare un piccolo festival di donne, cioè di cantante sulla spiaggia, avevo fatto tutto il progetto e c'erano già in forse tutto. Carmen Consoli, Paola Turci, un po' di era tipo 20 anni fa, una cosa del genere.
0: Dopodiché?
1: Poi a un certo punto non li ho più sentiti e gli ho detto, ma non facciamo più questa roba. Dice, no, guarda che il comune ha deciso che con gli stessi soldi di un festival di 3 giorni musicale ci paghiamo un comico di Zelig che viene a fare la sua cosa. Arrivederci a tutti.
0: Ma che idioti. Comunque questo festival qui, che chiaramente promuove la difesa dei diritti delle donne, l'unica difesa che non c'è è il prezzo, perché si passa da $250 il biglietto più economico fino a $1,250. Ma io non capisco, ma perché questi prezzi? Ma che cavolo?
1: Che poi c'è anche, vedo qua, Sarah McLachlan, che era quella che si era inventata il primo festival solo di donne, che si chiamava Lilith Fair, che era tipo appunto 25 anni fa, roba del genere.
0: Certo.
1: Un festival che aveva solo interpreti femminili, era una bella idea, insomma. Vabbè.
0: Comunque costa appunto da un personaggio biblico un po' malevolo, Lilith, no? Che fosse un po' la rivale di Eva, forse era, ma non mi ricordo più, comunque sicuramente è un personaggio biblico. Allora, Olivia Rodrigo con un pezzo del 2023, anche perché non è che ha una carriera, è giovanissima la ragazza, ecco. Bad idea, right? Una cattiva idea, giusto? Olivia Rodrigo.

0: una canzone molto chiacchierata, sì. Vabbè. Certo. Ok, basta. L'antidoto.
1: Per chi non lo sapesse, quando noi mettiamo delle robe un po' toste di rock, dopo dobbiamo sentire un pezzo di Honesty di Billy Joel.
0: Sì.
1: Allora, ti dico solo, la settimana prossima ci sarà una puntata in particolare in cui ho messo proprio Honesty come primo pezzo.
0: Sì, ho visto.
1: Ci portiamo avanti col lavoro.
0: Ma mi sa che sia domani, una roba del genere.
1: Ah, forse domani?
0: Sì.
1: Ah, già domani. Va bene.
0: Allora, ringrazio Michele che è al 342-342-2190, numero che vi serve sempre per scegliere fra Clash oppure Sex Pistols. Michele mi dice che Lilith non è un personaggio biblico e la moglie Navajo di Tex Wheeler, ma non è niente affatto vero, amico. Lilith è comunque uno spirito, un demone femminile associato alla tempesta, una roba che porta male, ragazzi. Insomma.
1: Da qui anche il brano di The Lamb Lies Down on Broadway che si chiamava Lily White Lilith.
0: Probabilmente
1: anche lì,
0: sì.
1: Evocata anche in quelle
0: ma senza dubbio, ma anche perché lì c'era della cultura dietro quei ragazzi.
1: Absolutely. Ragazzi, ma giochiamo?
0: Sì,
1: giochiamo,
0: dai.
2: Capital Game. Everybody play
1: the game. Senti che bella.
0: Sì, dice Alex che conferma che era anche la moglie di Tex Wheeler, ma evidentemente hanno preso il nome dalla divinità, ragazzi. Così
1: la moglie di Tex Wheeler è un personaggio inventato, come del resto Tex Wheeler, da qualcosa deve. Allora, quest'estate il Trentino si accende con la seconda edizione del Trento Live Fest 2026.
0: Benissimo.
1: Il festival che unisce musica e territorio.
0: Esatto.
1: Ci sono due weekend, 28, 29, 30 agosto e 4, 5, 6 settembre alla Trentino Music Arena con un sacco di artisti pop italiani che sono Emma Fulminacci, Gemitaiz, Luca Carboni, Madame Negramaro e tanti altri.
0: Esatto.
1: Oggi noi vi regaliamo la possibilità di andare a vedere quale concerto?
0: 5 settembre alla Trentino Music Arena con Emma e Saif.
1: Oh, che bello, la nostra amica Emma e Saif non lo conosciamo di persona, però sappiamo che è uno che ha fatto, ha quasi vinto il Festival di Sanremo.
0: Ah, vedi?
1: Ok. Ed è cresciuto a Rapallo e quindi
0: in qualche modo ci è familiare, sia me che a te.
1: In qualche modo.
0: Allora, 5 settembre, Trento, 5 settembre, se vi interessa, rispondete a questa domanda a cui daremo tre opzioni di risposta, una delle quali corrisponde a quella esatta. Vai con la domanda, Luca.
1: La domanda è questa: prima del successo solista, con quale girl band Emma, si tratta di Emma Marrone ovviamente, ha vinto il talent show Superstar Tour nel 2003? Madonna mia,
0: ho passato
1: tanti
0: un bel po' di anni.
1: Che razza è il suo? Vabbè, comunque c'era un talent show che si chiamava Superstar Tour, al quale ha partecipato Emma come facente parte di una band femminile.
0: Certo.
1: Quale di queste tre? Risposta A:
0: Lucky Star.
1: B:
0: Lollipop.
1: C:
0: Pussycat Dolls.
1: Ok, cioè in quale band militava Emma? Le Lucky Star, le Lollipop, le Pussycat Dolls? 342-342-2190 per avere in regalo due biglietti per andare a vedere Emma e Saif il 5 settembre alla
0: Trentino Music Arena.
1: Music Arena per la Trento Live Fest.
0: Esatto. Okay. Eccolo.

0: sa di felicità. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Love the Outside World, i grandi Soundgarden, la voce meravigliosa di quel bellissimo ragazzo che era Chris Cornell, scomparso troppo presto. Tra l'altro, i rimanenti Soundgarden, Kim Thayil, il chitarrista, Ben Shepard, il bassista, e Matt McCameron, il batterista, stanno lavorando a un disco con la voce di Chris Cornell, non fatta con l'intelligenza artificiale, ma con dei demo che stavano registrando nel corso della loro carriera, li hanno ritrovati, e quindi uscirà un disco dei Soundgarden con la voce di Chris Cornell. Bello.
1: E nel frattempo ho visto delle immagini che Kim Thayil ha anche lanciato un libro autobiografico sulla sua storia, che qualche tempo fa. Allora,
0: bene, bene.
1: Abbiamo in collegamento Fabio da Codisotto, provincia di Reggio Emilia. Pronto Fabio?
0: Sì.
2: Ciao ciao, buonasera ragazzi.
0: Ciao, come stai?
2: Abbastanza caldato, va bene.
0: Lascia perdere, veramente un caldo
1: anche da quelle parti.
0: Spaventoso.
1: Beh, tu pensa che a Trento il 5 settembre farà sicuramente più fresco.
2: Ma sicuramente sì, per questo mi farebbe piacere andare.
0: Bisogna vedere, perché pensa che oggi a Londra, che come dire, bello al nord, ci sono 35 gradi.
1: Sì, cioè, sì, sì, cioè, stamattina la BBC, alle news della BBC dicevano emergenza.
0: Ma certo, cioè, ma anche perché
1: un casino.
0: Che, voglio dire, nelle case degli inglesi io non ho mai visto un condizionatore d'aria, mai.
1: Che tra l'altro bene gli va, stavo pensando adesso, gli va bene agli inglesi che quest'anno c'è il momento, c'è la pausa di Glastonbury, perché sarebbe stato questo weekend festival di Glastonbury, nel senso che tipo cominciava domani. Pensa che Roma a 35 gradi.
0: Il cervello fritto veramente.
1: Sì, sì. Assolutamente. Allora Fabio, che cosa fai a Codisotto?
2: Io sono un operatore sociosanitario, lavoro in una casa di cura.
1: In una casa di cura, ok. E con chi hai a che fare? Cioè, chi sono i tuoi pazienti?
2: La geriatria.
1: Geriatria, vedi che
0: ti potrebbe interessare.
1: Vedi.
0: Manca a te, caro. Andavamo a scuola insieme, ti ricordo.
1: Certo, possiamo andare a Codisotto a farci curare, assistere da Fabio.
0: Esatto.
2: Volentieri.
1: Beh, guarda, tanto è un attimo, tra un po' succederà. Allora, in quale band di femminile militava Emma nel 2003?
2: Lucky Star.
1: Lucky Star, esattamente. Superstar Tour, qui mi dicono, era un talent show televisivo condotto da Daniele Bossari, che è il nostro collega qui di Radio DJ, su Italia 1, programma che aveva l'obiettivo di creare a tavolino un trio pop interamente al femminile sotto contratto con una casa discografica.
0: Ma puoi capire.
1: Una delle tre era appunto la 19enne all'epoca, Emma Marrone. Andiamo bene. Emma, tra l'altro, nostra amica, ha partecipato a Capital Jam, persona molto simpatica con cui andiamo molto d'accordo, e che suonerà insieme a Saif,
0: Saif, che penso che sia Saif.

0: Sì. Esattamente. Il giorno, appunto, 5 settembre alla Trento Music Arena, come si chiama?
1: Con chi ci andrai, Fabio?
0: Trentino Music Arena, sì.
1: Con chi pensi
2: di andare? Con una mia amica che è una fan sfegatata di Emma.
1: Ah, bene.
0: Vedi.
1: Ci sta, perfetto. Ci sta, benissimo. Perfetto.
0: Grazie Fabio, continua ad ascoltarci e dillo a tutti lì a Codisotto e zone limitrofe. Ok?
1: Ciao Fabio.
2: Va benissimo, ciao.
0: Ciao.
2: Grazie.
3: Capital Game. Everybody play the game.
0: Jack White ha trionfato nella prima serata della prima estate a Rinido di Camaiore.
1: Ha fatto Seven Nation Army, tutti impazziti, chiaramente.
0: Io ci vado questo weekend per vedere Gorillaz e Nick Cave, ma intanto Jack White ce l'ascoltiamo con una nuova canzone tratta dal suo album che esce il 10 luglio. Il brano si chiama Dollar Bill, Jack White.

0: classico di J.J. Cale, poi portato al mega successo da Eric Clapton, che si intitola Cocaine, era del 77, quando appunto usciva il primo disco dei Sex Pistols, e questo Eric Clapton faceva Eric Clapton.
1: Però capito, quando tutti parteggiavano per i Sex Pistols dicevano Clapton, capirai che se ne frega, è un vecchio dinosauro, esatto, però intanto faceva un album come Slow Hand. Quella, la canzone di prima era quella di Jack White, qualcuno ci ha scritto
0: proprio.
1: Alberto ci scrive Dio benedica Jack White,
0: bravissimo.
1: Il 10 luglio esce il nuovo album che si chiamerà Frozen Charlotte.
0: Frozen
1: Charlotte, bellissimo. E il brano era Dollar Bill, e lui ha già fatto le sue date a Camaiore, come abbiamo detto prima, e anche a Lignano Sabbiadoro. Ma adesso è il momento di dire chi ha vinto. Hanno vinto i Clash, ma proprio il tipo di più del doppio.
0: Lo so, ho visto. Vabbè.
1: Pensa che io ero convinto che avrebbero vinto i Sex Pistols per la portata culturale. Invece no, i Clash hanno vinto bene.
0: La portata culturale non è stata abbastanza, evidentemente.
1: Domani ci sarà l'ultimo degli scontri della Battle of the Bands, poi rimettiamo tutto nel bussolotto
0: esatto.
1: Andiamo avanti.
0: Voglio salutare Gianni, che ha mandato una foto di lui, immagino, di fianco a un mega amplificatore Mac. Che figata!
1: L'ho vista.
0: Hai visto? Una foto in bianco e nero.
1: Ha una dimostrazione di casse di amplificazione.
0: Ma molto stilosa sta foto, in bianco e nero. Mi piace. Poi quando vedo un amplificatore, veramente il mio cuore batte. Allora, adesso ascoltiamo i Fontaines DC, poi avremo le news, giusto Alex?
1: Yes, tutto giusto.
0: E poi la seconda ora di Capitol Records.

0: Alla voce Lucio Battisti.
1: Alla chitarra Bruce Springsteen.
0: Alla batteria Stuart Copeland.
2: Ai fiati Chicago.
3: Ingegnere del suono Alan Parsons.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: Corridatroni.

0: dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali

0: Fiat 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
2: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, frigorifero combinato Samsung Ecoflex tuo a soli 699 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Sono le 15 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Scontro tra NATO e difesa italiana sul ruolo nella guerra in Iran delle basi militari statunitensi presenti nel nostro paese. Secondo il segretario NATO Rutte, circa 500 aerei americani sarebbero decollati dalle basi italiane. Le parole di Rutte hanno però provocato l'immediata reazione del nostro Ministero della Difesa, che ha precisato come l'Italia abbia autorizzato solo attività previste dai trattati internazionali di natura tecnica e logistica, senza consentire operazioni di combattimento. L'opposizione chiede un intervento della Premier. L'Europa continua a sudare. In Francia quella di ieri è stata la giornata più calda da quando sono partite le misurazioni, chiuse scuole e monumenti. In Spagna ha toccato il picco di 45 gradi. In Italia oggi 16 città da bollino rosso, domani saranno 17. Gli accessi in pronto soccorso

0: scorso sono aumentati del 15% e in molti ripensano alla rovente estate del 2003. Il climatologo Marcello Petitta.
1: Non eravamo preparati perché ci troviamo a giugno, sicuramente un mese che ci prelude all'estate, in cui si passa dalla primavera all'estate, ma le temperature che stiamo osservando negli ultimi giorni e che osserveremo nei prossimi giorni sono assolutamente fuori da ogni media vista in precedenza. Stiamo veramente vedendo qualcosa di inaspettato. Non so se sarà come il 2003, perché purtroppo continuerà ancora per qualche giorno e conti dovremo farle alla fine. Già adesso vediamo che comunque le temperature hanno superato e hanno rotto dei record che non si erano mai visti prima.
0: La presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito del processo sul caso Regeni, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio del ricercatore italiano. Falso allarme bomba all'aeroporto di Bolzano. Per circa un'ora e mezza, dalle 13 fino a poco dopo le 14.30, sono scattati controlli, i voli sono stati temporaneamente sospesi. Si trattava però appunto di un falso allarme, lo scalo è stato riaperto. Alle 16 torna Capital News.
2: E se non carica i video dei gattini? Cop Voce e un super 5G.
3: Passa a Cop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Completely, suona la campanella prima che i Pink Floyd mettessero in pista Another Brick in the Wall, che è diventato sicuramente un inno per gli scolari di tutto il mondo. Questa era sicuramente la canzone di fine
1: scuola.
0: Alice Cooper, che tra l'altro quasi subito dopo questo mega successo del 1972 farà un disco che si chiama Alice Cooper Goes to Hell, cioè Alice Cooper va all'inferno. E dopo molti anni si è scoperto, perché Alice Cooper è ancora in giro, tra l'altro sarà al festival di Romano De Zelino in provincia di Vicenza il 12 luglio, unica data italiana. Ha dichiarato che quel disco lì, Alice Cooper Goes to Hell, va all'inferno, fu causa di un sogno che fece una notte, dove si trovava all'inferno, e l'inferno era una discoteca dove nessuno poteva smettere di ballare, per cui...
2: anche per Alice Cooper è l'idea di inferno, cioè la discoteca obbligatoria. Sì, ma lo capisco,
0: dove tutti non possono smettere di ballare, quindi un ballo continuo.
2: Sì, sì.
0: Mamma
2: pazzesca,
0: mia,
2: pazzesca questa cosa. Allora, questa è Capital Records, questa è la prima parte di Capital Records che fino alle 16 ci vede insieme, e c'è una novità, la novità dei Muse, i quali escono tra pochi giorni, questo venerdì, dopodomani, con un album che si chiama The Wow Signal, il segnale wow. Wow, sì. È scritto wow, punto esclamativo.
0: Certo.
2: Che parla di un misterioso segnale radio captato dallo spazio profondo che coinvolge la comunità scientifica.
0: Mamma
2: e tutta
0: mia.
2: Questa roba qua. Ma un fatto storico, successo veramente una cinquantina di anni fa. La band è attesa in Italia il 20 e il 21 novembre per due concerti all'Unipol Dome di Milano, il nuovissimo palazzetto inaugurato pochi mesi fa nel quartiere Santa Giulia, e già ovviamente ci sono le polemiche che riguardano che cosa? I prezzi dei concerti.
0: Ecco, quanto costerà? Mamma.
2: Ma io ho letto biglietti da 375 euro in
0: pace. Non esiste, ragazzi. Noi andiamo a sentire i Genesis a 3.000 lire, voglio dire.
2: Sì, ma posso dirti, un ascoltatore prima, quando tu hai parlato dei prezzi del festival di Olivia Rodrigo, ha detto la stessa cosa che io dico sempre da anni. Il boccino in mano ce l'abbiamo noi, cioè
0: basta non andare
2: e basta non comprarli i biglietti. Poi voglio vedere come diminuiscono. Se uno dice non compro il biglietto, che miseria, diminuiscono
0: appunto
2: finché uno non raggiunge il prezzo giusto. Ok, secondo me per andare a vedere i Muse posso spendere 100, ok, quando arriva a 100,
0: come diceva Iva Zanicchi, ok, il prezzo è giusto.
2: Ok, il prezzo è giusto. Però intanto gratis ascoltiamo una nuova canzone dei Muse che si chiama Night Shift Superstar.
0: No, sempre sui titoli pazzeschi.

0: bellissimo. Erano i Chemical Brothers, l'album era quello che si chiamava Born in the Echoes 2015, il brano Go, bellissimo brano, che tra l'altro ci stava anche come ritmo, anche come arrangiamento, col brano dei Muse, i quali Muse fanno sempre rock più elettronico, diciamo.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: A proposito di musica da ballare, volevo segnalare questo weekend, il 25, 26, 27 giugno, a Gabice Monte, l'edizione numero 12 di Disco Diva. Disco Diva è un piccolo festival, ma molto bello, devo dire, dedicata alla disco music, cioè o comunque alla dance del passato.
1: Bisogna,
0: no,
1: pronunciarla in questa maniera qui. Repeat after me. Sì. Disco Diva.
0: Ok, bisogna pronunciarlo così. Disco Diva.
1: Un po' così.
0: Certo,
1: sì.
0: Anche perché ci sono sempre.

0: Delle dive o ex dive della disco a questo festival, cioè tipo l'anno scorso c'era Viola Valentino, per dire, no? Cioè, quelli che comunque hanno in qualche modo fatto la storia della musica da ballare. Sul palco ci saranno una band degli anni 80 che si chiamava The Creatures, che erano basati nel mondo riminese dell'Adriatico. Mm-hmm. Poi ci saranno Johnson Righeira, Tracy Spencer, ricordi Tracy Spencer?
1: No, me la ricordo,
0: Run
1: sì.
0: To Me.
1: Sì, sì.
0: Poi Disco Bambino, Daniele Baldelli, bravissimo, certo. DJ storico, Iridillo e tanti altri. Insomma, comunque tutto questo avviene nello splendido scenario di Gabicce Monte, che è un posto bellissimo solo esserci perché si vede tutto il mare sotto.
1: Ah, perché chiaramente monte, quindi sta su una montagna.
0: Sì, c'è Gabicce Mare e poi c'è Gabicce Monte, okay. Che è su. Disco Diva 25, 26, 27 giugno, Piazza Valbruna, Gabicce Monte.
1: Disco Diva a un certo punto è stata... Ma è riduttivo dire Disco Diva perché è una voce pazzesca. Antonella Ruggero, ragazzi.
0: Vabbè, Antonella, diva e basta.
1: Antonella Ruggero continua a cantare, spesso e volentieri con strumentazione, insomma, con un ensemble che ricorda un po' le cose di musica classica, quindi viole, violini, violoncelli. E lei è pazzesca, ha una voce che anche in quel caso lì Mattia Bazar, per carità, hanno poi avuto altre cantanti, ma come Antonella Ruggero nessuno, ecco. 1985, questo pezzo ha avuto un gran successo, ma avrebbe potuto avere molto più successo, nonostante sia stata fatta anche poi la versione in spagnolo e quella inglese. La

human and I need to be loved like just everybody else. È veramente una frase che ti sdraia. Sono un essere umano, ho bisogno di essere amato come chiunque altro. Che pezzone, ragazzi. How soon is now? Su Radio Capital, solo su Radio Capital, gli Smiths. Bellissimo, bravi, bravi. Ah.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: Dottore, telefono per mio marito.
7: Mi dica, che succede?
6: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
7: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro.
8: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della Camera 622 di Joël Dicker, dal 26 giugno in edicola con Repubblica.
9: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
10: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, 2 mani di colore, asciugatura.
11: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
12: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e 2 di finitura.
10: Bene, parliamo della casa al mare.
11: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
12: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
13: Sigma, il tuo risultato vale.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!

0: più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.
3: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell ya.

In occasione del, ahimè, trentesimo anniversario, no, perché ahimè, diciamo, trentesimo anniversario dell'uscita di questa canzone, Virtual Insanity di Jamiroquai, usciva 30 anni fa, nel 1996, come parte di un album di grande successo dell'epoca, si chiamava Traveling Without Moving. Ma la canzone in particolare che abbiamo appena ascoltato ha avuto talmente successo che venerdì scorso è uscita una versione speciale della canzone, del singolo brano, in occasione del trentesimo anniversario, in formato 12 pollici in vinile, edizione limitata in color giallo, praticamente, sì, giallo trasparente, diciamo, quindi proprio per estimatori, vinile edizione limitata. Allora, prima abbiamo parlato del caro biglietti, che è uno degli argomenti che appassiona molto chi ci ascolta, e abbiamo intanto Angelo che ci segnala un Festival Progressive, più o meno, ingresso gratuito a Torri del Benaco sul Lago di Garda, dove mercoledì scorso c'erano Le Orme con Bernardo Lanzetti, stasera quello che rimane dei New Trolls, mercoledì prossimo Banco del Nuto Soccorso, accesso libero sul porticciolo completamente gratis, quindi bella iniziativa. E poi invece abbiamo Luca, che è un nostro ascoltatore, che dice:

0: che lui ha due biglietti per andare a vedere sabato 4 luglio a Perugia i The Beat, che sono questo progetto sui King Crimson degli anni 80 con Tony Levin, Adrian Belew, Steve Vai, insomma, voglio dire, una roba
1: grandi
0: grossa.
1: Musicisti, sì.
0: Ecco, ha due biglietti e uno vorrebbe regalarlo a uno di noi. Io il 4 luglio sto andando verso la Puglia, per cui non posso fermarmi in Umbria, che non c'entra niente come strada. Però 4, se vuoi andare tu, sei invitato da Luca.
1: Sarò già liquefatto. Ti ringrazio moltissimo per l'invito, ma non credo proprio di poter resistere a questo caldo fuori. Per cui grazie veramente infinitamente per l'invito. Sei stato gentilissimo.
0: Sì. Grazie Luca, molto molto gentile da parte
1: assolutamente
0: tua. Ma puoi regalarlo a qualcun altro il biglietto, visto che io non so, possiamo venire.
1: A proposito dei Jamiroquai che invece abbiamo ascoltato, ma lo sai che io, nonostante siano passati tutti questi anni da quando insomma è esordito, non saprei se qualcuno mi chiedesse così, un alieno, non arriva un alieno dallo spazio infinito, mi dice che musica fanno i Jamiroquai? Io non saprei dire, non saprei definirla.
0: Essenzialmente pop, diciamo, pop no. Con venature di funk e jazz. Una volta si diceva acid jazz, tanti anni fa, quella roba lì, si chiamava acid jazz.
1: Ma di jazz non c'è proprio niente.
0: No, però sai, un po' sì, c'è un po' di arrangiamentini così, però sai, si parlava di acid jazz parlando di Incognito, Galliano, cioè quei gruppi che venivano dall'Inghilterra che usavano più o meno un'idea di jazz per costruirci delle canzoni pop, funk, anche un po' ballabile. Jamiroquai, diciamo che di tutta sta schiera qui è quella che poi ha avuto successo, cioè quella che ha venduto i dischi davvero.
1: Infatti, poi si è comprato le auto vroom vroom che piacciono tanto a me.
0: Sì, ma poi un super, cioè per dirti, qualche anno fa lui ha fatto un bellissimo concerto di ritorno proprio al festival la prima estate a Lido di Maiore, prima di lui, i Jamiroquai, insomma, sono una formazione, suonavano in Eugenea. Devi vedere i ragazzi di Eugenea, era impazziti all'idea di vedere i Jamiroquai, perché era proprio la loro storia,
1: il punto di riferimento,
0: le loro radici.
1: La radice. A proposito di musica pop, negli anni 60 c'era una band americana che si chiamava McCoys. Non fate battute, McCoys, appunto. Qui è successo.
0: Veramente, secondo me non veniva in mente la battuta così immediatamente.
1: A me è venuta in mente, per cui l'ho suggerita.
0: A Roma forse mi è.
1: Sì. 1965 facevano il loro grande successo con un pezzo che si chiama Hang on Sloopy, che adesso non ascoltiamo, ne ascoltiamo un altro, ma insomma era famosissimo. Hang on Sloopy, Sloopy Hang on. Sorrow, che poi fu rifatta da David Bowie nel suo album di cover Pin Up, era stato il secondo grande successo dei McCoys. Si narra che dietro a questo pezzo ci fossero a suonare Jack Bruce dei Cream, John Paul Jones e Jimmy Page, che stava ovunque. Non capisco.
0: Jimmy Page non si negava a nessuna session in quel periodo.
1: Comunque la conosciamo forse nella versione appunto di David Bowie, ma questa è l'originale. Molto carina questa canzone. 15:40 Radio Capital, McCoy's Sorrow, McCoy's.

0: Massima Pegna, señoras y señores.
1: Edgar Winter con la pigna, veramente una pigna questa, Frankenstein, perché prima abbiamo suonato i McCoys, dove c'era Rick Derringer, che poi diventerà il chitarrista di Edgar Winter, fratello di Johnny, anche lui albino. Purtroppo Johnny non c'è più, grande eroe del blues rock americano, mentre Edgar ha fatto 80 anni proprio di recente.
2: Mamma mia, grande, veramente, che pigna tremenda, direi. Sì. Grande Edgar Winter e grande Rick Derringer, che io vidi tanti anni fa come chitarrista di Cyndi Lauper, a un certo
1: addirittura
2: punto. Sì, andò in tournée con Cyndi Lauper, guarda te,
1: guadagnare la pagnotta, via.
2: Allora esce il

0: 28 agosto il nuovo album degli Interpol, vedi, il ritorno dei Muse e degli Interpol, le rock band che hanno cominciato all'inizio negli anni 2000.
1: Questi mi piacciono molto, sono bravi.
0: L'album si chiama This Mirror Weighs a Ton, che vuol dire questo specchio pesa una tonnellata. Concerti per loro il 15 luglio alla Visarno Arena di Firenze come ospiti dei My Chemical Romance, invece il 16 luglio a Sequoia Music Park di Bologna come headliner. Il brano è proprio This Mirror Weighs a Ton, novità dagli Interpol.

0: comunque ragazzi, anche oggi vi siete altro che superati. Io sto viaggiando sotto il sole, non funziona il condizionatore, mi avete allietato il viaggio. Grazie davvero.
1: Beh. Madonna, mi spiace questa cosa che non funziona il condizionatore della macchina.
2: Anche a casa mia si è rotto quello della sala.
1: Oh, beh sì, ma perché bisogna fare manutenzione, bisogna mantenerlo.
2: Sì. Comunque, questa canzone di Duran Duran è significa come si fa a scrivere una canzone pop certo. Perfetta.
1: Sì, bellissima. Sì, è vero. Dal 93 l'album si chiama The Wedding Album, il brano era Ordinary World, e i Duran Duran tornano in Italia in luglio, il 7 luglio all'Arena di Verona, tutti posti molto belli, il 9 luglio alla Reggia di Caserta e l'11 luglio a Villa Mannin, Codoi, provincia di Udine. Si bene. Trattano sempre molto bene i Duran Duran, come è giusto che sia.
2: Certo.
1: Ci sentiamo domani alle 14,
2: yes.
1: Mi raccomando, adesso Marco Biondi, prima le news, ciao Mixo, ciao Alex, ciao Giulia, ciao Jenny.
2: Luca,

0: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
4: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
2: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Le notizie delle 16 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Va agli arresti domiciliari Gabriele Popovic, il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di tre ragazzi tra 17 e 18 anni che erano tra i 9, lui compreso, a bordo dell'auto che è precipitata nel canale a Senago nel Milanese all'alba del 21 giugno. Un incendio nella notte in una baraccopoli in provincia di Cosenza, 4 feriti, uno in gravi condizioni. Nella baraccopoli vivevano soprattutto migranti che lavorano come braccianti agricoli. La polizia è al lavoro per accertare le cause del rogo. È scontro tra NATO e difesa italiana sul ruolo delle basi americane nel nostro paese. Silvia Mobili.
6: Le basi militari statunitensi presenti in Italia hanno avuto un ruolo importante di supporto nell'operazione americana contro l'Iran. A dirlo è il segretario generale della NATO Mark Rutte, che sostiene che circa 500 aerei americani sono decollati dalle basi del nostro paese. Parole che hanno provocato l'immediata reazione del Ministero della Difesa italiano, che contesta questa ricostruzione. Sorprende che il segretario della NATO, che nulla a che fare con questa operazione, si legge nella nota, faccia una ricostruzione fallace. L'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati rispettando la Costituzione. Una vicenda che riapre così un confronto politico istituzionale.

0: istituzionale sul ruolo delle basi americane in Italia e su quanto il nostro paese sia coinvolto nelle operazioni militari statunitensi.
1: Villa Certosa è stata venduta all'acquirente della residenza sarda di Silvio Berlusconi e lo sceicco del Qatar Al Thani. Il prezzo finale è intorno ai 350 milioni di euro per la villa da 4.500 metri quadri e 126 stanze. Cambiano palinsesti e conduttori in Rai, non confermati diversi programmi soprattutto su Rai 3.

0: Chiara Iorio.
1: Cancellato Riserva Indiana, il programma di Stefano Massini per il drammaturgo italiano contemporaneo più rappresentato al mondo è un segnale politico. La chiusura dopo 4 stagioni, nonostante gli ascolti superiori alla media di rete nella fascia oraria che precede la prima serata. Stessa sorte per Dilemmi di caro figlio, il format di Impegno civile dell'ex magistrato e scrittore. Eppure per Via dei matti numero 0, il programma musicale condotto da Stefano Bollani e Valentina Cenni. La coppia in scena e nella vita ha fatto sapere di non essere stata nemmeno avvisata dalla terza rete. Federica Sciarelli lascia Chi l'ha visto dopo 22 anni, a rischio anche lo storico programma radiofonico Caterpillar in onda su Radio 2.
0: Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 17.
2: Meteo Capital.

0: 3, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

Siamo un po' tutti eroi, diciamo la verità, dai. Beh, insomma, se abbiamo messo questo brano in apertura della seconda parte di Capital Records, oggi è merito vostro, perché questo è il riff che ha vinto mercoledì scorso la battaglia dei riff.

0: biondi.
1: Perché il mercoledì nella seconda parte di Cavità Records è la giornata dei riff. Oggi siamo pronti per l'ottava e ultima eliminatoria e settimana prossima, amici, ci saranno le finalissime. Per leggere

il riff più bello fra quelli che hanno partecipato a questa gara. Insomma, sono tanti comunque. Sono tanti, i finalisti sono già stati eletti 7 su 8. Oggi leggeremo l'ultimo finalista, l'ottavo. Per ora i finalisti sono Smoke on the Water, Wallow the Love, Foxy Lady, Paranoid, Sunshine of Your Love, Give Me Some Loving e Heroes. E fra questi uscirà il vincitore. Ma quale sarà l'ottavo? L'ottavo riff che andrà in finale. Anche oggi un riff anni 60 si batte contro un riff anni 70 e poi un riff anni 80 si batte contro il riff anni 90. E poi ci sarà la finalissima fra i due. Eliminatoria numero 8. Oggi mettiamo due riff tra gli anni 60 e 70 che hanno il basso come protagonista. E allora il brano che concorre oggi per gli anni 60 è questo, anzi il riff è questo. E beh, i Beatles ancora non erano arrivati con qualcosa, con un loro riff, no? In queste eliminatorie. E i Beatles, sapete con quale riff si battono? Il riff di Come Together se la vede con questo riff anni 70. Come mettere McCartney contro Roger Waters. Lo so, è difficile, però amici, una sola preferenza, mi raccomando, scattano da questo momento le votazioni 342-342-2190, votate il riff, non votate la canzone, ok? Riff Come Together contro riff Money dei Pink Floyd. Qual è il vostro preferito? Ripeto, 342-342-2190. Intanto con la doppietta di oggi io vi porto nel lontano 1984.

Una doppietta oggi che ci ha riportato nel 1984. Prima c'era Howard Jones con Like to Get to Know You Well, il one man band, ricordate, lui dal vivo faceva tutto da solo. Questo grande Howard Jones lo faceva già negli anni 80 con i suoi computer, i suoi sintetizzatori, le sue tastiere, insomma. E poi Garbo, Radio Clima, per restare insomma nel mondo synth pop di quel decennio, di quell'anno soprattutto, che era appunto il 1984. Amici, abbiamo fatto gara 1 per l'ultima eliminatoria di oggi per la battaglia dei riff. Si sono scontrati il riff di basso di Come Together dei Beatles contro il riff di basso di Money dei Pink Floyd. È stata una bella battaglia fino a un certo punto, poi ha prevalso uno dei due e il risultato è 30% Come Together, 70% Money dei Pink Floyd. Quindi spiace per i Beatles, devo dire, in molti di voi si giustificavano: no, mi spiace non votare i Beatles, però beh, è giusto, ci sta, ci sta. Quindi Money dei Pink Floyd lo ritroveremo tra poco e si batterà contro il vincitore di quest'altri brani, di quest'altri riff di gara 2. A questo punto un riff anni 80, uno anni 90. Si scontrano fra di loro. Mi raccomando, votate il riff, non votate la canzone, e votate praticamente già da adesso se volete. Il riff anni 80 è questo.

un bel riffone di tastiere, no? Van Halen con Jump a rappresentare oggi gli anni 80, che se la vede con questo riff degli anni 90. Beh, insomma, due mondi diversi, e diciamo la verità, due mondi diversi fra di loro, due riff diversi. Chi vincerà questa battaglia si scontrerà poi con mani dei Pink Floyd, ma adesso votate, amici. Riff Jump Van Halen oppure riff Nirvana con Come As You Are?

Qua si canta, tanto non ci sono le parole, è facile. Questo era un brano di George Baker, Little Green Bag, dal 1969. Prima invece c'era il singolissimo nuovo di Bruno Mars, il nuovo dall'ultimo album di Bruno Mars, si chiama On My Soul, ed è uno dei brani più belli dell'album, fra l'altro uno dei brani più belli di un album bellissimo, secondo me. Ascoltatelo, l'album di Bruno Mars ne vale veramente la pena. Ma dobbiamo svelare a questo punto chi ha vinto la battaglia dei riff fra i Nirvana e i Van Halen. Allora, diciamo subito, anche qua stessa percentuale di prima. Van Halen Jump 30% e i Nirvana hanno stravinto con i vostri voti, che hanno portato la percentuale al 70%. Quindi da questo momento, amici, potete votare la finalissima di questa eliminatoria 8 per eleggere l'ottavo finalista di questa battaglia dei riff. La finale partirà lunedì poi. Lunedì, martedì e mercoledì si giocheranno su questi tre giorni le finalissime per eleggere il miglior riff. Però a questo punto andiamo con ordine. A questo punto dobbiamo rivotare per Money dei Pink Floyd, quindi questo riff.

0: blocca l'accesso alla finale battendo, se batterà, altrimenti no, Come si guarda in Nirvana, che ha questo riff. Anche qua due riff diversi, due epoche diverse, due mondi diversi. Allora, qual è il vostro riff preferito? Mi raccomando, votate il riff e non la canzone. Quindi riff Money Pink Floyd oppure riff Nirvana Come As You Are. 342-342-2190.
1: Alla voce James Brown.

0: al piano Nina Simone. Ai cori Abba. Alla chitarra di Edge. Al sax Clarence Clemons.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
4: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
5: L'amo, che tu ci credo mai.
3: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
6: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
3: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
8: Wow.
7: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
9: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
10: Grazie, ma no, grazie.
9: Date biglietti su livenation.it.
10: Grazie, ma no, grazie.
9: Tutte le info su capital.it.

L'altro giorno pensavo a Wonderwall quando è stata intonata da tutti i tifosi dell'Inghilterra nella partita del mondiale con la Croazia, no? Al pelle d'oca. Ma pensa a Noel Gallagher, che soddisfazione deve aver avuto. Cioè, sta diventando questa canzone l'inno non ufficiale della nazionale inglese. Pensa l'orgoglio, l'ego di Noel Gallagher, come può essersi elevato, ma se lo merita, la canzone è meravigliosa, insomma. Il fatto che poi la gente spontaneamente l'abbia cantata, no? All'interno dello stadio, e che i giocatori della nazionale inglese si siano uniti nel cantare questa canzone, pensano a lui a casa, si guarda la partita, o magari era allo stadio anche, probabilmente, non lo so, e boom, parte Wonderwall cantata da loro. E giustamente lui ha detto: Wonderwall ormai è della gente, non è più mia, è una canzone della gente. Ed è vero, ed è vero, ed è vero. Grande Noel, grande Wonderwall soprattutto. Ma amici, siamo arrivati al momento in cui bisogna eleggere a questo punto l'ottavo vincitore, l'ottavo finalista della battaglia dei riff, la finale fra i Nirvana, Kamesiwar, quindi il riff di Kamesiwar contro il riff di Mane, ha visto spuntarla i Pink Floyd col 60% dei voti. È stata una bella battaglia però, eh? Nirvana hanno avuto pure un sacco di voti, 60% Pink Floyd, 40% Nirvana, e quindi l'ottavo finalista è Mane dei Pink Floyd. Gli altri finalisti, che si contenderanno quindi il trono della battaglia dei riff, ripeto, sono Mane dei Pink Floyd, David Bowie Hero, Spencer Davis Group Gimme Some Lovin', Cream Sunshine of Your Love, Black Sabbath Paranoid, Jimi Hendrix Foxy Lady, All of the Love Led Zeppelin, Smoke on the Water Deep Purple. Il caso vuole che su 8 siano 4 brani e 4 riff degli anni 60 e 4 riff degli anni 70, quindi c'è una parità fra i due decenni. Le finali le faremo lunedì, martedì e mercoledì di settimana prossima, ok? Siete avvisati, tutto a posto. Adesso noi andiamo avanti invece, però leggiamo prima ufficialmente il riff vincente, che è questo. Diciamo che negli otto ci sono almeno tre che si possono contendere, perché se un domani vi dovessi dire: ma meglio Money o Smoke on the Water o Wall of the Love o Heroes,

senza togliere nulla agli altri finalisti, ci mancherebbe. Ce ne occuperemo la settimana prossima, dai. Adesso invece continua Capitol Records, giornata di compleanni. Oggi c'è un bel personaggio che ci piace molto, che compie gli anni, è Kurt Smith dei Tears for Fears, che compie 65 anni.

0: Eccolo qua, Renato Zero, poi c'è Fabio. Prima abbiamo fatto gli auguri a Kurt Smith e TS for Fears che oggi compie gli anni. Fabio giustamente dice compie gli anni anche Renzo Arbore oggi, il grande Renzo Arbore, 89 anni, ma ce ne sono un sacco. Oggi compie gli anni anche Mick Fleetwood, Fleetwood Mac, Patrick Moraz, ex degli Yes, dei Moody Blues, John Isley, già dei Dire Straits. Insomma, ogni giorno sono tanti compleanni, noi ne ricordiamo alcuni. Adesso, amici, amici, amici, avete il cellulare di fianco a voi?
1: Capital Game. Everybody play the game.
0: Perché anche oggi io voglio regalarvi un accredito che vale per due persone per una bellissima giornata da vivere per il Trento Live Fest 2026 che si terrà nel weekend del 28, 29, 30 agosto e poi anche nel weekend del 4, 5, 6 settembre. Tanta grande musica dal vivo, tanti bei personaggi da vedere. Io oggi vi regalo un accredito per due persone per la giornata di domenica 6 settembre quando sul palco ci saranno dal vivo i Negramaro e anche Motta. E allora sapete che per vincere la credito è importante rispondere a una domanda solitamente piuttosto facile, però bisogna essere la prima persona a dare la risposta esatta. Abbiamo parlato di Negramaro e allora la domanda riguarda i Negramaro. A cosa si ispira, amici, il nome della band Negramaro? Facile, dai, facilissimo. Risposta A, a un antico vitigno pugliese. Risposta B, a una leggenda del Salento. Risposta C, a una località della provincia di Lecce. 342 342 21 90.

0: Stiamo regalando un accredito per due persone per il Trento Live Fest, weekend del 28, 29, 30 agosto e anche quello del 4, 5, 6 settembre per vedere un sacco di concerti. Ci saranno fra i protagonisti Fulminacci, Jamie Tights, Negramaro, Carboni, Madame, Emma e altri che verranno poi annunciati. I biglietti, vi ricordo, sono già in vendita su ticketone.it, ma caro Davide che sei al telefono, se mi dai la risposta esatta per te c'è un accredito per due persone. Ciao Davide.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao Davide da Belluno, giusto?
1: Vicino, dai.
0: Vicino a Belluno, dalla provincia di Belluno. Allora, caro Davide, mi dici un attimo a cosa si ispira il nome della band Negramaro?
1: Naturalmente al buonissimo Negramaro, al vino.
0: Al vino, certo, al buonissimo Negramaro. Assolutamente sì, per la domanda era facile, era molto semplice. In realtà per te è un accredito per due persone. Chi porterai a vedere il concerto di Negramaro e Motta?
1: Mia figlia.
0: Perfetto, come si chiama?
1: Anna.
0: Anna, la salutiamo, un bacio Anna dallo tu da parte nostra, va bene? Grazie. Caro Davide, buon concerto e buona serata intanto.
1: Grazie mille a voi.
0: A buona presto, sera. Ciao Davide, ciao. Ciao.
2: Capital Game.

0: vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
1: Non è una brutta idea. Poi in realtà lo sappiamo che non è così.
0: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
2: Bravissimo. The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
6: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
8: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
9: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus, tuo a soli 199 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Le notizie delle 17, buon pomeriggio da Antonio Cristiano.
11: Uccide la moglie e il figlio in casa in Versilia. Un 63enne è stato arrestato a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Ha sparato al 52enne e al 24enne, poi è andato sul tetto della casa continuando a imbracciare un fucile. I vicini hanno dato l'allarme, l'uomo non ha opposto resistenza ai carabinieri, gli ha detto: mi sono liberato di loro. Sono tornati in Italia i 2 attivisti della Global Sun Flottiglia arrestati in Libia un mese fa, Leonardo Alberizia e Domenico Centrone. Non dobbiamo dimenticarci della Palestina, ha detto Alberizia. I 2 cercavano di raggiungere la striscia di Gaza via terra per portare cibo e medicine alla popolazione. Sentiamo le parole dell'attivista dall'aeroporto di Fiumicino.
12: Vorrei che però adesso l'attenzione passasse alla Palestina. Siamo persone comuni che non riescono a tollerare di non fare qualcosa per modificare la situazione a Gaza. Sotto gli occhi del mondo è in atto un genocidio, la distruzione di un popolo, e mi sento di chiedere al nostro governo di fare tutto quello che può. Credo che ci siano misure che si possono adottare per far rispettare il diritto internazionale.
11: In aumento le città italiane da bollino rosso per il caldo, sono 16 oggi, diventeranno 17 domani e 18 venerdì. Disagi per le alte temperature in tutta Italia. A Milano e provincia nelle ultime 24 ore 60 interventi dei vigili del fuoco per soccorrere persone bloccate in ascensore, ascensori bloccati per i cali di corrente. A Pescara divieto di balneazione dopo problemi alla rete fognaria causati dai continui blackout. Alla Galleria degli Uffizi a Firenze stop per oggi alla vendita dei biglietti per un malfunzionamento dell'aria condizionata. Arriva il primo sì alla nuova legge sulla caccia. Riccardo Quadrano.
0: Sorride il ministro dell'agricoltura Lollobrigida, primo sostenitore del testo, che ha ottenuto l'approvazione del Senato con 80 voti favorevoli, 56 contrari e 2 astensioni. Aspettando il verdetto della Camera, il provvedimento modifica l'attuale legge datata 1992. Tra i punti più controversi che hanno scatenato le proteste di animalisti e ambientalisti c'è quello della figura del cacciatore, che diventa bioregolatore, chiamato cioè alla gestione e al controllo delle popolazioni animali, ma anche la possibilità di aumentare le specie cacciabili e capibili.

0: una bella canzone di Burt Bacharach qui nella versione di Bacharach insieme a Elvis Costello, però due grandi insieme per I'll Never Fall in Love Again. Amici, questa è Radio Capital, adesso arriva la nostra redazione con le ultimissime news.
1: Con questa fai colazione. Con loro hai una visione diversa delle cose.
2: Ci scrivono che il boom delle

0: curabili e le zone dove si potrà cacciare, fino a comprendere le spiagge. Per le opposizioni, che sperano di modificare il testo a Montecitorio, i boschi somiglieranno sempre di più a poligoni di tiro, con il rischio che l'Italia diventi il Luna Park dei cacciatori di tutta Europa.
1: Lo sport, il calcio, la Serie A comincia il sabato 22 agosto alle 18:30 con i campioni d'Italia. L'Inter sfiderà il Monza neopromosso. Allo stesso orario si giocherà Udinese-Como. Oggi invece ai mondiali alle 21 si giocano Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar. A mezzanotte invece Marocco-Haiti e Scozia-Brasile. Prossima edizione di Capital News alle 18.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

bravi i Tramps, io sono innamorato dei Tramps, amici. Si ricorda sempre per Disco Inferno, ma questi hanno fatto un sacco di album, hanno fatto 9 album fra il 75 e l'84, quindi 9 album in 9 anni, e non c'è solo Disco Inferno fra i loro brani storici, c'è anche questa Soul Bones. Fra l'altro, a un certo punto avete sentito che c'era un'armonica a bocca che è entrata a fare un assolo, ecco, quello era Stevie Wonder. Non figura figura fra i crediti del brano, ma non è un featuring, no, come si usa adesso. Sarebbe stato Tramps featuring Stevie Wonder se fosse uscito adesso sto brano, e invece c'era un bel Stevie Wonder che si è messo l'armonica a bocca, ha dato quel colore molto particolare al brano. Erano i Tramps con Soul Bones su Radio Capital, era il 1978, e questo brano ci ha aperto un'altra ora di Capital Records, l'ultima per oggi, la quarta come sempre succede a quest'ora. E adesso noi siamo pronti per giocare anche oggi col gioco dei 5 elementi. Allora, Tommy ha preparato 5 elementi sonori anche oggi, Elisa è in redazione a sentire i vostri vocali, leggere i vostri messaggi, cosa che farò anch'io. Allora, diamoci un nome innanzitutto, che mi sa che oggi ancora non l'abbiamo fatto. Io sono Marco Biondi, siamo in diretta, questa è Radio Capital, Tommy è in regia da Roma, Elisa è in redazione da Milano, e questo è il primo elemento sonoro di oggi. Amici, è corto, lo so, è un secondo di roba, ma è un brano talmente famoso che secondo me lo riconosci anche con mezzo secondo. Ascoltiamo ancora, Tommy. Sì, perché la voce è quella lì, perché i suoni sono quelli lì, perché il tappetone sotto è quello lì. Ascoltiamolo ancora una volta. Oggi non si può sbagliare, eh? Oggi non si può sbagliare. Allora, fammi vedere un attimo, Roby sei stato il primo in assoluto come primo messaggio, hai già indovinato tutto, quindi era giusto dirtelo e dirlo in onda che sei tu il primo. Ma a questo punto tirate fuori il nome, fate il vostro vocale se già avete capito tutto, o se volete sbagliare, sbagliate pure, siamo qua per correggere anche i vostri errori. 342 342 21 90.

faceva notare giustamente Tommy, pensate che questo brano è del 1998. Cioè, senti come suona l'elettronica ai massimi livelli, e ha 30 anni, fra due anni compirà 30 anni praticamente questo brano. Questo album, tutto l'album oltretutto. I grandi Air trovati su Radio Capital, questo è Sexy Boy, Oui c'est moi. No, quella è un'altra cosa. Va bene. Allora, stiamo giocando col gioco dei 5 elementi, amici. Beh, ve l'ho detto, era facile, oggi è facile, però quando è facile, poi ci sono gli errori lo stesso, perché qualcuno di voi comunque ha sbagliato a dire il nome di chi canta, per quanto il brano sia famosissimo. Quel cantante lì, oltretutto, è famoso principalmente per questo brano, quindi è difficile sbagliare. Però qualcuno ha detto Paul King, ma non è Paul King, amici. Non sono neanche gli Human League a cantare quel brano lì, e non sono neanche, attenzione, i Kaja Gugu.

per quanto, ma qui mi fermo, ok, per quanto, ma qui mi fermo. È facile, lo so che è facile, amici, però visto che c'è tanta ciccia, c'è tanta carne al fuoco attorno a questo brano, io mi aspetto da voi anche un bel vocale che mi racconti un po' di cose, perché qui già vi do qualche indizio anch'io subito. Qui stiamo parlando di un brano che fa parte di una colonna sonora, di un film iconico, con un grosso produttore dietro, quindi mi raccomando, fate un bel vocale già da adesso se volete, noi li ascoltiamo tutti e poi sceglieremo quale mettere in onda. Intanto vi faccio ascoltare il secondo elemento sonoro, che è questo. È perché è il suono che c'è sotto, a parte la voce, è proprio il suono del brano che è diventato iconico, famosissimo. Sentiamo ancora? Dai amici, di chi stiamo parlando? Di chi è questa voce? Fate un bel vocale o scrivete 342 342 21 90.

Il grande Barry White, la sua versione di Just the Way You Are, gioiello di Billy Joel. Fra l'altro ne approfitto, se ci fosse qualcuno di Sky all'ascolto, vi prego smettete di mandare in onda And So It Goes, il documentario su Billy Joel, perché sta diventando una droga per me. L'ho già visto 4 volte e sono 2 puntate da 2 ore l'una, eh? L'ho già visto 4 volte tutto. Ce l'ho registrato su My Sky e ogni volta che magari facendo zapping lo becco, resto a guardarlo un'altra volta alla faccia del fatto che poi mi dicono, ma dormi poco, appunto. Già dormo poco di me, perché è bellissimo, amici, lo so che ve l'ho già detto, ma guardatelo perché lui racconta la sua storia in una maniera incredibile, ci sono filmati d'epoca, tanta roba se vi piace Billy Joel, e anche se non vi piace vi piacerebbe lo stesso secondo me. Adesso torniamo invece al gioco dei 5 elementi, abbiamo il terzo elemento sonoro da ascoltare che è questo. Anche qua vedi, non c'è la voce, eppure secondo me lo riconosci lo stesso il brano, ascoltiamolo ancora. Allora, per chi non ha ancora le idee chiare sul nome del cantante, che

0: in realtà è famoso per il suo soprannome, una cosa curiosa è che lui si chiama all'anagrafe Christopher Hamill. Ok? E ha usato come pseudonimo un anagramma del suo cognome. Ok? Se voi fate l'anagramma del suo cognome, che è Hamill, e ha un H iniziale, salta fuori il suo pseudonimo per cui è conosciuto, il suo nome d'arte. Insomma, vi dico solo questo, tanto ormai i giochi sono abbastanza fatti. Però una cosa importante che vi dico, fate i vostri vocali e siate un po' originali per annunciare oggi l'ultimo di Capital Records. Mandate il vocale al 342-342-2190.
1: Con questa crei l'atmosfera. Con loro scopri cose nuove.
2: Sono sempre stato un fan di Quincy Jones. Ho avuto anche la fortuna di essere ambasciatore della sua rivista in Italia per 2 o 3 anni, alla fine degli anni 90. Voglio aprire il nostro appuntamento di The Vibe con l'album The Dude. Erasmus.

0: da me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital, solo bella musica.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per Dental.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità. Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Dottore, telefono per mio marito.
4: Mi dica, che succede?
3: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
4: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, dal 26 giugno in edicola con Repubblica.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: In settimana trasdolchiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce

0: Uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
0: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
3: Sigma, il tuo risultato vale.
4: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, TV LG OLED 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
6: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

Behind Blue Eyes, grande canzone degli Who. Pensate, 62 anni di carriera questo gruppo. Hanno iniziato nel 1964, sono ancora attivi. Mi fa strano e mi fa sempre sorridere quando leggo dichiarazioni dei Beatles, componenti dei Beatles o degli Stones o degli Who, quelli che hanno iniziato nel decennio, nella decade degli anni 60, insomma, che erano convinti che tutto andasse avanti per 3-4 anni, insomma, no? Leggevo recentemente una dichiarazione anche di Mick Jagger, diceva: ma noi all'epoca pensavamo di andare avanti 3-4-5 anni.

0: al massimo e poi sarebbe finito tutto, perché nessuno si aspettava una carriera così lunga, nessuno si aspettava quello che per il rock è stato poi nei decenni seguenti, no? Quindi tutto hanno, anche George Harrison raccontava questa cosa, mi ricordo, tutti hanno vissuto all'epoca un po' alla giornata, no? Tutto sommato, finché va è andata molto bene, è andata veramente molto bene. Tra l'altro oggi, parlando di quei gruppi degli anni 60, è un giorno anche importante, perché ricorre oggi, nel 1965 è stato l'evento, ricorre il primo tour e primo e unico tour italiano dei Beatles, quindi nel 65 stasera, oggi facevano due concerti al Vigorelli di Milano e poi a seguire le altre date, insomma tutta gente che va avanti da decenni, assolutamente. E noi adesso invece torniamo a giocare col gioco dei cinque elementi, è il momento di svelare di chi è la voce che avete ascoltato nei primi tre elementi, che fra poco riascolteremo. Ce lo dice Paolo oggi, vai Paolo.
1: Non vedo l'ora che siano le sei, non perché finisco di lavorare, ma perché ascolterò l'Imal.
0: Bello, bello questo, bello questo. No, per un attimo ho temuto, non vedo l'ora che finiscono le sei, così te ne vai. E invece no, bravo Paolo. Bel messaggio, sì, è l'Imal, ma avevamo già indovinato tutti, e se si pensa all'Imal, si pensa a una canzone in modo particolare, che è quella lì. Quindi amici, da questo momento fuori la voce, tocca a voi, adesso seriamente fate un bel vocale, perché anche questa sera qualcuno o qualcuna fra voi annuncerà l'ultimo brano di Capitol Records. Quindi dite il vostro nome, la città da dove ci ascoltate, mi raccomando abbassate il volume della vostra autoradio, fate in modo che si senta bene il vocale, perché a volte ne arrivano di molto belli ma anche molto disturbati da mille rumori, quindi mi raccomando annunciate poi l'email e dite il titolo esatto della canzone, va bene? 342 342 2190, intanto beccatevi questa.

Millennium, questo è Robbie Williams su Radio Capital. Ci siamo fatti prendere dal gioco dei cinque elementi prima e mi sono dimenticato di farvi ascoltare di nuovo i primi tre elementi sonori, ma c'era bisogno, mi chiedo. Vabbè, novità, recuperiamo tutto. Non abbiamo ascoltato neanche il quarto, adesso dovremmo ascoltare il quinto. Allora sapete che facciamo? Riepilogo di tutto l'insieme. Siete ancora in tempo a fare il

vostro vocale, amici, fatelo perché avete l'ultima possibilità per andare in onda fra poco. Quindi riascoltiamo i primi tre elementi. Innanzitutto, il primo era questo. Il secondo era questo. Questo il terzo. E adesso ascoltiamo il quarto. E adesso ascoltiamo il quinto. Bellissimo, il brano l'abbiamo già ascoltato, tanti saluti, ci sentiamo domani. Scherzo, scherzo, questi sono i cinque elementi tutti insieme per la prima volta in caso eccezionale. Però allora amici, adesso seriamente, fate un bel vocale, voi con la vostra voce, perché tra poco qualcuno di voi andrà in onda. Vostro nome, città da dove ci ascoltate, annunciate l'email e dite il nome esatto della canzone, va bene? 342 342 2190 è l'ultima.

0: Last Train Home, questo è John Mayer su Radio Capital. Siamo alla fine di Capital Record, resta solo un brano da ascoltare e oggi il brano ultimo di Capital Record ce lo annuncia il bravo Massimiliano.
1: Come dice Marco Biondi, se la conosci è quella lì, e questa qui è Never Ending Story di Limahl, colonna sonora dell'omonimo film degli anni 80. Un saluto e tanti baci da Massimiliano da Roma.

0: Certo che uno una volta dice una cosa per radio e ci sono amici che se la ricordano e se la tirano al dito. Mau, che sarà Mauro o Maura, credo almeno. Marco, se ricordo bene, hai detto che il film La Storia Infinita non l'hai mai visto. Ricordo bene? È vero, confesso. Io ho dei buchi nei film degli anni Ottanta che sono clamorosi. Ma non tutti avrete visto La Storia Infinita, dai. Tra film di successo. Tu, Elisa, l'hai visto La Storia Infinita? L'hai visto. Tommy, l'hai visto La Storia Infinita? Non l'hai visto. Non ditemi che lì fuori tutti avete visto La Storia Infinita. Adesso ci sarà qualcuno che non l'ha visto. Facciamo un sondaggio. Sì, l'ho visto, no, non l'ho visto. E vediamo un attimo. È grave? Elisa, è grave se non l'ho vista? No, posso guarire. Va bene amici, Never Ending Story era Limal, l'ultimo di oggi di Capita Records. Chiudiamo qui per oggi, ma il negozio di dischi di Radio Capital riapre chiaramente domani. C'era Elisa in redazione, grazie Elisa. C'era Tommy in regia da Roma. Adesso arrivano le ultimissime news e poi TG0 con Doris Zaccone e Silvia Mobili anche per questa sera. Da Marco Biondi è tutto, vi aspetto domani ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
7: Grazie, ma no, grazie.
6: Date biglietti su livenation.it.
7: Grazie, ma no, grazie.
6: Tutte le info su capital.it.
8: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni, mini classi e tutor dedicati.

0: Ascolti, per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi
1: scuole! Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, Samsung Galaxy S26 512 GB con supervalutazione tuo a 929 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito! MediaWorld.
4: Le notizie delle 18 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. In apertura, il caldo che queste ore sta colpendo tutta Europa. Qui da noi un uomo di 61 anni è morto nel pomeriggio in provincia di Piacenza per un malore dovuto proprio al grande caldo. Stava lavorando in una vigna dalla mattina e il fratello ha ritrovato il corpo senza vita. Nel Regno Unito è stato battuto il record assoluto di temperatura per il mese di giugno con i 35,7 gradi di oggi nel Surrey. Il precedente record era di 35,6 registrato nell'Hampshire il 28 giugno 1976. In chiusura di giornale radio le previsioni del tempo. L'ambasciatore statunitense a Roma prova a ricucire lo strappo con la premier Giorgia Meloni dopo le accuse di Trump. Ha fatto un lavoro eccellente in Italia in questi 5 anni, ha detto Tillman Fertitta, e ha portato l'Italia a diventare leader mondiale. Intanto una ricerca fotografa il calo di fiducia internazionale nei confronti di Trump e degli Stati Uniti. Andrea Lucatello.
5: A certificarlo è un sondaggio di Pew Research Center realizzato su oltre 42.000 persone in 36 paesi. Secondo i dati, solo 2 persone su 10 ritengono Trump affidabile nelle decisioni di politica estera. Appena il 37% degli intervistati ha un'opinione positiva degli Stati Uniti, mentre il 76% considera il presidente inadatto al suo ruolo. In Italia la percentuale sale all'83%. In forte diminuzione anche la percezione degli Stati Uniti come partner affidabile. Nel nostro paese si passa dal 73% del 2022 al 34% di oggi. Pesano le scelte di politica estera, dalla guerra in Iran ai conflitti in Ucraina e Gaza, ma anche le tensioni sui dazi e sulla Groenlandia.
4: E questa è la giornata dello scontro tra NATO e difesa italiana sul ruolo delle basi militari statunitensi presenti nel nostro paese. Secondo il segretario NATO Rutte, circa 500 aerei americani sono decollati dalle basi del nostro paese nell'ambito di migliaia di missioni effettuate in Europa. Dal Ministero della Difesa negano e parlano di soli voli tecnici e logistici. L'Italia chiede un risarcimento per la morte di Giulio Regeni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto 2 milioni di euro nel processo ai 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore. Il crimine ha colpito profondamente la comunità italiana, hanno detto dall'avvocato dello Stato, e ancora gli imputati hanno leso i diritti di tutela della libertà dei cittadini italiani all'estero. La Lazio femminile licenzia una calciatrice per essere rimasta incinta. Il Tribunale Sportivo Internazionale condanna il club a risarcirla. Elisa Matta.
6: Maya Göthberg, 28 anni, durante la trattativa per rinnovare il suo contratto ha informato la società della sua gravidanza. Da quel momento i colloqui si sono interrotti e l'accordo fra la calciatrice e la società non è stato firmato. Göthberg, dopo aver perso la causa in primo grado, ha fatto appello al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, che le ha dato ragione. È la prima volta che una sentenza riconosce che una società ha violato le norme della FIFA sulla maternità di un atleta. Göthberg non era obbligata a informare il club del suo stato di salute. Invece, la Lazio ha divulgato l'informazione privata anche alle compagne di squadra della calciatrice. Non si è mai trattato di calcio, ha detto Göthberg, ma di equità e rispetto.
4: Fra poco il via alla TG0, l'appuntamento con Capital News alle 19.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino nonché sul basso versante tirrenico, specie a ridosso dei rilievi, con qualche temporale di calore. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.

0: Jerry Rafferty con Baker Street su Radio Capital. Saluti a Marco Biondi che ci ha precedute.
1: Sì.
0: Qualcuno dice mai visto la storia infinita, perché nella domanda tra le canzoni, insomma, sulle quali rispondere c'era la storia infinita.
1: Cioè questo film che è un classico, no?
0: È un classico.
1: Ci sono quei film classici che uno di solito vede, però non è detto che tutti lo vedano.
0: No, però infatti, se volete, Silvia Mobili vi racconta come è davvero finito Titanic, che è un suo grande classico.
1: Perché poi lui alla fine è andato nell'isoletta. Capito?
0: No,
1: non è morto.
0: No. Allora, benvenuti al TG0 in questa speciale edizione con Silvia Mobili
1: e Doris Azzaccone,
0: con Stefania Tringali. E attenzione, è tornato Illo,
1: è
0: tornato
1: là.
0: Simone Girasole.
2: Non esiste il femminicidio.
3: La donna è vittima in quanto tale.
4: Voleva una foto con me così tanto. Mi ha fatto pena.
5: Io e l'Italia non imploriamo mai.
6: Thank you very much. Good watch to you.
7: Cafoni zero.
8: TG0. Tomolo!
9: TG0.
10: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Ecco, invece questa sigla non è vecchia come il cucù, a parte l'ultima frase del Viperetta, perché la confeziona nuova ogni settimana proprio Simone Girasole.
1: Ah, viene pagato profumatamente
0: per questo.
1: Profumatamente,
0: sì.
1: Questa trasmissione andrà avanti per anni e anni e anni e anni, cara mia Doris.
0: Esattamente, avrà sempre una sigla diversa. Io lo so dove vuoi arrivare, io ho il cuore spezzato.
1: Lo so che tu hai il cuore spezzato. Oggi è stata proprio mentre facevamo la riunione di redazione, io, Doris e Stefania, insomma, c'era Doris che ancora credo si debba riprendere dalla notizia.
0: Ma
1: però
0: poi di mercoledì mi dite questa cosa, io ho il cuore spezzato. Perché, perché è arrivata la conferma dalla RAI. E tutti gli anni in questo periodo Federica Sciarelli lascia chi l'ha visto. Federica Sciarelli lascia chi l'ha visto, poi non la lascia,
1: certo,
0: mai.
1: E invece
0: questa volta sì, c'è la conferma della RAI, non la sua ancora, che sicuramente non tarderà ad arrivare. Però dopo quanti anni?
1: Eh beh, guarda, lei è entrata nel settembre del 2004, quindi se ti fai due calcoli sono 22 anni di trasmissione. Continua.
0: Dopo 22 anni Federica ha detto basta.
1: Lei ha ammesso che si sentiva un po' stanchina, sai, tipo Forrest Gump, sono un po' stanchina. Però come dicevi tu, ogni anno poi vabbè la rifaceva, era una trasmissione a cui comunque lei è molto affezionata, ma pare che il contratto è in scadenza e appunto che la RAI sta cercando un erede per una trasmissione amatissima da Doris.
0: Io sono una chi l'ha vista, quindi come tutti chi l'ha vista, oggi è una giornata veramente difficile. Però posso dire una cosa con credo onestà intellettuale: Federica, fai bene. Cioè, dopo così tanti anni, mi mancherà, io forse non lo guarderò nemmeno più, perché lei è quel programma, lei ormai ha stretto anche amicizie con i parenti delle vittime, non le ha lasciati soli un istante, hanno fatto riaprire tantissime inchieste, cioè è un programma fondamentale, importantissimo.
1: Si è riparlato di Dennis Pipitone, addirittura di Emanuela Orlandi, sì.
0: Elisa Claps, cioè, se non ci fosse stato chi l'ha visto non si sarebbe mai saputa la storia vera di come sono andate le cose. Però un programma così forte, anche duro, forse dopo un po' ti logora.
1: È un po' inquietante questa sigla che sentiamo in sottofondo. Posso
0: si
1: dire,
0: chiama
1: mi sento
0: Missing.
1: Un attimo, cioè sono entrata in proprio tristezza acuta, perché mamma mia, vuoi sapere chi sono i papabili? Il Toto, i possibili successori della nostra Federica Sciarelli? Allora, Massimo Giletti, come lo vedi?
0: Vabbè. Ma non commento, ragazzi.
1: Eleonora Daniele, che già comunque lei conduce, no, dei programmi in cui si trattano casi umani, no? No, vabbè, scusa. Francesca Fialdini, che ha uno stile un po' empatico. No, niente, sta bene. Salvo Sottile, lui sempre sulla cronaca. Dai, niente, non le piace. Oppure già chi conosce il programma, già chi è dentro, no? Sai, le croniste che vanno a sentire la storia, come Veronica Briganti o Chiara Cazzaniga, potrebbero essere. Dai, il nuovo innesto.
0: Non voglio essere antipatico. Sono tutti professionisti enormi, quasi tutti, però
1: qualcuno però dovrà andare.
0: Qualcuno dovrà
1: Doris,
0: andare.
1: Vai tu.
0: No,
1: proponiti.
0: Non credo.
1: Vai.
0: Non
1: scusami,
0: credo.

0: Auto Sanremo, io lo capisco, Costanzo Maurizio Costanzo, Sciarelli,
1: ci sono
0: chi
1: dei
0: l'ha
1: programmi
0: visto?
1: che diventano tutt'uno identificabili con, un tutt'uno con chi li conduce. Va bene, lunga vita a Federica Sciarelli e anche a chi l'ha visto, che continuerà ad andare
0: avanti.
1: Certo,
0: penso di sì. Poi dopo controlliamo, dopo andiamo a vedere.
1: Staremo a vedere.

0: Side in the Name of Love su Radio Capital al TG0, 18 e 16 minuti. E beh, come tutti gli anni a giugno anche la Rai presenta o non presenta i palinsesti.
1: In questo caso non presenta ancora.
0: C'è sempre qualcuno che ovviamente si lamenta perché i palinsesti possono confermare oppure
1: un po' come Alessandro Borghese
0: possono smentire.
1: Anche ribaltare,
0: esattamente. Anche il palinsesto di Radio Capital. No, non lo so, per dire, noi ancora non ce l'abbiamo. Siamo qui.
1: Ospite, ma vabbè, insomma, guarda, una cosa certa che Radio Capital comunque offrirà sempre una musica meravigliosa.
0: Sempre, dovete stare
1: tranquilli,
0: dormire tra 20 guanciali, però è un po' questo, le radio e le televisioni sapete che finiscono come la scuola, cioè vanno la stagione radiofonica e televisiva da settembre a giugno e quindi poi la stagione successiva viene confermata proprio in questi giorni, quindi niente panico. Allora, a proposito di panico,
1: ma sì, anche di botta e risposta che c'è stata alla Camera tra il deputato Emanuele Pozzolo e la vicepresidente Anna Scani, che poi era in quel momento presidente di turno, e sta diventando una sorta di guerra grammaticale questa, no? Perché c'è stato questo scontro, si votava sugli ordini del giorno sul piano casa in aula. La presidente turno, appunto Ascani, era lì presente e il deputato di Futuro Nazionale Pozzolo faceva il suo intervento, però si rivolgeva a lei sempre al maschile con signor presidente, signor presidente. Lei ha detto a un certo punto la invito

0: a utilizzare la forma femminile, signora presidente, almeno questo. E lui si è scaldato. Ecco, vogliamo sentire
1: quello
0: che è successo?
1: Sentiamo questo appassionato scambio.
2: Grazie, signor presidente, grazie, membri del governo.
3: Collega, mi scusi, siccome è la terza volta che lo sento, se usa signor, dica signora, presidente, se no va bene, presidente. L'ho sentito da
2: grazie, signor presidente.
3: Grazie, collega deputata Pozzolo, prosegua.
2: Se si diverte, signor presidente, ci divertiamo tutte e due. Io ho usato il termine istituzionale. Lei deve rispettare un deputato che usa i termini istituzionali.
3: La richiamo all'ordine.
2: Non può permettersi.
3: La richiamo all'ordine, collega.
2: Non può permettersi. Io richiamo all'ordine.
3: La richiamo all'ordine per la seconda volta, collega Pozzolo. Prosegue il suo intervento e non si permetta mai più di rivolgersi così alla presidenza, che le ha chiesto una cortesia, collega Pozzolo.
2: Prego,
3: collega Pozzolo, non si rivolga in questo modo alla presidenza, altrimenti la devo far uscire dall'aula. Prosegua.
2: Signori colleghi, al plurale va meglio.
0: Ma pure, capito, lo spiritoso.
1: Non è tanto
0: sarcasmo.
1: Ripassarsi la grammatica, ripassarsi anche un po' le buone maniere, che però, come dicevamo ieri anche con Antonio Padellaro, si sono un po' perse anche a livello istituzionale, no?
0: Sì, siamo alla Camera, poi comunque vieni ripreso dalla Presidente della Camera di turno e non lo so, un pochino di rispetto proprio per le istituzioni, al di là del fatto che tra l'altro Vannacci è proprio poco fa è intervenuto, ha detto la Crusca ha mette il maschile quando si parla della funzione in astratto, ma qui c'è di concreto una persona che sta dall'altra parte e una persona anche che ti sta dicendo per cortesia mi devi chiamare la presidente, o se proprio non ti va questo articolo semplicemente presidente, e lui invece insiste, la richiama ancora signor, insomma, anche perché poi la Crusca dice che effettivamente ci sono gli articoli e questi articoli vanno usati
1: esatto,
0: quando si deve
1: e quindi dal punto di vista istituzionale Così doveva essere. E niente, ormai siamo nel cattivismo, chi è più cattivo, chi fa il grugno più duro.
0: Poi hai sentito proprio Pozzolo quando lei ha detto la deputata Pozzolo, lui subito
1: come si è risentito.
0: Ti dà fastidio se qualcuno ti chiama in un'altra certa maniera.
1: Senti, come mi vuoi chiamare? Doris.
0: La zaccone
1: di Vabbè. Ti ricordi quando diciamo la Silvia, la Doris, Silvia. Perché al nord c'è questa abitudine di mettere l'articolo anche davanti ai nomi.
0: A me piace invece
1: femminili.
0: La Mobili, cioè essere la chiamata Mobili. L'articolo con il mio cognome.
1: La Mobili, la Mobili zaccone mi piace. E vai, ci
0: non
1: piace,
0: so.
1: Come direbbero a Milano, che dicono
0: a
1: anche
0: me chiamano Silvietta.
1: Dove ti chiamano
0: dappertutto, Silvietta. Conosco una persona al postino, già mi dice
1: non
0: Silvietta.
1: Si devono permettere.

0: quanto mi piace questo progetto dei Tame Impala. Lui si chiama Kevin Parker e ha messo insieme questo gruppo di rock psichedelico australiano, e le canzoni sono sempre raffinatissime. La nuova si intitola Dracula.
1: Allora, ci ricordano, ricordiamo anche il deputato Pozzolo, era stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza per essere risultato positivo all'alcol test dopo un incidente, aveva un tasso circa doppio rispetto al limite consentito. E poi nel 2024, vi ricordate, Capodanno era stato condannato in primo grado per porto abusivo d'armi, no? In relazione proprio a uno sparo durante la festa. Quindi diciamo, Pozzolo ha un bel background,
0: sì,
1: un curriculum di tutto rispetto.
0: Ha un'attività vivace, diciamo, parlamentare, non soltanto. Allora, nel frattempo, che cosa sta succedendo in giro per il mondo? Intanto il petrolio è andato giù, finalmente è tornato ai livelli del pre-Hormuz.
1: Sì, speriamo però che anche poi le pompe di benzina
0: vadano giù. Di solito, sì, di solito non è così immediato.
1: Non è proprio così.
0: Però il gas, insomma, siamo tornati al livello prima di quel famoso blocco nello stretto, questa manica di mare, questo gomito di mare che ha creato tanti problemi. Staremo a vedere. Intanto, se avete da fotografare pompe di benzina, fateci sapere. Però le cose non è tutto sereno.
1: No, non è mai rosa e fiori ultimamente, mi sembra, no? Proprio istituzionalmente c'è stato un botta e risposta tra la NATO e il governo italiano sull'uso delle basi americane in Italia durante l'operazione statunitense in Iran. È successo questo, che a far partire la polemica, che in parte è rientrata, è stato il segretario generale della NATO Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News ha detto: ma 500 aerei americani sono partiti da basi in Italia per appunto sostenere l'operazione contro Teheran. Apriti cielo, il Ministero della Difesa subito è intervenuto.
0: Cioè,
1: Tagliani
0: è svenuto.
1: Crosetto soprattutto. Precisiamo che l'Italia si è autorizzato l'uso esclusivo di natura tecnica, logistica, quindi ha escluso qualsiasi partecipazione ad azioni offensive, quindi insomma, ricordiamo sempre nel pieno rispetto della nostra Costituzione. Lui si è anche detto, Crosetto si è detto anche disponibile a riferire in Parlamento, c'è anche un elenco dettagliato di tutti i voli autorizzati. Poi c'è stata una nota, una seconda battuta della NATO, la portavoce ha detto: no, ma guardate che il segretario generale Rutte faceva riferimento proprio ad un supporto logistico. Però questo poi tanto è bastato per far riaprire il dibattito anche sulle modalità dell'uso delle basi militari americane in Italia.
0: No, infatti questa frase che è arrivata ha creato un piccolo terremoto, perché appunto c'è quella polemica che stai dicendo tu. Anche Tajani ha detto: guardate, sono state rispettate tutte le norme, adesso lo diremo in Parlamento, nulla è accaduto. Insomma, ci si
1: Rutte magari durante l'intervista,
0: aspetta,
1: cerca di essere un pochino più
0: meno,
1: preciso,
0: un po' più preciso, un po' più preciso. Allora, ci sono altre polemiche delle quali vi vogliamo dare conto questa sera, e soprattutto anche delle novità. Vi ricorderete, al TG0 qualche tempo fa abbiamo parlato dell'ITER, la nuova legge sulla caccia, che insomma divide molto e ha provocato tantissime contestazioni da parte degli animalisti, del WWF, della LIPU. Adesso è stata approvata.
1: Sì, in prima battuta.
0: Sì. Adesso dovrebbe andare alla Camera. Apriti cielo, anche lì tante cose da spiegarvi e da capire meglio tra poco. This is Radio Capital.

0: questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, frigorifero combinato Samsung Ecoflex tuo a soli 699 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Jerry Calà per Seat, prima!
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: sa di felicità. Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Franco Battiato e Alice, canzone meravigliosa, che vogliamo dire, siamo due battiatiane.
1: Battiatiste. Amanti di Battiato.
0: Grandi amanti di Battiato e anche di Alice, che ripropone uno spettacolo in cui canta le canzoni di Franco Battiato, Eri con me, e la vedrete in tour, arriverà anche a Roma verso la fine di luglio. Allora, al TG0, come vi stavamo dicendo, vogliamo mettere un po' il focus sulla nuova legge che regolamenta la caccia e che cambia in realtà quella già in vigore, credo, dal 92, quindi una legge che
1: ha dei punti molto differenti,
0: molto differenti,
1: aggiuntivi, perché il Senato, appunto, dicevamo, ha approvato in prima lettura il disegno di legge, il testo poi è stato firmato dal capogruppo di Fratelli d'Italia, che appunto l'ha presentata, adesso poi passerà all'esame della Camera. Per parlare di questo provvedimento, che è stato definito legge sparatutto, abbiamo al telefono la direttrice generale WWF Alessandra Prampolini. Benvenuta su Radio Capital.
2: Grazie mille, buonasera.
0: Buonasera a lei. Allora, abbiamo tante cose, quindi le chiediamo brevità. Quali sono gli elementi che vi fanno dire che è una legge sparatutto e che quindi non va bene? Dov'è, secondo lei, la cosa, le mancanze più gravi? Quali sono?
2: Innanzitutto non si tratta di una riforma, questa è la questione di fondo. Si tratta di uno stravolgimento vero e proprio che riporta l'approccio alla caccia a tempi veramente di decenni e decenni fa, che sono barbarici in un'epoca come la nostra. Si parte dal fatto che si torna a poter cacciare su aree demaniali, comprese le spiagge, una cosa di una gravità e di una pericolosità assoluta. Si parla di poter cacciare dopo il tramonto, altra cosa molto pericolosa non solo per la fauna ma anche per le persone. Viene esteso il periodo di caccia e va a coprire alcuni periodi in cui c'è già la fase riproduttiva delle specie, quindi anche questo gravissimo senza una regolamentazione. E poi, per esempio, sono state aumentate le specie cacciabili, senza alcuna verifica scientifica. Nel complesso, questa proposta di legge indebolisce completamente la fase di verifica scientifica delle decisioni. E i richiami vivi, che sono una pratica veramente medievale, perché sono questi poveri uccellini che passano la vita in gabbia, a volte anche seviziati affinché cantino di più per attrarre gli altri uccelli, vengono deregolamentati. Cioè, mi dispiace dirlo, ma non c'è veramente nulla in questa proposta che sia accettabile, non è un elemento o due, è proprio la proposta nella sua struttura che è incomprensibile. Se posso aggiungere una cosa, è tanto più incomprensibile quanto questa proposta nasce per far contento meno dell'1% degli italiani.
1: Ecco,
2: cioè, è una grandissima
1: cacciatori.
2: Bugia su questo paese, esatto. Infatti, è una grandissima bugia su questo paese questa legge.
1: Ecco, ricordiamo anche il lupo, che viene escluso dall'elenco delle specie particolarmente protette. Noi ci chiedevamo anche un'altra cosa, perché sono state inserite tra le specie cacciabili l'oca selvatica, ma leggevamo anche il piccione di città. Cioè, cosa vuol dire piccione di città? Vedremo dei cacciatori che
0: sparano in giro a piazza San Marco a Venezia.
1: Che vuol dire questo?
2: Mi fa piacere che abbiate colto questi elementi, perché appunto sono proprio quelli che ci fanno dire a noi e anche a moltissime società scientifiche che insieme con noi hanno firmato un appello alle più alte istituzioni dello Stato, che quello che si trova in questa legge non ha un fondamento scientifico. Ci sono una serie di escamotage più o meno pensati, non sappiamo esattamente da chi, per fondamentalmente allargare il più possibile, attraverso una serie di indicazioni, le maglie del cosa si può fare e dove. Questo è il principio fondante.
1: Vedremo dei cacciatori che vanno così in piazza e zac, uccidono un piccione.
2: Voi sapete che già oggi i cacciatori sono gli unici a poter entrare in proprietà private, cosa che in Italia è assolutamente vietata per fini di caccia, e già questa, comprendete, ripeto sempre, parliamo di meno dell'1% degli italiani, e per di più di una parte di popolazione, i cacciatori, dove la stragrande maggioranza hanno più di 60 anni. È un qualcosa di incomprensibile, veramente, perché in un momento poi storico così delicato, così pieno di preoccupazioni, anche di fatiche economiche, il nostro governo perda tempo a riportarci al Medioevo, per noi è incomprensibile.
0: Ma infatti le volevo chiedere questo, direttrice, siccome l'ha detto tante volte, anche a noi sembra incomprensibile, perché l'hanno pensata, e soprattutto perché è stata votata al Senato, cioè è stata già approvata al Senato, adesso deve andare alla Camera, l'iter potrebbe essere lungo, ma c'è il rischio che venga approvata anche lì?
2: Sì, c'è il rischio perché purtroppo da sempre, sebbene appunto siano pochi e siano sempre meno, perché nel corso degli ultimi 30-40 anni sono sempre più diminuiti, i cacciatori hanno da sempre in questo paese un aggancio molto forte con la politica, in particolare con alcune ovviamente parti della politica. Noi ci avviciniamo a un periodo elettorale, lo sappiamo tutti, questa di fatto a tutti gli effetti, a nostro avviso, è una manovra preelettorale per fare contenta un piccolo nucleo di popolazione italiana attorno a cui appunto ruota anche una micro macroeconomia, perché poi ovviamente ci sono sempre anche dei ritorni economici dietro, e questa è la logica che c'è, con una grande sottovalutazione però, perché il mondo di oggi appunto non è il mondo di 40, 30 ma neanche di 10 anni fa. La stragrande maggioranza degli italiani è contraria alla caccia, i giovani sono praticamente tutti contrari alla caccia.
1: Ecco, senta, però ci scrivono anche il problema della proliferazione dei cinghiali, cioè le nuove misure per contenere il numero di cinghiali che vediamo anche nelle città, sono efficaci oppure, non lo so, voi avete delle alternative alla caccia?
2: Assolutamente sì, questo è un altro dei temi appunto che questa proposta di legge affronta in un modo assolutamente sbagliato, perché il controllo della fauna selvatica è una pratica che esiste, non è assolutamente vietata in Italia, non solo esiste ma è anche disciplinata, prevede dei passaggi e dei regolamenti che variano anche in base alle specie, in base alle zone. Il controllo è un'attività di interesse pubblico che si svolge su base scientifica e che ha appunto l'obiettivo di limitare la fauna selvatica laddove la situazione diventi ingestibile. Io tra l'altro faccio presente che la fauna selvatica è patrimonio dello Stato, quindi è un bene pubblico. La caccia, che questa legge vorrebbe equiparare al controllo della fauna selvatica, è un'attività ludico-ricreativa ed è un'attività privata, con finalità completamente diverse.
0: Cioè, quindi non è che i cacciatori ci salvano dall'eccesso di cinghiali, dall'eccesso di piccioni nelle città, cioè non è che avverrà questo?
2: Assolutamente no, evidentemente no, anche perché allora, adesso tornando alla sua battuta di prima, veramente dovremmo vedere persone appostate su ogni angolo e su ogni tetto per ottenere questo effetto. Il controllo della fauna selvatica richiede un approccio scientifico. Noi sappiamo per certo, perché decenni di monitoraggio lo dimostrano, che la caccia ha contribuito ad aumentare i cinghiali in questo paese. Non solo perché ci sono stati cinghiali non autoctoni di importazione dall'est Europa con una resistenza e con una proliferazione estremamente superiore ai nostri cinghiali, ma anche perché cacciando in determinati modi si contribuisce all'aumento dei nuclei familiari invece di ridurlo.
1: Ecco,
2: bisogna sapere cosa si fa.
0: Certo.
1: Giusto, bisogna sapere cosa si fa.
0: Allora, poi chiudiamo, direttrice Prampolini, ci stanno scrivendo anche alcuni cacciatori, dicono: io sono un cacciatore ma questa legge non mi piace e non la approvo per niente. Quindi è un dibattito che secondo me deve continuare.
2: Confermo, noi parliamo anche con i cacciatori, ce ne sono tanti che non sono d'accordo.
1: Ecco,
2: confermo.
1: Meno male, insomma, va bene, possiamo dire così. Allora, ringraziamo la direttrice generale del WWF Alessandra Prampolini.
0: Buon lavoro.
2: Grazie.
3: TG0.

0: Haven't Met You Yet su Radio Capital, 18:45 minuti. Mamma mia, che
1: abbiamo
0: polemiche
1: scatenato,
0: abbiamo scatenato
1: l'inferno su,
0: davvero davvero ci
1: sulla
0: sono
1: caccia.
0: Sì sì, perché le posizioni, mi pare di capire, allora forse c'è di fondo che la gestione della fauna selvatica forse nel nostro paese non è gestita proprio benissimo, per cui ci sono intere comunità che sono esasperate da...
1: Beh,
0: appunto,
1: c'è da dire già Roma, se ci pensi,
0: i cinghiali che girano per strada, sì. Che quindi distruggono i campi, che provocano incidenti stradali, quindi un problema di alcune specie fuori controllo c'è.
1: Però
0: e non
1: hai sentito cosa ha detto la rappresentante del WWF? Che c'è un effetto boomerang però in questo caso, cioè non è che possiamo dire ai cacciatori adesso sparate sui piccioni in città perché sono troppi, oppure sparate ai cinghiali appena le vedete in mezzo alla strada. Bisognerebbe sicuramente pensare ad una politica un po' più ordinata, ad esempio anche ridurre i rifiuti, cioè pensare ad una raccolta dei rifiuti efficiente, perché spesso poi i cinghiali vengono lì, ma così come anche i gabbiani, se ci fai caso, che anche questo è un problema molto grosso in molte città italiane. Le recinzioni, i dissuasori, cioè ci sono altri modi per cercare un po' di circoscrivere il problema dei cinghiali o di altre specie che stanno sicuramente...
0: È vero.
1: Poi, sono aumentate.
0: Allora, ci scrive ad esempio il figlio di un cacciatore e dice: io personalmente non ho mai imbracciato un'arma e sono sempre stato indifferente alla caccia, però mio padre era una brava persona e, strano a dirsi, vi sembrerà strano, ma amava gli animali e amava la natura. E allora noi abbiamo dato un punto di vista che è quello del WWF,
1: certo,
0: cioè contrarissimo,
1: certo,
0: a, ovviamente,
1: contrario.
0: a questa legge, così come sono contrari Legambiente, l'IPU, tantissime altre associazioni,
1: sì,
0: tutte hanno chiamato questa legge sparatutto. Lo faremo un contraddittorio, nel senso che inviteremo anche altri, però mi piacerebbe che in questo paese si potesse parlare, cioè capire di che cosa stiamo parlando, senza faziosità, senza perché allora voi siete contro la caccia, a favore della caccia. La caccia è una cosa che non, per divertimento piace sempre meno, questo lo possiamo,
1: sì,
0: dire,
1: considerarla addirittura sport, alcuni lo considerano anche in questa maniera, ecco.
0: Poi che ci siano delle cose da rivedere,

0: da affrontare in maniera, come dire, equidistante, va bene, ci sto. Ma che la caccia possa essere considerato nel 2026 uno sport e un divertimento legittimo, dal mio punto di vista faccio proprio tanta fatica.
1: C'era già una legge, ecco, questa è stata totalmente stravolta,
0: però è vero che le cose vanno viste da tutti i punti di vista e quindi ovviamente lo faremo anche noi. Volevo solo chiedervi se vi ricordate il granchio blu.
1: Ah, come no? Accidenti.
0: Allora, perché anche il granchio blu, in qualche modo, se vuoi, fa parte di quel grande argomento che è le specie aliene.
1: Specie aliene che sono entrate anche nei menù italiani.
0: Bravissima, perché il granchio blu si mangiava le nostre vongole.
1: Eh sì,
0: e quindi no buono. Che fine ha fatto il granchio blu?

0: Remember di Madonna su Radio Capital, 18:52 minuti. Buonasera dal TG0, come state? Dove andate? Quanto caldo avete? Ha grandinato anche dalle vostre parti, perché qui a Roma sono venuti giù dei picchi.
1: All'improvviso, ha visto?
0: Sembravano dei mandarini. Boom, boom, boom. Speriamo non abbiano fatto tanti, tanti danni.
1: No, pare di no. La temperatura è rimasta tale quale, comunque. Sì, non sì, è sì, che ha rinfrescato, si sta più freschini, insomma. No,
0: infatti,
1: è sempre
0: ancora,
1: così.
0: È sempre bollino così. Rosso, di cui abbiamo parlato ieri, ne riparleremo anche domani, che sarà di nuovo bollino rosso anche in altre città, quindi insomma ci riaggiorniamo su questo. Però allora, granchio blu,
1: e il granchio blu c'è ancora,
0: c'è ancora,
1: è rimasto lì, era un

diciamo un grandissimo problema, perché come dicevi tu divorava le vongole, gli allevatori erano davvero in crisi. Poi che è successo? È successo che il granchio blu è entrato nella gastronomia italiana, e sempre più ristoranti, tra l'altro, se

0: e ti danno, hanno inventato una gamma di ricette proprio prelibate a base di granchio blu che portano in giro per l'Italia con, sai, quei food truck, no? quei camioncini che ti offrono la possibilità di assaggiare varie ricette, e loro lo fanno proprio con il granchio.
1: Non fa più paura questo granchio blu.
0: Non fa più paura.
1: Attenzione, perché c'è un nuovo allarme e c'è un ingresso di un nuovo invasore. La ricciola giapponese
0: in Italia, pensa te, ma dai.
1: Sì, è incredibile, perché si chiama Seriola quinqueradiata. In realtà è stata catturata al largo di Nardò ed è la prima volta che si vede nel nostro mare, nel Mediterraneo, e quindi arriva dall'Oceano Pacifico ed è un grande predatore. E niente, originaria delle coste del Giappone, della Corea,
0: e che ci sta
1: della
0: a fare?
1: Cina, è la ricciola giapponese. Non si capisce che cosa ci faccia nel nostro mare. Allora, pare, come spesso accade, può essere che le larve siano state portate attraverso le navi cisterna, cioè, o attraverso delle imbarcazioni.
0: Classiche uova di pesce, che sì, vabbè.
1: Esatto, per sbaglio.
0: Viene usato, no, per il sushi e
1: sì, no, tra l'altro,
0: sashimi, no?
1: Ti voglio
0: in Giappone,
1: dire
0: intendo.
1: Che la ricciola giapponese è buonissima,
0: sì, sì,
1: per chi mangia il pesce lo apprezza, è proprio, cioè, è superiore dal punto di vista.
0: Io conosco la ricciola italiana, ecco,
1: è buonissima,
0: no?
1: Uguale,
0: che è
1: però
0: magra, compatta,
1: no, questa è un po' più burrosa, un po' più grassa, okay. Così sto leggendo, perché non lo so se l'ho mai mangiata la ricciola giapponese. Comunque, insomma, non ci dovrebbe essere, è una specie aliena, per l'appunto. Che cosa vuol dire? Che potrebbe danneggiare in qualche modo l'equilibrio degli abitanti del nostro mare. Staremo a vedere se farà la fine povera ricciola giapponese del granchio blu.
0: Ci voglio tornare a casa.
1: Ti conviene.
0: Fatemi tornare
1: ti
0: a casa.
1: Ti conviene, perché in Italia finisce tutto sempre.
0: Sì, però in Giappone se la mangiano.
1: Magna.
0: Non lo
1: sì,
0: so,
1: in
0: forse le conviene andare proprio da un'altra parte.
1: Valuta tu, ricciola. Qui sei specie aliena, ma noi in 3 secondi.
0: Nella ricetta.
1: Finisci dentro una ricetta e poi vedi tu che cosa vuoi fare.
2: Con questa ti svegli. Get up, stand up. Stand up for your right. Con lui ti informi.
3: Questo è un programma libero, cioè noi qui ci piace ragionare, non aspettatevi slogan, non aspettatevi sempre discorsi prevedibili, ecco, proviamo a ragionare insieme.
2: Buongiorno Capital, con Marco Maisano.
3: Che questa è la canti così.

0: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali

0: veicolo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Le notizie delle 19 a Radio Capital, buonasera da Roberto Ciuti. Uccide la moglie e il figlio in casa in Versilia. Un 63enne è stato arrestato a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca. Ha sparato alla moglie 52enne, al figlio 24enne, poi è andato sul tetto della casa continuando a imbracciare un fucile. I vicini hanno dato l'allarme, l'uomo non ha opposto resistenza ai carabinieri e gli ha detto: mi sono liberato di loro. 16 città da bollino rosso oggi, diventeranno 17 domani e 18 venerdì. L'Italia soffoca per il caldo. Due agricoltori sono morti nelle province di Lodi e Piacenza, ma tutta l'Europa segna temperature da record. Dopo il primato assoluto di ieri in Francia, oggi battuti i record di temperature per il mese di giugno in Spagna e Regno Unito. E la situazione non migliorerà, almeno fino al fine settimana. La famiglia Berlusconi ha venduto Villa Certosa in Sardegna ai reali del Qatar. Antonio Cristiano.
3: Gli Altani hanno sborsato, secondo indiscrezioni, 350 milioni di euro, meno dei 500 richiesti ma sufficienti a completare l'esecuzione del testamento dell'ex premier, 100 milioni a testa per il fratello Paolo e l'ultima compagna Marta Fascina. Silvio Berlusconi la comprò negli anni 80, con il tempo e con nuove acquisizioni è diventata colossale, più grande del Vaticano. 7 ville per gli ospiti, 7 piscine all'aperto, campi da calcio e golf, eliporto, bunker atomico, un vulcano artificiale. Villa Certosa negli anni ha ospitato incontri con i potenti della terra, da Bush a Putin, ma anche alcune di quelle che Berlusconi definiva cene eleganti, in realtà, come confermato dalla Cassazione, feste con escort.
2: Inizia l'ultima giornata della fase a gironi del Mondiale di calcio, da questa sera partite in contemporanea, primi a chiudere i gruppi B e C, alle 21 Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada, a mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile. Capital News torna alle 20.
4: Se non caricano streaming.
5: Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
8: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
9: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
7: Bene, parliamo della casa al mare.
8: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
9: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
10: Sigma, il tuo risultato vale.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Your Song di Elton John su Radio Capital alle 19:06 minuti. Canzone che accarezza, abbraccia, fa bene, soprattutto se è la tua canzone, se è proprio la canzone che ami in modo particolare. Track, accendi la radio alle 19:07, sali in macchina e la senti. Miracolo.
1: Così.
0: Questo secondo me non c'è. Lo dico, vabbè, Spotify, Apple Music.
1: Ma sai, lì sono canzoni che tu hai già scelto, quindi già sai, no, cosa
0: sì,
1: succederà. Quindi
0: non c'è quell'effetto sorpresa. Poi, invece risentire una canzone che ti piace tanto alla radio è proprio l'effetto è potenziato. Allora, buonasera Simone Girasole, Stefania Dringali. Sì, è tornato anche lui. Mentre il direttore Edoardo Buffoni e l'altro amico suo, Emanuele De Nina. Chissà,
1: sono
0: dove
1: fuori, sono in vacanza. Anche un po', no?
0: E c'è Silvia Mobili insieme
1: Doris
0: a me.
1: Zaccone è sempre qui, dai.
0: Allora, per tutta la settimana questo il TG0 in questa formazione. Allora, altra notizia da commentare, notiziona che occupa le prime pagine di tutti i siti questo pomeriggio, è l'uscita dal carcere di Rebibbia di Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma.
1: Dopo circa un anno e mezzo di detenzione, è uscito proprio oggi.
0: Sì, 18 mesi, e lui ha detto: io neanche ci dovevo stare qui, sono stato dentro da innocente.
1: Lui dice questo, certamente.
0: Perché c'è stata invece una condanna in via definitiva.
1: È stato accolto da un centinaio di sostenitori che lo hanno salutato con il coro: uno di noi. E ha annunciato poi l'intenzione di impegnarsi in politica accanto proprio a Roberto Vannacci. Però il tema centrale delle sue dichiarazioni è stato proprio il futuro delle carceri, perché lui ha vissuto il carcere e quindi si vuole proprio concentrare sulla situazione delle carceri italiane, che lui dice è una situazione sicuramente vergognosa per il nostro sistema. E ne ha parlato proprio incontrando i giornalisti fuori dalla

0: carcere di Rebibbia.
1: Io mi sento cambiato, certo, dopo un anno e mezzo mi sento cambiato. Qua in carcere la Repubblica Italiana perde la faccia per come tratta la gente, ma soprattutto perché non dà a chi se lo merita una possibilità di uscire a testa alta, di rifarsi una vita. Chiederò al ministro Nordio, c'è il 140% di sovraffollamento, stanotte ha fatto un caldo allucinante come in tutta Europa, però lì non c'è nessuna possibilità di difendersi. Questa situazione fa parte di uno Stato che non funziona. Il mio impegno in politica è quello di cambiare realmente e profondamente le cose. Questo impegno lo farò con Vannacci, perché è la persona che rompe gli schemi e che apre una prospettiva diversa.
0: Ah, si incontravano proprio in serata, ha detto. Incontrerà Vannacci per parlare di questo, ma ovviamente anche per il suo futuro nella politica italiana. Tornerà, quindi.
2: Tornerà
0: in che modo vedremo.
2: Si unirà Vannacci. Lui ha detto: io non cerco un poltrone, non voglio aderire a nessun partito, voglio soltanto occuparmi di questa questione. Ora, al di là del fatto che ha scelto Vannacci e entrerà nel partito di Vannacci oppure no,
0: questo possiamo sapere.
2: Non lo sappiamo, però. Non è la prima volta che Gianni Alemanno scrive dal carcere, lo aveva fatto anche qualche mese fa, aveva scritto al ministro, aveva scritto ai giornali, aveva detto: guardate che quello che sto vedendo qui dentro è insostenibile, voglio sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica su quello che è la situazione delle carceri. Io apprezzo molto che lui faccia questo. Poi lo so, c'è chi dice: ma come, ci sono tanti carcerati che nessuno ascolta? No, tu stessa mi stavi raccontando,
0: sì,
2: una,
0: certo,
2: storia.
0: Il problema è da anni. Mi dispiace che se ne parli solamente adesso, al di là poi di tantissime associazioni come ad esempio Nessuno Tocchi Caino, che ricorda che ci sono almeno 64.500 persone nelle carceri italiane, un aumento negli ultimi anni di 5.000 unità, senza però un corrispondente aumento di posti disponibili, e qui lo sovraffollamento di cui parlava appunto Alemanno. C'è una richiesta da anni, però da anni, non solamente adesso, di interventi straordinari come può essere l'indulto, come una forma di liberazione anticipata speciale, di servizi anche, e soprattutto anche di pensare ad una funzione rieducativa del carcere che non esiste, che non c'è, che è difficile trovare.
2: Eh sì, Alemanno stesso l'ha detto proprio oggi: io sono cambiato e sono cambiato in bene, ma ci sono persone che invece quando sono in carcere non solo non hanno la forza di cambiare, ma vengono devastate per sempre, per
0: si
2: cui
0: incattiviscono, certo.
2: Si incattiviscono in modo particolare. Comunque, tu raccontavi una storia, no? Perché
0: sì,
2: tu frequenti le carceri da volontaria.
0: Sì, sono in segno italiano, già il secondo anno che lo faccio nelle carceri, e vedo persone che studiano, che cercano soprattutto di imparare una lingua, perché insegno italiano agli stranieri, soprattutto vogliono parlare con i figli, già pensano anche a un futuro lavoro, pensano a quello che potrà succedere al di fuori, quindi in classe sì, parliamo di grammatica, però anche di progetti, di futuro, e io vedo tantissima attenzione, vedo proprio molti stranieri che credono anche nell'italiano come uno strumento per essere educati, per essere poi, per avere una possibilità al di fuori. C'è una grandissima voglia di riscatto, e io spero anche che però questi problemi come spazi limitati, come appunto la funzione rieducativa, siano diciamo al centro dei pensieri della politica
2: tu
0: italiana.
2: Mi hai detto, c'è un detenuto che sta aspettando da mesi una firma,
0: sì.
2: Una firma, non è che sta aspettando chissà cosa, una firma per fare una videochiamata,
0: una
2: ad,
0: videochiamata.
2: Ad un parente
0: così.
2: Una videochiamata, sì. E questa firma non arriva. È vero, invece Gianni Alemanno è uscito dal carcere, l'ex sindaco di Roma, e aveva i giornalisti lì appostati e ha potuto dire delle cose, però sta dicendo delle cose che servono alle carceri e ai detenuti, quindi io sono contentissima.
0: Speriamo che continui.
2: Speriamo che continui a farlo e che porti avanti

0: con Vita su Radio Capital, 19:16 minuti. Allora, il TG0 ne aveva parlato, sì, ne avevamo parlato tutti, tutto il mondo ne aveva parlato, pubblicando foto anche inedite. A dire la verità, l'abbiamo vista un po' da tutte le angolazioni, questa famosa villa, 20 anni di storia italiana è passata da lì, 20 anni di politica, di intrecci politici, di relazioni.
1: Di intrecci anche proprio, senza
0: anche
1: politici, intrecci vari, insomma, esatto. Amorosi, se diciamo amorosi.
0: Di altro tipo, e insomma si erano fatte tante indiscrezioni, mesi e mesi, 6 mesi per l'esattezza, di rumors, chi se la compra, chi se la compra, chi la compra lui, no, è costa troppo, la compro io, tu no, io sì, tu no, alla fine abbiamo scoperto chi si è comprato Villa Certosa, cioè la villa di Silvio Berlusconi e della famiglia Berlusconi.
1: La residenza, la storica residenza estiva di Silvio Berlusconi, sarebbe stata venduta per 350 milioni di euro alla dinastia Altani, la famiglia reale del Qatar, che governa appunto il Qatar da oltre un secolo e mezzo anche, e quindi adesso è diventato, sarà un altro simbolo, ancora non si capisce bene se sarà una residenza estiva per la famiglia reale oppure magari sarà anche una struttura aperta ovviamente a clienti molto molto ricchi, perché è favolosa, cioè è favolosa, noi la conosciamo da tantissimi anni. Poi dopo la morte di Berlusconi nel 2023 i figli avevano già fatto capire che non interessava questa residenza, e quindi appunto adesso è stata venduta e si chiude un po' un simbolo del berlusconismo, no? Se ci pensi.
0: Sì.
1: Andò Putin, andò Tony Blair, andarono anche ragazze simpatiche a Berlusconi, in una villa che è di 4.500 metri quadrati con 126 stanze.
0: Pensate. Perché c'è bisogno di spazio.
1: C'è bisogno di spazio, hai ragione. Ci sono...
0: Sai che però sono scesi col prezzo, secondo me. All'inizio si parlava di 450
1: Signora
0: milioni.
1: Signora mia, lo sa come succede nel mercato immobiliare, no? Bisogna un po' scendere.
0: Allora, io dico una cosa.

0: Allora, mi dispiace che sia andata così. Avevamo lanciato una proposta un po' fuori dagli schemi.
1: Un crowdfunding tra ascoltatori.
0: Sì, avevamo detto, siccome quella villa è un po', cioè è un simbolo, no? In qualche modo dell'Italia, ti piaccia o non ti piaccia, da lì appunto, come hai detto tu, era diventata una residenza davvero del presidente del Consiglio, che all'epoca appunto era Silvio Berlusconi. Per motivi di sicurezza lui riceveva anche ospiti di Stato.
1: Certo, sì.
0: E quindi ci eravamo detti, ma se mettiamo una cosina a testa,
1: quanto a testa?
0: Un 100 euro a testa, la trasformiamo in un posto
1: ci
0: protetto.
1: Servivano 350 milioni di euro.
0: Ma guarda,
1: Doris,
0: che quanti siamo in Italia? 55 milioni, quanti siamo? Non so fare i conti. Se ci fosse il direttore Buffoni qui, aveva già tirato
1: quanto
0: fuori,
1: hai detto 10
0: quanto
1: euro?
0: Dovevamo mettere a testa?
1: Dovevamo mettere un bel po' a testa.
0: No, Stefania, aiutaci, che noi siamo due capri.
1: Perdonami, scusami Doris, e poi che ci facevamo? Cioè, ci andavamo un giorno per uno?
0: Sì,
1: facciamo un giorno per uno.
0: Si facevano dei pullman e delle barche.
1: Un giorno, signor Mario.
0: Adesso 6 euro a testa per ogni italiano, anche i neonati, anche i pensionati, però tutti quanti 6 euro e eravamo a posto.
1: Improbabile.
0: Cioè, si faceva, che ne so, 2027, tutta la Lombardia, chi vuole andare? Si faceva tutto un calendario a scaglionamento, prima.
1: Ma dai, ti prego. Cioè, poi tra l'altro ho capito, perché c'è il teatro, c'è la palestra, c'è la serra, c'è la struttura per la talassoterapia, ci sono le piscine, i laghetti artificiali, c'è un vulcano. C'è un vulcano artificiale.
0: Sì, sì, sì,
1: e
0: sì.
1: Vi dico solamente questo.
0: Ci ricordiamo che c'era il vulcano.
1: Sì, uscirono fiamme, labilli, giochi pirotecnici e robe varie.
0: Comunque, secondo me doveva rimanere italiana.
1: E chiamiamo Mariano Apicella.
0: L'Italia, prima di tutto, del nostro paese, doveva rimanere italiana.
1: Ma dai, ti prego.
0: Rimanere di tutto, di tutti. Sarebbe stato bello creare un parco, però poi le bollette chi le paga?
1: Appunto, solo quello, le bollette, perché poi la manutenzione.
0: C'era questo piccolo dettaglio.

0: No, a Cannes con questa canzone che mi piace moltissimo, si intitola Doors, cioè porte. Lui è uno statunitense, è bravo, mi piace, mette carica. Una canzone bella.
1: Apri quella porta che fa caldo.
0: Apri quella porta che fa... oppure chiudi quella porta, oppure che fa caldo.
1: Mettiamo il condizionatore.
0: Dipende. Amici di Radio Capital, come va oggi con i condizionatori?
1: Ecco, non so se ci ascoltate dal Regno Unito, che ha battuto oggi il record assoluto di temperatura per il mese di giugno, raggiungendo i 35 gradi, oltre i 35 gradi. E insomma, fa veramente caldo, mai così caldo in 50 anni. In Gran Bretagna, in Francia, in Spagna allerta rossa, previsioni di 44 gradi. E questa è la situazione. Un'afa che fa boccheggiare l'Italia.
0: Sembra
1: tutta
0: il mondo
1: l'Europa.
0: Al contrario, perché i problemi più grandi li stanno avendo i paesi che sono più a nord.
1: Sì, più a nord.
0: Storicamente invece il sole se lo sognavano.
1: Guarda, c'è un'emergenza sanitaria per l'Europa da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
0: Sì, speriamo che passi, ma per tutto il mese, insomma fino ai primi di luglio, questa sarà la situazione. Non sapevo, invece forse voi lo sapevate, ma mi piace ribadirlo così lo sappiamo, perché servirà sempre di più questa informazione, esistono dei luoghi chiamati rifugi climatici, cioè dei luoghi freschi dove andare in caso di caldo estremo. E tu dici, che cosa sono i rifugi climatici? Non solo posti dove la temperatura è bassa, ma devono avere anche altre caratteristiche, tipo la possibilità di trovare acqua potabile, di sedersi, devono avere servizi igienici, nel caso degli spazi aperti un'ombreggiatura superiore al 70% della superficie.
1: Al centro commerciale, però, mi stai dicendo?
0: No, e soprattutto devono essere gratuiti. Esatto,
1: ecco.
0: Sì.
1: Tu puoi andare al centro commerciale senza comprare nulla.
0: Possono
1: volendo.
0: Essere i centri commerciali, le biblioteche, i parchi cittadini, ci sono anche delle case particolari, ad esempio ci sono le case di quartiere, a Bologna ce ne sono diverse, la casa di quartiere Lunetta Gamberini, a Roma ce n'è una qui vicino, il Circolo Legambiente Garbatella, ad esempio, è uno di questi rifugi climatici.
1: Radio Capital pure volendo.
0: Se proprio questo, non sapete come
1: se
0: fare,
1: è,
0: noi, è gratis,
1: dice, non ce la faccio.
0: Esatto.
1: Ascoltate anche la musica.
0: I servizi li abbiamo, l'aria condizionata anche, oppure che ne so, a Milano il Parco Sempione, perché comunque ha tutte queste caratteristiche. La prima grande città europea a dotarsi di questa rete strutturata di rifugi climatici è stata Barcellona, poi è arrivata Parigi, poi in Italia dal 2019, insomma anche da noi. Comunque andate sul sito del Ministero della Salute oppure dei vostri comuni e dovreste trovare tutto l'elenco dei rifugi climatici.
1: E bevete tanta acqua, come dicono sempre.
0: Acqua, mi raccomando, bevete tanta acqua e poi cos'altro dicono? Mangiate frutta,
1: un'alimentazione
0: verdura,
1: leggera.
0: Non correte con la giacca a vento.
1: Non uscite nell'orario più caldo.
0: Non mettetevi sdraiati sull'asfalto a mezzogiorno, perché si fa male.
1: Sareste anche un po' matti a farlo, comunque.
0: E cose di questo genere.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: C'è un condominio, si fanno le riunioni al mattino e salta fuori quello che vince. Esatto. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
2: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: Guarda, scatta la coreografia e vi faccio smaltire tutto il carboidrato.
2: Ciao, sì, ciao.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori

0: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.

0: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Dottore, telefono per mio marito.
4: Mi dica, che succede?
3: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
4: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro.
5: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della Camera 622 di Joël Dicker, dal 26 giugno in edicola con Repubblica.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: In excess su Radio Capital al TG0, Need You Tonight. Allora, sono emozionata, Silvia, lo sai?
1: Guarda, anche io, e te lo dico da juventina.
0: Ecco, a proposito, esattamente, perché stiamo per parlare di calcio, sapete, io non sono una grande appassionata, però nel 1982, per la prima volta io bambina, ho scoperto che appartenere, sventolare una bandiera poteva essere qualcosa di molto divertente, di molto identitario, e lui è stato uno degli eroi di quel famoso mondiale 1982.
1: Di cui poi tra l'altro abbiamo parlato proprio ieri, no? Perché volevamo un po' ricordare gli azzurri, visto che non sono presenti in questo momento in questi mondiali. Abbiamo al telefono Giancarlo Antonioni, che è simbolo, è stato simbolo della Fiorentina, lo è tuttora, campione del mondo 82, con un libro, guarda, io l'ho letto davvero con piacere, e ti ricordo, sono juventina, il titolo è Una vita da 10, la mia storia tra viola e l'azzurro. Buona serata, un ben ritrovato qui su Radio Capital.
2: Buona serata anche a voi, che grazie dell'invito, e si parlerà un po' di calcio, via. In questo caso si deve parlare di calcio.
0: Per forza si parla di calcio.
1: Allora, noi però vogliamo iniziare con una sorpresa, perché abbiamo letto nel libro che Sandro Ciotti, questo storico radiocronista, ti aveva definito un giocatore che guardava le stelle, gioca guardando le stelle, in una famosissima radiocronaca. Quella frase non siamo riusciti a trovarla, però siamo riusciti a trovare proprio una radiocronaca di Ciotti nel momento del tuo esordio, il 15 ottobre del 1972, e lui ti aveva già definito, ti aveva già visto, che fuori classe poi saresti stato. Te la facciamo sentire.
3: A nostro avviso Giancarlo Antonioni è freddo come un veterano e in possesso di un bagaglio tecnico molto rifinito. Un debutto quindi davvero lieto. Speriamo che in questo scorcio finale dell'incontro il ragazzo umbro possa confermare quanto di bello e di positivo ha messo in evidenza sino a questo momento.
1: Ecco, avevi 18 anni,
0: freddo come un veterano. Ti definivi
2: una vita fa, però va bene, questi sono sempre ricordi piacevoli. Innanzitutto anche la voce di Sandro Ciotti era inconfondibile.
0: Senti, una vita da 10 hai scritto, ci racconti in che modo sei stato e sei ancora un 10?
2: È un numero 10, non a scuola chiaramente, perché il 10 non lo prendevo mai, assolutamente. Poi dopo ho avuto la fortuna di prendere questo numero 10 giocando a calcio. Ho iniziato giovanissimo, fortunatamente, a 18 anni. Ho esordito senza numero 10, avevo il numero 8 in quell'occasione, perché c'erano dei Sisti e Merlo in quegli anni, e quindi giustamente non potevo ambire al numero 10. Poi dopo qualche anno ho preso il numero 10. Questo libro praticamente racconta un po' tutta la mia storia dall'inizio alla fine, fino ad oggi praticamente. E il 10 per me è stato un numero molto importante, diciamo a livello calcistico il 10 sarebbe il rifinitore, quello che a volte manda in gol il compagno e a volte cerca di far gol per cambiare un po' la partita, giustamente, perché sennò siamo troppo monotoni. E poi il 10, perché per me ogni volta che mi alzo la mattina, per me è sempre un 10, perché a Firenze, anche a distanza di tanti anni che ho smesso di giocare, è come se giocassi ancora praticamente. Poi capita proprio nel centenario della Fiorentina,
1: infatti,
2: quindi
1: centenario,
2: diciamo,
1: a cui tu
2: abbastanza
1: non partecipi. Abbiamo capito, la festa. Questo,
2: ma io ho detto un nì ultimamente, però vediamo, dai, tanto dai. C'è tempo, c'è un mese e mezzo.
1: Ecco, quindi. Ancora.

0: per
1: Si può
0: decidere,
1: sempre
0: quindi
1: cambiare
0: vediamo.
1: idea, si può sempre cambiare idea perché
0: Sì.
1: i tifosi ti aspettano, ti aspettano. Senti,
0: Quello sì, mi
1: tu
0: piacerebbe per i tifosi soprattutto.
1: ecco, per i tifosi si può fare, si deve fare.
0: Sì.
1: Tu hai ricostruito la Fiorentina ideale di tutti i tempi, no? Hai preso
0: Sì.
1: i giocatori e hai scelto un ruolo per tutti loro, la Fiorentina quella ideale. Però parli anche dell'amicizia con Paolo Rossi, del rapporto
0: Sì.
1: con i campioni, del tuo grave infortunio, appunto il legame
0: Sì.
1: speciale con Firenze. Nel tuo libro mi è venuta una grandissima nostalgia per il calcio delle bandiere, cioè quando un giocatore decideva di rimanere in quella squadra, diceva anche no alla Juve, come nel tuo caso no alla Roma, però la bandiera era davvero un valore, cosa che adesso, diciamocelo, ci sono interessi, ci sono i soldi, un po' di nostalgia,
0: mancare, sì.
1: Io ce l'ho.
0: Sì, vabbè, io sono sempre un figlio di quel calcio. Fortunatamente, perché poi alla fine ti ripaga un po' di quello che hai fatto precedentemente, perché poi quando smetti di giocare, a volte, cioè a volte, spesso la gente si dimentica di te. E io invece a Firenze praticamente ho sempre il mio affetto, il mio calore da parte del pubblico fiorentino, proprio per questo motivo, il fatto di essere rimasto sempre alla Fiorentina, di aver gioito e a volte chiaramente sofferto per questa squadra, per questa città, soprattutto per la gente che poi mi ha sempre voluto bene, mi vuole tuttora bene fino ad oggi. Quindi diciamo le bandiere a volte spesso servono a questo, i vari Totti, non so, Del Piero, Franco Baresi, tutti i giocatori che hanno giocato sempre Beppe Bergomi nella stessa squadra e oggi sono ricordati con grande affetto da parte dei propri tifosi.
2: Senti Giancarlo Antonioni, che cosa ne pensi di Giovanni Malagò alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio e sei pronto, saresti pronto a scendere in campo come CT della nazionale?
0: Questo no, perché non rientra nei miei compiti il fatto di essere CT. Io già sono in nazionale con l'Under 21, faccio il capo delegazione. Conosco Giovanni Malagò e penso che sia il degno sostituto di un presidente Gravina, che secondo me ha lavorato bene. Purtroppo quella eliminazione ai campionati del mondo ha creato questo problema di cambiamento. E sicuramente Malagò in questo momento era, diciamo, l'uomo più affidabile. Insieme a Giancarlo Abete hanno fatto questa lotta, però alla fine l'ha spuntata Malagò e vediamo un po' delle innovazioni.
1: Chi vince il mondiale?
0: Francia.
2: La Francia, la Francia. Mettiamo gli altri, scriviamo.
1: Ha detto a Radio Capital che ci sta ripensando sulla festa della
2: Fiorentina,
1: vero?
2: Giancarlo Antonioni.
0: È un nì perché non voglio che diventi una telenovela fino al 29 agosto.
2: Giancarlo Antonioni, che con Luca Calamai ha scritto Una vita da 10, la mia storia tra viola e l'azzurro, con edito da PM. Grazie per essere stato al TG0 di Radio Capital.
0: Grazie a voi, un abbraccio.
3: TG0.

0: questo progetto dei messaggeri della dopa, che sarebbe la dopamina, no? Quella che ti fa sentire bene, che ti fa stare con le vibrazioni alte, diciamo così. Neffa, che aveva radunato questi colleghi rapper, DJ coinvolti in questo progetto, che aveva realizzato un album meraviglioso, Aspettando il sole, l'abbiamo riascoltata su Capital al TG0.
1: Allora, cosa aspettiamo invece noi in realtà? Aspettiamo sempre le partite di calcio, certo, di notte, all'alba, quello che vuoi. Però ragazzi,
0: vuoi sapere cosa aspettiamo davvero?
1: Dimmi cosa aspettiamo davvero.
0: Sei sicura che lo vuoi sapere? Voi lo volete sapere che cosa aspettiamo?
1: Ecco, dai, così. Hai fatto subito un segnale al nostro Simone.
0: Paura.
1: Per far partire.
0: Paura.
1: Che è la sigla di X-Files,
0: Skelly.
1: L'agente Skelly. Sì, e questo perché? Perché ci sono gli alieni di mezzo nei mondiali di calcio.
0: Ma allora, il più grande rapimento alieno che la storia possa ricordare.
1: Ci sono stati altri rapimenti?
0: Chissà. Bisognerebbe sentire Red Ronnie, però.
1: Bisognerebbe sentire Steven Spielberg.
0: Però il più grande forse della storia avverrà questa notte.
1: Avverrà a mezzanotte, per questo dovete per forza guardare la televisione e dovete seguire la partita Scozia-Brasile, perché secondo la signora Vo Baiana, che tu dici chi è una sensitiva che è seguita da milioni e milioni, credo aver capito 24 milioni di followers nel mondo. Quindi
0: più di Shakira
1: deve essere una super sensitiva. Ha detto che a mezzanotte scenderà una nave aliena sopra lo stadio dove verranno appunto giocate, dove si giocherà questa partita Scozia-Brasile, verranno rapite qualcosa come 700 persone, tra cui Neymar e Vinicius,
0: che sono due giocatori
1: fortissimi, però pure un pezzetto, che ne so, di tifosi, già che ci stanno, che ne so, 700
0: infatti,
1: persone rapite, saranno rapite dagli alieni.
0: Ma perché proprio lì? Perché proprio su quello stadio? Allora io avevo
1: sognato questo, è un sogno ricorrente, è una sensitiva, dice che ci azzecca spesso e quindi ha detto attenzione che avverrà,
0: succederà questa cosa
1: a mezzanotte e un quarto, all'una, secondo tempo.
0: Avevo pensato che magari essendoci il Brasile la squadra che comunque sulla carta forse quest'anno non è esattamente così dal punto di vista delle prestazioni, però la squadra più forte del mondo, metti che gli alieni abbiano intenzione di organizzare un campionato, dice dove andiamo a prendere, andiamo quando gioca il Brasile.
1: Io devo sempre capire perché gli alieni, e lo vedi anche nei film, vanno sempre negli Stati Uniti, cioè devo capire perché l'alieno scende non è che scende, che ne so, in Sicilia, in Francia, in Sudafrica, no, l'alieno scende e scende negli Stati Uniti, in tutti i film, anche appunto nell'ultimo di Spielberg, tutti lì vanno, però in questo caso è un alieno sportivo perché scenderà sopra questo stadio e rapirà alcuni giocatori,
0: allora,
1: anche tifosi.
0: Fai la spiritosa, Mobili, poi vediamo domani, vedi se ci sono breaking news stanotte, staremo a vedere. No, però adesso, a parte l'ironia, anche i giornali, le televisioni scozzesi e brasiliane
1: non parlano d'altro. Perché questa sensitiva sa.
0: Lei lo sa. E l'importante è che non si faccia male nessuno.
1: Ma non lo so, no? Li rapiranno per
0: In pace. Vengono in pace.
1: Dici,
0: sì,

0: Amy Winehouse, The Girl from Ipanema, su Radio Capital, a proposito di Brasile, a proposito
1: di rapimenti strani.
0: Di rapimenti strani e di questa sensitiva che appunto si chiama Vo Baiana. È una
1: lei ci piange, cioè io ho visto tra l'altro questa storia su Instagram, lei piange perché dice,
0: racconta di questa previsione questo. Che lei ha fatto, cioè rapimento, ho sognato il rapimento alieno questa sera durante la partita Scozia-Brasile.

0: magari ho mangiato un po' pesante, non se l'è chiesto.
1: Allora, la cosa, stavamo adesso riflettendo, certo lei ha 24 milioni di follower sui social, che vuol dire business, che vuol dire che è il suo lavoro questo, no?
0: Sì, perché lei è anche terapeuta olistica, sì. Quindi fa tantissime cose.
1: Fa tante cose. Fare una previsione così, cioè, vuol dire che ti stai giocando la carriera, perché se non succede e qualcosa ci fa, cioè potrebbe non succedere effettivamente.
0: Magari lei dirà
1: che
0: domani
1: una astronave aliena.
0: C'è stato, però vi hanno fatto una sorta di, che ne so,

0: Ma però si dovrebbe vedere una navicella, se io non la vedo.
1: Poi vediamo se Neymar continua a giocare a calcio come sta giocando finora, tutto a posto. Okay. Se invece
0: vediamo quello che succede.
1: Si abbassano le sue competenze, allora può darsi. Va bene, comunque, che altre partite ci sono questa sera per quanto riguarda il mondiale?
0: Vuoi comunque un programma per questa sera? Sì,
1: per completezza di informazioni.
0: Allora, guarda, tutto molto accessibile oggi, perché alle 21 Svizzera-Canada, Bosnia-Erzegovina contro il Qatar, quindi alle 21 sono orari buoni, credo, no? E poi a mezzanotte, appunto, Scozia-Brasile e Marocco-Haiti. Alle 3 Sudafrica-Corea del Sud e dall'altra parte Repubblica Ceca e Messico.
1: Beh, io alle 3. Io alle 3.
0: Tu alle 3.
1: Io metto la sveglia alle 3 perché prima non
0: alle 21 tu non guardi le partite, ma
1: alle 21.
0: Che cosa fai alle 21?
1: Io ho la puntata di Sciarelli mia.
0: Dai, non fare così, sì. Però. Dai, non
1: chi
0: fare
1: l'ha visto?
0: Siete te e Riccardo Quadrano che
1: sì, guarda, veramente lo so. Riccardo, stasera ti chiamo. Ci sentiamo. Piangiamo un po' insieme. No, questa sera è ancora in onda, quindi stasera mercoledì 24 giugno si parlerà delle due sorelle scomparse ritrovate a Formia, la morte della giudice Francesca Ercolini, la figlia e la madre avvelenate a Pietracatella. Insomma, si parla di grandi.
0: Quindi ancora puoi vedere la tua Federica Sciarelli.
1: E chi se la perde?
0: Chi l'ha visto?
1: Mi dispiace, lascio a voi il mondiale. Va bene, cara mobili. Non ti volevo intristire adesso.
0: No, stavo valutando un po' di cose, ma va bene, no. Forse vedrò la partita.
1: Forse
0: non sono
1: sì.
0: mai stata una grande amante di questo programma.
1: Ma
0: però...
1: lo so, non è da te.
0: No.
1: Tu sei più sporting.
0: Preferisco
1: diciamo.
0: Vedere gli alieni che scendono giù.
1: Mamma mia, se succede sentiamoci, Breaking News. Sì,
0: okay.
1: Facciamo una puntata speciale del TG0. Con Simone Girasole, con Stefania Tringali. Per sicurezza ci sentiamo anche domani alle 18, almeno ci diamo appuntamento.
0: Ma che rapiscono noi?
1: Chi lo sa? Noi intanto ci diamo appuntamento, poi quello che succede succede. Tra poco c'è Massimo Aldani. Ciao a tutti.
2: TG0.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
7: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
8: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
9: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
10: L'amo, che tu ci credo a me.
8: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
11: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
8: L'energia contagiosa di Lo Calami vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
12: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali

0: arnica e scina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia. L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le notizie delle 20. Buonasera da Antonio Cristiano. È brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay, lo scriveva nel 2022 sui social il ragazzo che, insieme alla madre, è stato ucciso dal padre in Versilia. Simone Di Gregorio.
2: Piero Moriconi ha sparato a Katie Andreoni, 52enne, e Mirko, 24 anni. L'allarme è stato lanciato da un familiare che ha sentito le fucilate, si è avvicinato alla casa e ha chiamato i soccorsi denunciando una sparatoria a Camaiore, nella zona di Pieve, in Toscana. Ha segnalato la presenza di una persona armata sul tetto della casa ed è rimasto lì fino all'arrivo dei carabinieri. Moriconi, muratore, 63enne, è stato disarmato, gli hanno levato il fucile da caccia, lo hanno bloccato e lui non ha opposto resistenza. Secondo i racconti dei vicini, l'uomo si diceva esasperato dai comportamenti dei familiari, si lamentava con i conoscenti. Mi sono liberato di loro, ha detto, come per giustificarsi per il duplice omicidio della moglie e del figlio.
1: Il caldo uccide in tutta Europa. Un 61enne è morto mentre lavorava nella sua vigna in provincia di Piacenza. Due le vittime in Spagna. In Francia sono più di 40 le persone annegate mentre facevano il bagno in zone vietate in cerca di refrigerio. Nel paese la giornata di oggi è stata la più calda mai registrata. 30 gradi di media. Le città da bollino rosso in Italia invece aumentano nei prossimi giorni, saranno 17 domani e 18 venerdì. La NATO chiarisce le parole di Rutte, l'Italia ha attuato solo accordi bilaterali in materia di basi e sorvoli, spiega un funzionario. Il segretario generale aveva detto che diversi paesi europei hanno supportato gli Stati Uniti nelle operazioni contro l'Iran. Dall'Italia, ha detto Rutte, sono decollati 500 aerei americani. Il Ministero della Difesa italiano ha precisato che si è trattato di voli tecnici e logistici, come da accordi. Lo sport ai mondiali di calcio, fra meno di un'ora si giocano Svizzera-Canada e Bosnia-Erzegovina-Qatar, a mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino nonché sul basso versante tirrenico, specie a ridosso dei rilievi, con qualche temporale di calore. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.

0: 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Ematoni Plus alla risposta. Gela rapido assorbimento con

0: sa di felicità.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.

0: piattaforme di streaming, si sente anche nei social media. Chicago, che è una canzone appunto di Michael, tra l'altro non famosissima, è rimbalzata ovunque grazie a TikTok, e poi l'incasso al cinema è incredibile. È il film musicale su un artista, quindi una biopic su un artista che ha incassato di più nella storia, 912 milioni per l'esattezza, 911 milioni di dollari Bohemian Rhapsody. Poi c'è Elvis, staccatissimo, 288 milioni. Poi Straight Outta Compton sui Niggas With Attitude, 201 milioni. E poi Rocket Man di su Elton John, perché è un biopic, 195 milioni, quindi molto staccato rispetto a Michael. Record assoluto, primato assoluto di incasso per un biopic su un artista, appunto, 912 milioni, incredibile. Era Don't Stop Till You Get Enough, Michael Jackson, l'Into the Vibe qui su Radio Capital con Old Danny, Back on Radio.
1: The vibe sounds and sights. The vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, grazie a Silvia, grazie a Doris, grazie al TG Zero e ai vari ospiti. Si apre la serata di Capital con la musica soul, funk, R&B per un paio d'ore, l'orizzonte fino alle 22, in diretta dalla Massena Building che si svuota piano piano. Temperatura gradevolissima rispetto a quella esterna, giorni caldissimi davvero. Voglio aprire con una canzone bellissima, un brano per tutti coloro che almeno una volta nella vita hanno pensato più con il cuore che con la testa. Ciao.

Sade, classico timbro secco, introspettivo, appunto il terzo album era diverso diciamo dai due precedenti che erano più morbidi, con atmosfere jazz pop. Questo terzo album aveva una maggiore energia, un dinamismo ritmico che naturalmente Kate Ranada ha amplificato con Love is Strong and Damn Pride. Kate Ranada domani sera al forum di Assago, data unica italiana. È uscito il video invece del nuovo singolo di Massego in bianco e nero, con una citazione sul finale di Neo, questo è Breathe.

0: Masego con Breath, il nuovo singolo per lui, appunto, in attesa della tour Kicks of Face World Tour. C'è un'interpolazione finale di Neo, appunto, in questo nuovo singolo di Masego. Questa è una delle tante canzoni degli Ohio Players che D'Angelo ha voluto riprendere. Heaven Must Be Like This.
1: Oh.

De Angelo, una delle tante canzoni di Ohio Players riprese sia nei concerti che in alcuni album, diciamo non ufficiali come il Live al Jazz Café, poi è diventato ufficiale, questa appunto bellissima, Heaven Must Be Like This, ma c'era anche

anche la versione di Sweet Sticky Thing di Angelo, di una canzone di Ohio Players. Un'altra era Pride and Vanity, un'altra ancora Her Love Has Died, il che significa che il suo amore nei confronti, il suo rispetto, la sua passione per gli Ohio Players era sconfinata, come lo era per Prince, che è stato a tutti gli effetti il modello musicale di Angelo, al quale aveva dedicato peraltro Untitled e How Does It Feel, e poi anche una sua versione di un brano di Prince all'indomani della scomparsa.

che mi chiede appunto qual era la cover di D'Angelo tributata a Prince all'indomani della scomparsa. Era Sometimes It Snows in April, una canzone bellissima da Parade, direi, mi sembra proprio da Parade, l'album dell'86. Prince, questa invece, I Wanna Be Your Lover, era una canzone che Prince aveva dedicato implicitamente, lo abbiamo scoperto poi negli anni più recentemente, a Patrice Rushen, la classica crush, la classica infatuazione. Si era innamorato nel vero senso della parola di Patrice Rushen, aveva scritto questa canzone che poi naturalmente le aveva fatto sentire con la speranza che ci fosse anche un duetto. I Wanna Be Your Lover era Prince su Capital.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica. Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale.
6: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, tablet Samsung Galaxy Tab A 11 Plus, tuo a soli 199 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: Radio Capi.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Boogie's in my soul per Chuck Khan e Snoop Dogg. L'album Chuck Zilla uscirà il 18 di settembre. Nel frattempo, con Harbor View Equity ha annunciato di aver siglato un accordo per lo sviluppo del suo catalogo, l'esplorazione di altri ambiti.

Canon Wheeler, la voce di Sotto Solo, I Adore You, prodotto da Jimmy Jam e Terry Lewis per la colonna sonora di un film che non mi aveva particolarmente convinto nel 92, Mo Money, commedia appunto con Damon Wayans. Però l'album, la colonna sonora, era una miscela perfetta per i fan delle sonorità R&B dei primi anni 90. C'era anche Luther Vandross con Janet Jackson, The Best Things in Life Are Free.

Loder Vandross, Janet Jackson, The Best Things in Life Are Free, mai pubblicato come singolo, e forse per questo Janet ha pensato di inserirlo nel suo greatest hits intitolato Decade 86-96 and Last. Sia su Capital, da Mo Money, colonna sonora, alla colonna sonora di K-Pops con Anderson Paak.

Due colonne sonore di due commedie, una del 92, Mo Money, appunto, e una di oggi invece che trovate su Netflix, K-Pops, con Anderson .Paak e con il K-Pop, per l'appunto il fenomeno musicale coreano. Chiudiamo la prima ora di The Vibe con tutta la famiglia DeBarge, i fratelli più grandi, gli Switch.

0: Insomma, alla fine degli anni 70 l'embrione che poi sarebbe sbocciato nei primi anni 80 con il gruppo dei The Barge. I fratelli più grandi erano The Switch, appunto, con Bobby The Barge e You Pull The Switch, che era una canzone che mi piaceva tantissimo. A chiudere la prima ora di The Vibe.
1: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
2: Il bello è proprio questa, la mistura tra un grande direttore d'orchestra come Benny e un grande jazzista come me.
3: Ma sono tutti argomenti, sono tutti temi che non trovate di certo sulle prime pagine dei quotidiani.
2: Noi siamo la quotidianità, quelle chiacchiere tra amici che a un certo punto viene fuori un argomento che non era previsto e se ne comincia a parlare.
1: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica. Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
5: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Parola di Antonino.
8: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Radio Capital.

Philly Simon, You Know How to Love Me, è stato l'album di maggior successo di Philly Simon, un disco studiato nei minimi dettagli per garantire proprio la definitiva consacrazione commerciale di Philly Simon, grazie peraltro al coinvolgimento di grandi produttori come James Hetfield e Reggie Lucas, una miscela ben strutturata di ballate e poi naturalmente di soul ballabile, di disco, insomma dipende dai punti di vista. Philly Simon, di cui hanno recuperato una intervista appunto per sottolineare una voce fuori dal coro in questa beatificazione di Clive Davis, che ho naturalmente omaggiato ieri sera con un tributo del tutto personale dopo la scomparsa a 94 anni, con una puntata di Vibe dedicata a tutti gli artisti che lui ha valorizzato, scoperto, messo sotto contratto con le sue varie case discografiche, a partire dal rock di Monterey con Janis Joplin, da Janis Joplin in giù, poi Whitney Houston, Alicia Keys, Aretha Franklin, insomma le trovate nella puntata di ieri sera appunto sullo streaming on demand sul nostro

sito, sull'app di Capital, di One Podcast, ci sono varie possibilità. Una voce fuori dal coro, Philly Simon, che invece in una vecchissima intervista che è stata recuperata sui social media ha parlato della sua relazione altalenante, burrascosa con Clive Davis, perché naturalmente non si trovavano sulla direzione artistica. Philly Simon voleva continuare nell'ambito del jazz, del teatro, dei musical, e invece Clive Davis puntava sulla pill mainstream pop, esattamente come ha fatto con Whitney Houston, che voleva invece ritmi più urbani, però ha assecondato Clive Davis più e più di una volta, e poi naturalmente se n'è andata alla casa discografica di Clive Davis e ha scelto la Philadelphia International Records. Era Philly Simon, You Know How to Love Me, qui su Capital. Questo invece è il nuovo album di Chris Brown, Obvious.

La versione deluxe, la versione più espansa di Brown the Chocolate Edition con 10 brani inediti, con Wizkid, Tyga, con Ty Dolla Sign e molti altri ospiti. Era appunto Chris Brown con Obvious, qui alleggiava lo spirito di Marvin Gaye in questo bellissimo album di Chico the Barge.

La produzione è opera del talent scout, produttore di Erika Badu e di Angelo Kidar Massenburg, che avevo conosciuto tra l'altro a un Vibe Music Seminar. Chico de Bargia aveva trascorso credo una decina di anni in prigione, che utilizzò in parte per realizzare questo album Long Time No See, nel quale, come dicevo poco fa, aleggia la figura di Marvin Gaye, invocato apertamente nella cover Trouble Man, un album bellissimo, come d'altra parte bellissimo e questo album è bellissimo, è tutto il repertorio di Stevie Wonder, tutto il repertorio, non escludendo nulla. Questo è Overjoyed.

Overjoyed, Stevie Wonder, che ha sempre messo in mostra i suoi sentimenti, i suoi stati emotivi, in questo caso la felicità in famiglia. Overjoyed, Stevie Wonder, sempre amato Stevie Wonder per l'immagine, per l'impegno, per la voce, per la scrittura, per il controllo artistico, diciamo dai suoi 21 anni, dal 1971 in poi, 10 anni dopo il suo esordio a 12 anni, appunto Little Stevie.

Lodi Taika da Marsiglia con Masego Masterpiece. Questo Capital, ora invece un artista che pochi giorni fa si è esibita su un palco prestigioso per l'inaugurazione dell'Obama Presidential Center, uno spazio polifunzionale, un museo bellissimo a Chicago voluto da Obama e dalla ex First Lady. Lei è Tam.

0: Adams invitata da Barack e Michelle Obama, appunto per il Barack Obama Presidential Center di Chicago, si è esibita proprio con questa bellissima Me and You, stella appunto nigeriana, qui su Capital In Vibe. Tra pochissimo ancora Afro Jazz, però inizio anni 80.
1: On Radio Capital. Con questa viaggi. Con loro non sei solo.
2: Fra i protagonisti di Woodstock, tutti guardammo esterrefatti l'esibizione di Sly and the Family Stone, ma non sapevamo chi fossero, perché la musica black non arrivava in Italia.
3: Certo. E soprattutto quelli erano praticamente l'unica band black in cartellone rock.
4: E siamo qui per portare Capital Records verso il tardo pomeriggio con un sacco di cose belle, amici, ve lo dico, ma belle, belle, belle, eh.
1: Capital Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: In collaborazione con Radio Capital, torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre, in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale. David Byrne, John Legend, Subsonica, Skanka Nancy, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
6: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Dottore, telefono per mio marito.
9: Mi dica, che succede?
8: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
9: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
10: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, dal 26 giugno in edicola con Repubblica.
11: Dalla strada di tutti i giorni.

0: quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

One and Ends of Juju era un progetto straordinario, un collettivo di musicisti fantastici che ruotavano attorno a questo universo creato da un sassofonista, da un attivista, da un produttore americano, credo di San Francisco, che io ricordo come Plunky, poi il nome e il cognome non me lo ricordo, però era un gruppo che mi aveva conquistato per i ritmi, cioè, c'era il funk, c'erano le tradizioni percussive africane, c'era quello che oggi chiamiamo afro jazz e c'era tutto l'afrocentrismo. Ero completamente all'oscuro dell'attivismo appunto di questo musicista, appunto Plunky. One and Ends of Juju con Every Way But Lose, 1981. Ora voglio portarvi ai Metropolis Studios con Coco Rocco.

0: chiamano Coco Rocco, collettivo londinese afro jazz, appunto, che ho conosciuto 4 anni fa con un album bellissimo che ho avuto in anteprima, Could We Be More, con Age of Ascent, che è una delle canzoni più belle di sempre, ricorda un po' Summer Madness di Kool & the Gang, e spiegavano, era una canzone nata guardando l'orizzonte, guardando lo sconfinato oceano e la luna che si rifletteva appunto sull'acqua. Da Coco Rocco, Commodores.
1: Le

Una bellissima canzone di Commodores dal album intitolato Natural High del 1978, quello che conteneva Three Times a Lady, che ho condiviso qualche sera fa, che è una canzone bellissima, ricordando naturalmente l'autore che era Ronald Pred, che è scomparso di recente, e questa canzone ha tra l'altro ispirato Tamiya per la bellissima So Into You, perché è proprio strutturata attorno un campionamento di 6e dei Commodores. Qui ci sono i sentimenti di una protagonista nella finzione, appunto, nei confronti del partner. So Into You.

I'm so into you per Tamia. Io ricordo un'altra versione, quella di Brandy con Mario Winans in duetti. Dovevo recuperarla perché onestamente non mi ricordo se era più bella quella o questa qua. Comunque, in ogni caso, Tamia con I'm so into you e in sottofondo appunto i Commodores con Say Yeah, che vi ho regalato poco fa. Siamo in chiusura, sono volate queste due ore di soul, di funk, di R&B con alcuni classici come i Commodores e Tamia recentemente e naturalmente alcune novità. Voglio chiudere appunto con Brent Faiyaz, che ha realizzato un album bellissimo intitolato Icon con una versione di Lux, peraltro anche lui. Queste Butterflies, chiudiamo con

0: Mami. Brent Faiers con la Butterflies a chiudere l'appuntamento di The Vibe. Grazie, grazie anche al maestro Mazza. Vi lascio con B-Side.
1: The Vibe, that feels good.
2: Radio Capital.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Jerry Calà per Seat, prima...
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
9: Grandi Scuole!
10: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
11: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
12: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, TV LG OLED 55 pollici, tuo a €899. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Radio Capital. Solo bella musica.
13: Radio Capital.

0: correlati a mano.
1: Allora, sono pronto a schiacciare il bottone play e a fare il nostro viaggio del tempo e a tornare alla fine degli anni 90 sperando di trovare un po' di fresco.

Qui siamo nel 1997, forse 98, insomma, più o meno. Propeller Heads, siamo nel momento forse massimo della fortuna di un genere che chiamavano Big Beat all'epoca. Questi sono i Propeller Heads, che hanno avuto questa splendida intuizione di fare un pezzo chiamando Shirley Bassey, che è la cantante spesso associata anche ai film di James Bond, quelli storici, insomma. Le colonne sonore cantate da Shirley Bassey, i temi, diciamo, fondamentali di quei film erano spesso cantati da lei, quindi hanno preso la voce, l'icona, no, che riportava dentro quell'immaginario, e ci hanno costruito intorno questo pezzo che tecnicamente è un rhythm and blues, però picchia duro dal punto di vista ritmico, parla un linguaggio timbrico che appartiene sicuramente di più a quegli anni lì, al suono di quegli anni lì, e tutta questa cosa all'epoca la chiamavano Big Beat, ok? Da dove viene il termine? Perché tradotto letteralmente botta grossa non è esattamente la cosa migliore da fare. In realtà sembra, c'è qualcuno che dice che il termine era stato coniato verso la fine degli anni Ottanta, quindi praticamente 10 anni prima, da una band, anzi un duo, si chiamavano Big Bang e facevano questo genere di cose, secondo me, molto tamarre. Tra l'altro questo è proprio una cover di un pezzo degli ABBA con la batteria, che però si fa notare molto.

0: Ecco, per me può bastare così, non so per voi. Comunque sono i Big Bang con una cover di un pezzo degli ABBA, Voulez-vous. Loro si arrogano il diritto di aver inventato il termine Big Beat, anche se in realtà poi il fenomeno esplose musicalmente in Inghilterra, poi diventò anche un fenomeno internazionale soltanto, diciamo, dalla seconda metà degli anni 90, quindi molto tempo dopo la pubblicazione di questo disco. In realtà il fenomeno fu sostenuto, fu anche promosso sicuramente da un paio di label, di etichette indipendenti che avevano scelto quella direzione lì, avevano annusato nell'aria, insomma, che c'era spazio commerciale per questo tipo di produzioni e le avevano favorite. Allora, una di queste etichette si chiama Skint, era stata fondata da un musicista DJ che si chiama Damien Harris, che tra l'altro pubblicava anche come musicista con il nome di Midfield General.
1: I just don't know what I'm

Reach Out, Midfield General, inventore di una delle etichette discografiche che inventarono il Big Beat. L'altra etichetta era la Wall of Sound, che era quella che pubblicava per esempio i Propellerheads, che abbiamo ascoltato in apertura di questo viaggio di B-Side. Ricordo che in quegli anni andai a Londra e una sera finì in un club dove tenevano una serata settimanale proprio i due ragazzi della Wall of Sound, degli inventori, un ragazzo insomma sulla trentina che si chiamava Mark Jones, insieme al suo DJ sostanzialmente, no? Che andai a sbirciare che tipo di musica mettevano e scoprì una situazione piuttosto così, non certo imballata di gente, ce n'erano pochi, era una sala laterale, quella dove si radunano poche persone, diciamo la sala B di un club, e Mark Jones, cioè il DJ di Mark Jones, in realtà metteva un sacco di dischi, ma ha fatto una ottima selezione sostanzialmente di roba rhythm and blues, come Reach Out di Linda Lewis, perché in realtà questo pezzo è un campionamento, no? Da un pezzo del 1972, ecco, metteva questo genere di cose, più tante cose Northern Soul, che così mi svelarono la passione, diciamo, di questo genere per le cose vintage, 70s, soprattutto nell'ottica inglese, diciamo così. E Mark Jones, che era l'inventore della Wall of Sound, che è stata un'etichetta che ha fatto un sacco di soldi, devo dirvi la verità, perché poi fu venduta alla Virgin, per cui soldi. E Mark Jones invece, che probabilmente non era capace a mettere i dischi, sostanzialmente ballava vicino al DJ, un po' come Repetto con Max Pezzali. Mi ricordo questa scena qui di questi due personaggi che in quel momento erano i kingmaker di tanti che poi si fecero le ossa con queste case discografiche e diventarono anche internazionalmente famosi. Ve ne presenterò uno fra poco. Allora, intanto vi ho fatto sentire questo pezzo di Midfield General e vi ho raccontato questo aneddoto per sottolineare il fatto che il Big Beat sostanzialmente era un crossover fra la visione dance della musica che c'era in quegli anni, quindi dal punto di vista ritmico tutto molto big, no? Molto strutturato, e dal punto di vista dei riferimenti musicali, riciclo di sample della musica degli anni 60 e degli anni 70.

E infatti questo è una versione di Von Eliman di uno dei pezzi storici degli Who, cioè Can't Explain, che è perfettamente dentro l'immaginario e la library delle ispirazioni o dei sample che i produttori di musica big beat prendevano in quegli anni. Ve lo dimostro con un missaggio, anche se devo alzare però la tonalità di questo pezzo perché sennò diventa un pasticcio armonico.

Ecco, qui avete esattamente un esempio di che cosa intendeva Fatboy Slim per Big Beat. Questo. Con il campionamento preso dalla versione di Von Elliman, The Pets degli U, e tutte le altre cose che circolavano in questo serbatoio, in questa Macedonia che tritava tutto quello che arrivava dal rhythm and blues, dal Northern Soul, e lo metteva dentro questa nuova struttura dance che chiamavano Big Beat. Per esempio questa batteria qui, che sostiene molto appunto il Big Beat di Fatboy Slim, questa in realtà è un pezzo dei Led Zeppelin, soltanto un pelino più lento.

Take it on, The Crunch, Led Zeppelin. Apparentemente, insomma, la ricetta per fare del buon big beat e avere una buona discoteca di dischi vecchi, apparentemente, in realtà ci vuole anche Fatboy Slim, ci vuole anche questo tipo di gusto, no? Che va a pescare questi elementi, li trasforma e li rimette dentro un tessuto, un vocabolario, un linguaggio, ecco, più che altro, che è quello della fine degli anni 90. Interessante, no? Trasferire queste cose che parlano di un'altra epoca in un linguaggio contemporaneo per l'epoca.

volevo farvi sentire solo un minuto di questo pezzo di Lalo Schifrin, ma mi sono incantato ad ascoltare, è pazzesco, soprattutto per i fiati, la ritmica, insomma. Stiamo parlando di un autore, Lalo Schifrin, tra l'altro morto un anno fa, che ha scritto per il film, per la televisione, per un

sacco di cose in maniera sempre geniale e quindi di conseguenza è sempre stato anche molto saccheggiato da questi generi e da questi produttori che riciclano tutto. Questo pezzo lo ritrovate esattamente qui.

0: Loro si chiamavano Wise Guys, diciamo nani sulle spalle dei giganti, e in questo caso il gigante era Lalo Schifrin, che ha fatto il pezzo Jim on the Move, che di cui buona parte insomma serve a struttura, a ispirazione di questa Ulala, che è stato un altro dei grandi successi del big beat di quella fase fortissima, allegra, per certi aspetti molto divertente, festaiola degli anni 90. Insomma, se dovessi riassumere tutto questo discorso in una definizione, vi direi che il big beat non è nient'altro che pimpare il rhythm and blues. Ascolta e riascolta B-Side quando vuoi tu. Cerca le puntate sul mio profilo di Patreon, Alessio Bertallò. Troverai anche tutte le puntate precedenti, le scalette e molto altro. Cercami su Patreon, scritto Patreon, Alessio Bertallot, e troverai B-Side.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal

0: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
1: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: with all these eyes that are strange things happening every day.
1: Si chiama Sister Rosetta Tharpe. Inizialmente così considerata una cantante gospel, ma in realtà molto di più, è considerata un po' la madre del rock and roll, anche perché era una chitarrista. Ho visto qualche tempo fa un video di lei che suona la chitarra ed è rivoluzionario se pensate che tutto questo accadeva praticamente negli anni 30. Quest'altra invece era una batterista.

due figure femminili, questa poi in particolare che canta Hound Dog, che è la prima versione di questo celeberrimo pezzo, insomma, della storia del rock blues, del rhythm and blues americano. In realtà fu una donna a cantarlo per prima, il che ci porta alla contemporaneità e agli Alabama Shakes.

Alabama Shakes, ovviamente trascinati da quella locomotiva musicale che è Brittany Howard, che non ha soltanto il physique du rôle delle musiciste che vi ho fatto ascoltare prima, Sister Rosetta Tharpe, Big Mama Thornton che cantava Hound Dog, ma è proprio anche perfettamente calata dentro quella storia, quel tipo di ispirazioni, anche personalmente proprio. Ha fatto una carriera anche solista molto interessante, tra l'altro un pezzo che ha fatto in collaborazione con John Legend, secondo me è un vero e proprio capolavoro.

E finisce così. È un bellissimo pezzo di diversi anni fa ormai, poi Brittany Howard è ritornata a fare un po' di cose da sola e poi recentemente anche con gli Alabama Shakes, che hanno pubblicato un paio di singoli. Ci metto vicino un po' di cose stilisticamente coerenti, come per esempio i Black Pumas.

Direi che il suono dei Black Pumas è persin troppo raffinato, no? Per il tipo di radici a cui fanno riferimento per la loro musica. Mi viene in mente, tanto per spiegarvi questa idea che ho in testa con un pezzo che è molto più eloquente di tante parole, invece quel tipico suono grezzo che avevano i Creedence Clearwater Revival. Sentite qua, sembra un ingranaggio sbilenco che inciampa, ma lo fa.

Creedence Clearwater Revival con questo suono meravigliosamente distorto, tutto scombinato, la batteria

sinistra, la chitarra a destra. Beh, era molto, molti anni fa, eh? Comunque. Continuo con questa associazione così un po' peregrina fra passato e presente. Questo è un chitarrista contemporaneo, si chiama Gary Clark Jr.

0: Inside. Contenuti correlati a mano.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
3: Ma che cosa ci fai tu con un'ultra cattolica?
4: L'amo, che tu ci credo.
2: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
5: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
2: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

Un classico del rap italiano, questa Quelli che ben pensano di Frankie High Energy, tra l'altro riproposta ultimamente anche in una chiave ancora più radicale con il suo ultimo disco, che ha ritrattato tutte le sue canzoni in una forma, diciamo, quasi estrema, solo basso e batteria. Però in realtà questo è un classico anche perché partecipava, diciamo, in una sorta di stile che c'era in quegli anni, primi anni 90 del rap italiano, diciamo prima metà degli anni 90, che spesso andava a pescare questa qualità un po' malinconico-romantica da pezzi che appartenevano a un'altra storia.

era, da quello che ho carpito, diciamo, della sua biografia, sostanzialmente un'attrice, non esattamente una cantante. Fra le tante cose che ha fatto c'è stato anche questo disco intitolato Joan Comes Alone.

Questo invece è un rapper italiano che mi piace, si chiama Krisna con due K, mettete davanti due K, vi spiego perché mi piace, perché non è caricaturale come diciamo un po' la retorica del rap degli ultimi 10-20 anni impone. Non fa finta di venire dal ghetto quando poi non ci viene nessuno, fondamentalmente è anche un buon gusto dal punto di vista così della produzione, dell'arrangiamento dei suoi pezzi. Questa Sei Tu è un pezzo che mi ricorda diciamo quel sound che vi dicevo del rap italiano della prima metà degli anni 90, che spesso andava a ispirarsi anche al soul, no? Alla black music, se non addirittura del jazz, come faceva per esempio DJ Lugi.

Tony in Megatoni, questo è il remix. Lui è il bravissimo DJ Luigi, un tesoro da prendere in considerazione di tutta quella primavera del rap italiano di quegli anni. E ci dovrebbe essere anche Neffa in questo pezzo, che forse è quello che canta con questo vocoder, questa sorta di ritornello, ma il pezzo arriva da qui.

Lui si chiamava Leon Haywood. E questa You Bring Out a Freak in Me era proprio servita come sample fondamentale per il pezzo che ascoltavamo prima di DJ Luigi. Non solo per lui, perché poi questo musicista è stato spesso e volentieri

0: e saccheggiato anche da altri produttori di rap americano come per esempio Dr. Dre. Vi parlavo prima di Neffa per questo quadro che sto cercando di comporre, questa evocazione diciamo di un sound del rap italiano dei primi anni 90. E allora
1: Yo. Già sai, SM Click 7C.

Un altro classico del rap italiano, questo è un altro pezzo che deve molto a un'ispirazione precedente, questa volta Quincy Jones.

canzone, questo Love Me by Name, Quincy Jones in un album del 78 con la voce di Patty Austin, che è praticamente presente in tutte le tracce. Sarebbe questo un album da approfondire, ma in realtà, insomma, ve l'ho citato perché era parte del pezzo dei Sangue Misto NFA Nella Luce delle Sei. E ora torniamo alla contemporaneità. Faccio sentire un rapper italiano che ha pubblicato questo pezzo 2 anni fa o qualcosa del genere. Si chiama Michael Sorriso. Da ragazzo

0: Michael Sorriso gioca anche con il suo nome d'arte, Michael Sorriso. Direi che comunque è tutto molto ben fatto in questo pezzo. Non c'è il ghetto factor, che purtroppo è diventato retorica, ve lo dicevo prima, no? Nel rap da molto tempo a questa parte. E c'è un'atmosfera, un po' di malinconia, che ben si accompagna con il testo. Tra l'altro, secondo me, fatta da un campionamento anche in questo caso, anche se il produttore bravo, un bravissimo musicista bassista che si chiama Luca Romeo, non mi ha mai rivelato dove sia andato a prendere l'ispirazione. Lasciamolo così, col mistero. Questo è un bel pezzo, ben fatto, che continua la linea.
1: Yeah.
0: Che concludo con Armani Doc,
1: città, frate. Milano.
0: E Bassi Maestro, che ci fa passare dalla Torino di Michael Sorriso alla Milano.
1: Bax con me, frate. Dove ho perso l'innocenza. Ma una storia ad ogni angolo, fra. Facts. Andiamo.

0: Yeah. Dai tempi di Infovia, prima Ticcio, San Leo.
1: Pino con ma.
0: D'Amigo in Famagosta con la biga, frate.
1: Sì, frate.
0: Poi Dez, Stendhal, Giambella. Al periodo in via Savona, quando la prendeva a destra. Bella per i ragazzi di Datteo, Calvairate, frate.
1: Con ma.
0: È Milano, frate.

0: B-side.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
0: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Dottore, telefono per mio marito.
3: Mi dica, che succede?
2: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
3: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, dal 26 giugno in edicola con Repubblica.
5: Capital Red Carpet.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Capital Red Carpet.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Capita. Solo bella musica.

L'ultimo disco di David Bowie, Lazarus, una sorta di testamento che lui lasciò. Il disco uscì postumo e fu un disco particolare. Lui si circondò di questi musicisti che non erano proprio il suo mondo, molto presi molto dal jazz newyorkese di quell'anno, di quegli anni anzi. Tra l'altro raccontavano di non sapere, di non aver avuto nessuna informazione da lui sul fatto che lui sapeva già che non sarebbe sopravvissuto al suo disco, insomma. Ma questo dà un po' anche il senso del dramma che c'è, per esempio, in questo pezzo, in Lazarus. Il batterista di questa Lazarus si chiama Mark Guiliana, probabilmente il nome italiano era Giuliana, ma è stato poi storpiato negli Stati Uniti, ed è uno dei grandi batteristi di riferimento, insomma, di questi ultimi anni. E lo trovate a suonare anche in questo pezzo di Sharada Shashidhar, questa compositrice, cantante americana ma di origini indiane, molto interessante, che ha pubblicato un album da cui ho pescato questa Resurrence.

Beh, devo dire che è bello strano questo disco di Shraddha Shashidhar. È un album uscito da pochissimo, un paio di settimane. Si intitola One Foot on the Ground. Allora, lei è molto particolare, vi dicevo, perché è americana, ma di fatto comunque la famiglia è indiana. Il padre è un ingegnere, però è anche un insegnante di violino. Ma che violino? Un violino, diciamo così, di musica classica indiana. Dentro questo

0: termine è un po' troppo generale, insomma. Da quello che ho capito facendo un po' di ricerche, in realtà la musica di cui si occupa suo padre, forse anche parte della famiglia, che sono in buona parte musicisti, insomma, è la musica carnatica, che è la musica indiana del sud dell'India, no? E credo che sia tamil la cultura, no? Non sono sicurissimo. Diciamo che è una musica devozionale molto improntata alla religione, e uno degli strumenti che si usano per fare questa musica è il violino. Provo a farvi sentire un pezzo di questa musica che dovrebbe essere servita come imprinting per Sharada Shashidhar, perché lei raccontava in un'intervista che, insomma, i primi approcci con la musica li ha avuti proprio dal padre, che era insegnante di queste cose.
1: Tyagaraja's composition in Raga Mohanam, Nannu Palimpa.

ecco un'immagine che mi sono fatto io di questo modo di suonare, di intendere la musica, è quella di una bandiera al vento. Immaginatevi che il violino, immaginatevelo come una stoffa che oscilla

Non provo neanche a dirvi il nome del musicista e il titolo del pezzo, tanto li trovate nelle scalette che pubblico insieme al link per riascoltare le puntate di B-Side il giorno dopo sul mio profilo di Patreon, insieme anche ai temi, no? Ai vari viaggi che facciamo in queste puntate. Si cambia spesso argomento, viaggio, sensazione, ispirazione, e un po' cerco di raccoglierle sotto un ideale titolo in maniera che chi vuole andare a riascoltare sia anche indirizzato. Ok, allora torniamo a Sharada Shashidhar. Vi dicevo che lei sì, ha questo imprinting familiare, culturale della musica tradizionale indiana, ma poi ha studiato jazz, e uno dei pezzi che io le ho sentito reinterpretare è un pezzo storico di Wayne Shorter.

0: una ideale continuità stilistica ho messo dopo Sharada, chiamiamola così perché sennò diventa uno scioglilingua, questa altra artista americana, anche lei preparata con la cultura del jazz, però di origini pakistane, si chiama Rooch Aftab, è bravissima secondo me. Questo pezzo, come si citava prima, il jazz è proprio uno dei classici del jazz, Autumn Leaves, però avete sentito con che carattere un po' esotico anche, no? Lei lo sa cantare, dovuto sicuramente alle sue origini, alle origini della sua famiglia, a questo modo di cantare che ti porta esattamente in quei posti lì, almeno idealmente, mi piace pensare questa cosa, e aggiunge una qualità un po' magica, no? Alla sua musica, è bravissima. Ce ne occupiamo spesso qui a B-Side, soprattutto nei momenti di tarda notte come in questo momento, che è a un passo da mezzanotte. Vi saluto e vi do appuntamento domani dalle 22.
1: B-Side. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
3: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
4: L'amo, che tu ci credo molto.
2: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
5: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
2: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: con la versione di Manteca realizzata da Arturo Sandoval. Buonasera a tutti, benvenuti su Radio Capital, benvenuti a Extra.
1: Su Radio Capital, a minuit, tout est extra.
2: Ladies and gentlemen, this is Radio Capital.
3: Music beyond borders.
2: Who's gonna play this music? Alex Paletta.
0: Buonasera a tutti, benvenuti su Radio Capital, sono Alex Paletta, vi accompagno anche stasera in questa puntata di metà settimana. Manca questa più altre due e poi chiuderemo la stagione per una lunghissima pausa estiva, ma insomma di musica ne abbiamo ancora tanta da sentire. Vi presento la puntata di stasera, torneremo a sentire un'altra traccia degli Yezid Arab dal nuovo disco che si chiama Resonance, molto bello, questa volta vi faccio sentire la traccia insieme a Yasmine Hanman. E poi vi metto un altro artista francese scoperto veramente da pochissimi giorni, si chiama Gilbert, è un nome d'arte, insomma sta per Gilbert Cohen. Poi nella seconda parte ce ne andremo con ripartiremo con un trittico brasiliano super potente per poi andarcene verso la musica di Jolly Mare e Piero Miliani, che insomma Jolly Mare ha avuto la possibilità di attingere dall'archivio di Piero Miliani da parte della famiglia e ne ha tirato fuori un disco veramente molto bello. E poi nel finale vi faccio risentire anche il progetto di Alejandro Merodio, musicista produttore messicano che mescola la filosofia e le tecniche di concentrazione e meditazione buddiste con la musica techno. Il risultato è davvero molto interessante. Però partiamo insieme a Carl Hector and the Malcons, tornati con questo nuovo EP che si chiama proprio come il pezzo che sentiamo stasera, vedi? Yolek. Carl Hector and the Malcons qui

band rock inglese molto psichedelica. L'album si chiama Gravity Freeze e il pezzo lunghissimo è veramente cosmico, raggiunge dei livelli veramente incredibili questa Lagging Heart. Questa è Radio Capital, questa è la musica di Extra. Acceleriamo un po' con il ritmo degli Esid Arab insieme a Yasmin and Man da Resonance. Questa si chiama

artista, come vi dicevo a inizio puntata, scoperto da pochissimi giorni, si chiama Gilbr, scritto G-I-L-B apostrofo R, e sta per Gilbert Cohen. Il progetto di questo musicista francese, di Parigi anche lui, come gli Esid Arab. L'album si chiama L'École de la Nuit e il pezzo che abbiamo sentito è La Règle de Vie. Questa è Radio Capital, questa è la musica di Extra, chiudiamola.

Come ho letto ultimamente in un titolo di articolo che riguardava proprio la recensione, insomma, sì, di questo disco, era molto sintetizzato e secondo me è sintetizzato proprio alla perfezione. Diceva più o meno così: il tributo afrobeat al mondo classico. Sentiamo Lupercalia PS5 qui

0: ai punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

E questa si chiama Topo do Cocchiero, un pezzo che fa parte del suo album, sì, Curiman 2, era il secondo volume di Curiman, per questo musicista brasiliano trasferitosi a Los Angeles, dove sulla spiaggia di Venice Beach ogni tanto organizza anche qualche partitella con gli amici, molto probabilmente con la saudade brasiliana che gli sale, e lui deve andare in spiaggia a giocare a pallone. È così, ragazzi, che ci devi fare? Altro musicista brasiliano, o almeno insomma di origine brasiliana, perché lui è il figlio di un percussionista brasiliano trasferitosi in Inghilterra. Il ragazzo è nato e vive in Inghilterra, ma le sue radici le fa sentire in questo nuovo album uscito l'anno scorso, che si chiama proprio come lui, Babo Moreno. Risentiamo Canto de Cantor.

traccia del disco che si chiama La luce dell'alba, realizzato da Jolly Mare sugli archivi e sulla musica di Piero Umiliani. Come vi dicevo a inizio puntata, la famiglia ha aperto gli archivi a Jolly Mare, lui ha preso le cose che secondo lui gli interessavano di più e ha costruito questo disco davvero molto bello che porterà in giro anche quest'estate. Quindi insomma, se capita dalle vostre parti, fateci sicuramente un salto che vedrete ne vale la pena. Jolly Mare e Piero Umiliani, il pezzo che ho scelto stasera si chiama Samba Siu.

Dottor Bondiga and the Big BW, un album di qualche anno fa, anzi di molti anni fa, per i Fat Freddy's Drop, grandissima band neozelandese, molto probabilmente uno dei progetti musicali più più esportati dalla Nuova Zelanda. Loro torneranno in tournée in Europa a fine estate e si faranno tutto l'autunno in giro per l'Europa, arriveranno anche in Italia in 3 tappe, non vedo l'ora di andarle a vedere. Comunque il pezzo che abbiamo sentito si chiama Shiverman, sono i Fat Freddy's Drop qui su Radio Capital. Vi parlavo inizio puntata del nuovo progetto di Alejandro Merodio, produttore messicano di musica elettronica, un progetto che mescola techno e meditazione buddista. Il suo progetto si chiama Jhana, che è appunto un tipo di meditazione buddista. L'album e il pezzo che sentiamo è Tanya, un'altra meditazione. Adesso non chiedetemi la differenza tra Jhana e Tanya, perché francamente non la conosco, però mi piace molto il sound che ne viene.

Giania, Leandro Merodio qui su Radio Capital a chiudere questa puntata di Extra. Chiudiamo con Youssef Days e questo pezzo che si chiama Chiave, a Love Letter to Salvador, e io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, appuntamento a domani per la nuova puntata di Extra. Buonanotte da Alex Paletta.

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Podcast.
1: Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Immaginate una donna che pulisce un acquario deserto nel cuore della notte. I visitatori se ne sono andati, le luci si sono spente e lei passa la scopa sui pavimenti di gomma ascoltando il rumore dell'acqua che ricircola. L'unico essere vivente che la guarda è un polpo gigante del Pacifico, rintanato nella sua vasca, che la osserva con un occhio intelligente e forse giudicante. Lui si chiama Marcellus, lei si chiama Tova, e nessuno dei due sa ancora che stanno per salvarsi a vicenda. Il film che dovreste guardare stasera è Creature luminose. Tova Sullivan, la due volte premio Oscar Sally Field, è vedova da poco. Anni fa ha perso il figlio Eric in un incidente mai del tutto chiarito. Per non restare ferma, per non affogare nel silenzio di una casa vuota, ha preso un lavoro come addetta alle pulizie notturne all'acquario di Sowell Bay. È lì che ha stretto amicizia con Marcellus, un polpo gigante del Pacifico che vive in cattività da anni, osserva tutto e non ha una grande opinione del genere umano. L'eccezione è Tova, con cui ha sviluppato qualcosa che somiglia a un'intesa. Lui la guarda, lei lo nutre. Quando un infortunio costringe Tova a fermarsi, al suo posto arriva Cameron Cassmore, cioè Lewis Pullman, il figlio di Bill Pullman già visto in Top Gun Maverick. Cameron ha 30 anni, suona la chitarra in una band sull'orlo dello scioglimento, vive in un furgone rotto ed è alla ricerca del padre biologico che non ha mai conosciuto. È goffo, impreparato alla vita, ma ha il cuore buono. Cameron e Tova si sopportano a malapena. Lei lo trova immaturo, lui la trova severa. Marcellus, dal suo acquario di vetro, osserva tutto con la pazienza di chi ha capito, prima degli altri, come andrà a finire. Posso

0: dedurre che la signora delle pulizie e il giovane umano condividono un dolore simile.
1: Vorrei che mi dicessi come andare avanti.
2: In realtà non so che diavolo sto facendo.
1: Ne so qualcosa.
0: Potrebbe esserci la possibilità di una guarigione reciproca.
3: Marcellus sa qualcosa che nessuno degli altri personaggi sa ancora ed è determinato a fare in modo che questo segreto venga a galla in un modo o nell'altro. I polpi giganti infatti sono intelligentissimi, sanno risolvere puzzle, svitare barattoli e riconoscere i volti umani proprio come Marcellus. Possono pesare oltre 70 kg e mimetizzarsi in un attimo, una capacità che nel film diventa metafora della resilienza. La grande sfida della pellicola, per la regista Olivia Newman, già autrice dell'adattamento della Ragazza della Palude, era rendere credibile un polpo come protagonista narrativo, senza scivolare nel fantasy e senza togliersi nemmeno un grammo di personalità. Per costruire Marcellus, il team di effetti visivi ha girato ore di filmati di Agneta, una femmina di polpo gigante all'acquario di Vancouver, e ha integrato centinaia di ore di repertorio trovato online. Ogni movimento del polpo sullo schermo corrisponde a un comportamento reale e documentato di questa specie di animali. Sally Field, che ha letto la bozza del romanzo di Shelley Van Pelt, da cui è tratto il film prima ancora che fosse pubblicato, ha detto sì dopo 4 capitoli e regala un'interpretazione commovente. Dosa alla perfezione il senso di sconfitta e malinconia di una donna anziana e lo sguardo da bambina di fronte alla creatura che le cambia la vita. Creature Luminose è disponibile su Netflix. Fazzoletti 3 su 5, Popcorn 4 su 5. Lo consiglio perché è una storia sull'amicizia e, come ha detto Lewis Pullman, qualcosa in un'amicizia strana tra due persone molto diverse che trovano terreno comune mi tocca profondamente. Il romanzo da cui è tratto il film, poi, è rimasto nella lista dei bestseller del New York Times per 64 settimane. E il film, diretto con cura e malinconia, non lo tradisce, anzi, lo illumina. Buona visione!
4: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
5: This is
6: Gold, Gold, Gold,
5: Gold.
4: Da questo momento
6: Capital Gold,
4: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
5: Capital Gold.
6: Listen to the night.

0: Matteo. We'd like to calm it down here now that you're nice and wet. If you find that if you move, you won't get rained upon so much.
1: Capital Gold.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.